WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti con la sottoscritta Daniela Grill e la qui presente Darianna Tedesco.
1: Ben ritrovati, ma soprattutto un pensiero, lo sapete, vanno a tutte le persone che ci ascoltano nella nostra replica mattutina dalle 6 alle 7. Potete riascoltare questa prima ora di Voci Protestanti e quindi siamo vicine e vicini a tutti coloro che per lavoro, per studio, perché si svegliano a quest'ora, insomma.
0: Perché sono... tornano dal lavoro.
1: Esatto. Sì, e che appunto sono connessi, ecco, alle nostre frequenze e ci ascoltano.
0: Quindi torniamo alla nostra diretta, perché poi ci concentriamo in modo particolare sul qui ed ora sovente, quindi a questo giovedì 10 settembre 2026, sono le 14 in punto. Io indosso, se ci state guardando in video una maglietta nera, perché oggi è giovedì e quindi Ogni tanto ci capita di ricordare questa campagna di cui parliamo sovente, abbiamo parlato ampiamente anche durante il sinodo delle chiese metodiste valdesi, la campagna del Thursday in Black, il giovedì in nero, che è una campagna che invita a lottare, a sensibilizzare sul tema delle violenze di genere, ma non solo, in generale le violenze in tutto il mondo. Se vi capita, se vi va, insomma, di tanto in tanto indossare un capo, un elemento nero il giovedì può anche significare, insomma, portare avanti questa campagna.
1: Ecco, io ho i pantaloni, ma ovviamente non li potete,
0: non
1: vedere, nella vostra
0: parte bassa dell'inquadratura.
1: Stai dicendo che sono bassa, Daniela?
0: No, la parte bassa che non ti inquadra assolutamente.
1: Daniela,
0: però garantisco che sono
1: si mette a verbale che Daniela Grill mi ha detto che sono bassa, e ha ragione.
0: I have a dream, cantavano gli Abba qualche decennio fa.

0: I Have a Dream degli ABBA, una di quelle canzoni degli ABBA, no? Si pensa sempre scansonate, scusatemi un po' il gioco di parole, invece molte di questi brani hanno un senso. Questa rimanda anche un po', no, col pensiero, proprio questa frase, a Martin Luther King, alla rivendicazione dei diritti e contro le discriminazioni, e contro le discriminazioni si pongono anche le chiese tedesche, che addirittura in una nota congiunta tra chiese protestanti e cattolica hanno voluto ribadire il ruolo delle chiese cristiane accanto a tutte quelle persone che in Germania, a prescindere da quello che saranno dei risultati soprattutto di governo statale, succederà, e quindi eventualmente di fronte a delle discriminazioni a livello proprio governativo, comunque le chiese cristiane si impegnano a portare avanti i loro valori invece di inclusione.
1: Assolutamente, e lo stanno facendo moltissimo in questi ultimi giorni, dopo il voto nella regione della Sassonia-Anhalt, di cui ci siamo occupati in effetti quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni, da lunedì in avanti questa settimana, perché di giorno in giorno ci sono degli aggiornamenti, degli approfondimenti nuovi che arrivano, dei comunicati stampa che arrivano. Noi ovviamente analizziamo la tematica dal punto di vista dell'analisi, appunto, che arriva dal mondo delle chiese, in particolare protestanti tedesche, e si aggiungono, diciamo, ulteriori livelli di approfondimento. Ad esempio, l'articolo che vogliamo citarvi quest'oggi, che è stato pubblicato su riforma.it, fa un'analisi su chi cioè sull'appartenenza religiosa di chi ha votato per l'AfD, per questo partito di estrema destra, e in seguito appunto a questo sondaggio, questa analisi dei risultati elettorali, a quanto pare un protestante su tre avrebbe votato per l'AfD, che mette in conto una campagna ulteriormente attenta da parte delle chiese protestanti proprio di discriminazione su alcuni temi che sono invece in forte contrasto con la campagna elettorale stessa dell'AfD, quindi contro il razzismo, contro le discriminazioni, contro l'allontanamento delle persone migranti, e quindi c'è un po' questa analisi interna rispetto appunto anche alla scelta che è arrivata e che è stata espressa dal mondo, diciamo in generale, grande cappello degli appartenenti, dei membri di chiesa, le chiese protestanti.
0: E come dicevamo appunto, le chiese protestanti e cattoliche hanno voluto redare una dichiarazione congiunta in cui viene proprio anche espressa un po' l'analisi che ne possono fare le chiese, ovvero sia, vi vado proprio a citare un po' l'ultima parte a chiusura di questa nota: il risultato elettorale si basa sul conteggio dei voti espresso la domenica delle elezioni. Nella vita di tutti i giorni, ciò che conta davvero è ciò che tiene unito il paese settimana dopo settimana. Il risultato elettorale rivela l'entità dell'insoddisfazione e della perdita di fiducia. Questo va preso sul serio. Ciò che resta immutato, tuttavia, è il modo in cui centinaia di migliaia di persone in Sassonia-Anhalt e in tutta la Germania si prendono cura l'una delle altre giorno dopo giorno e si assumono le proprie responsabilità e sostengono la nostra società. Quindi di fatto non è una presa di posizione partitica, ma proprio rivolta alle persone. Questa nota congiunta la trovate sul sito, spero di dirlo bene, Deutsche Bishop Conference, ma il link lo trovate comunque sull'articolo di riforma.it, proprio in apertura, dove trovate la dicitura una dichiarazione congiunta in rosso, si apre, è collegato proprio un link, ed è interessante leggere proprio questa dichiarazione, come tanti altri articoli di cui abbiamo parlato quest'oggi. È importante sapere anche che le chiese a livello trasversale stanno cercando di analizzare in modo molto serio questa situazione, questo tipo di voto.
1: Continueremo eventualmente a segnalarvi appunto approfondimenti che legano il mondo chiese protestanti evangeliche, oppure anche a livello ecumenico interreligioso, a questa tematica di attualità che ha tenuto insomma viva l'attenzione di questa settimana. Intanto continuiamo anche con la musica.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Abbiamo dato voce in passato sovente a chi si mette in gioco in questo campo della, diciamo, collaborazione, quindi una rete che organizza eventi, iniziative, appuntamenti, formazione e in modo particolare sul tema della malattia del Parkinson. Allora vogliamo ricordarvi, ed è uscito proprio in queste ultime ore anche un comunicato stampa che ricorda ulteriormente questo appuntamento, che in questo autunno 2026, che è arrivato in modo prepotente, direi, nella zona del Piemonte, sì, Valle d'Aosta, questa notte, nella tarda serata di ieri e poi questa notte, ma insomma in ogni caso l'autunno sarebbe comunque arrivato al di là di questa ondata fredda di maltempo, che peraltro insomma va benissimo e le accettiamo volentieri, ma dicevamo parte nel prossimo autunno e in particolare nel mese di ottobre la quarta edizione, il quarto ciclo di incontri dedicati al le persone con la malattia del Parkinson e i loro familiari del Pinerolese. Fa parte questa iniziativa del progetto Integralmente, è un progetto che vede la partecipazione, come accennavo prima, di un'ampia rete di partner, dalla Diaconia Valdese con il Servizio Innovazione e Sviluppo, all'ASL Totre, dall'Associazione I Tre Molini, all'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, dal CIS, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese, alla Fondazione Cosso, perché proprio alla Fondazione Cosso Castello di Miradoro si svolgono questi incontri.
1: Esatto, e questi incontri si terranno il 21-28 ottobre, 11-18 novembre, per concludersi il 2 di dicembre, quindi 5 incontri che sono aperti appunto alle persone con Parkinson o anche ai loro familiari, i caregiver di cui abbiamo parlato molte volte. A cosa serviranno, cosa verrà trattato in questi incontri? Beh, di fatto la prima cosa è ridurre la confusione, il disorientamento tipici del doppio diagnosi in cui incorrono sia le persone a cui viene fatta la diagnosi ma anche a chi se ne prende cura, quindi facendo informazione, facendo divulgazione con indicazioni e spiegazioni semplici, specifiche, caso per caso, fornire maggiori strumenti ma anche strategie di gestione sia dei sintomi ma anche di tutto ciò che poi comportano a cascata. Offrire poi ovviamente uno spazio di condivisione con chi già magari ha a che fare con questa malattia, con questo tipo di malattie da tempo, e anche di confronto, perché no, ogni tanto ci si può anche confrontare sui sintomi.
0: Confronto, conforto potrebbe anche essere,
1: esatto,
0: in certi casi, perché
1: esatto,
0: insomma sentirsi non soli, non in una bolla chiusa nel proprio percorso di salute può aiutare.
1: Sì, è fondamentale anche a normalizzare quelli che possono essere dei sintomi, a volte che non capiamo se sono legati, correlati, se si stanno presentando troppo velocemente. Ecco, confrontarsi anche con altre persone, certo non è una diagnosi clinica, non è sicuramente come andare dal medico, ma è un momento realmente in cui ci si sente visti, ci si sente comunque valorizzati e si sente di avere un supporto veramente anche professionale.
0: È vero, visto che gli anni passati questi cicli di incontri sono andati letteralmente a ruba, nel senso che moltissime persone hanno partecipato, e questo è sintomo e segnale del fatto che evidentemente ce n'era bisogno, cioè c'era questa domanda, forse a volte inespressa negli anni, nei decenni passati, di ritrovarsi. Se volete partecipare, noi vi consigliamo di prenotarvi per tempo. Allora, c'è un termine ultimo che è fissato il 9 di ottobre, ma se riuscite a portarvi avanti, forse meglio, perché appunto gli anni passati si era aperta una lunga lista di attesa di persone che volevano appunto ancora inserirsi. Noi vi invitiamo quindi ad andare sul sito serviziesalute.diaconiavaldese.org, troverete i dettagli, trovate la locandina, trovate le date appunto di questo ciclo di incontri, trovate l'email di riferimento, i numeri di telefono, le tariffe a seconda che vogliate partecipare a 1, 2, 3, 4, 5 incontri, e quindi vi invitiamo appunto a visitare il sito della Diaconia Valdese, Servizi Salute, e eventualmente prenotare la vostra presenza a questo percorso Vivere il Parkinson, dalla diagnosi al vivere quotidiano.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Torniamo a raccomandarvi una camminata alla ricerca, alla scoperta, come foste dei moderni Indiana Jones, delle Lara Croft,
2: de noi altri sempre.
1: De noi altri, insomma, delle Valli Valdesi, ovviamente. Questo sabato 12 settembre si terrà nella Val d'Angrogna una camminata alla scoperta delle incisioni rupestri che si possono trovare proprio in Val d'Angrogna. Poche persone lo sanno, forse sono poco valorizzate, quindi importante partecipare a questo tipo di passeggiata.
2: Esatto, una passeggiata a cura dei Musei Valdesi di Angrogna, del coordinamento Musei e Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese. Sono le ultime occasioni, perché ce ne sarà ancora una poi ad ottobre, ma dopodiché si chiuderà questo percorso di passeggiate che vi ha tenuto compagnia se avete partecipato durante tutta l'estate. Sono state davvero parecchie le passeggiate proposte in questa estate 2026, quindi fate riferimento al sito museovaldese.org, troverete il dislivello complessivo, che non è tantissimo, vi anticipiamo, la lunghezza
1: sono 7 chilometri.
2: Sono 7 chilometri, ma fatti con calma.
1: Sì.
2: Perché poi sono 7 chilometri in cui ci si ferma, si chiacchiera, si guarda appunto l'incisione rupestre, si spiega il perché di quell'incisione rupestre e via dicendo. Allora, la partenza è prevista alle 8 in Piazza Roma, San Lorenzo di Angrogna, e il rientro del pomeriggio, quindi pranzo al sacco. L'itinerario per le borgate di Gournier, Cachet, Eissar e di nuovo Gournier, spero di aver letto correttamente, quindi un itinerario ad anello che vi riporta da dove siete partiti. L'appuntamento, ripetiamo, sabato 12 settembre, ve lo stiamo mostrando anche in video se ci guardate attraverso la TV o sul canale del digitale terrestre. Sabato 12 settembre, incisioni rupestri della Val d'Angrogna, quest'ultimo, penultimo appuntamento dell'estate 2026.

0: rimaniamo a sabato 12 settembre, ma torniamo un paio di notizie indietro, ovvero sia parliamo sempre di Parkinson con un evento che unisce sport, quindi muoversi, che fa sempre bene anche alle persone con Parkinson, e appunto al Parkinson, con un evento dal titolo Un calcio al Parkinson. A Villafranca Piemonte si terrà infatti questo sabato un quadrangolare di walking football, che a me piacerebbe molto.
1: Cioè praticamente il calcio camminato.
0: Sì.
1: Hai il cartellino giallo o rosso se accenni un passo di corsa?
0: Esatto, se corri vieni ammonito, vieni un po' ripreso, vieni ammonito. Ed era una cosa, la corsa, che mi ha fatto lasciare il calcio a 5, perché non volevo correre, adesso io corro solo sui pattini. Bello, walking football, oltretutto è adatto anche alle persone, per esempio con Parkinson anche, quindi alcuni degli atleti che ci saranno sono anche persone che sono affette da questa malattia, oppure delle persone che vogliono sostenere la causa.
1: Anche perché più di una volta, in più di un'occasione, abbiamo sottolineato, ma più che noi l'hanno sottolineato ad esempio i Tremolini, quando abbiamo avuto l'occasione di intervistare i rappresentanti di questa associazione di Pinerolo, i Tremolini, quanto sia importante il movimento, mantenere l'elasticità del corpo, continuare a muoversi, continuare a fare cose quando hai la malattia del Parkinson. Subito forse può sembrare difficile, può sembrare molto complicato, ma adattando i ritmi ovviamente alle esigenze del proprio corpo, alla lunga si vedono i risultati e i miglioramenti. Lo testimoniava proprio una delle rappresentanti dei Tremolini, che anche lei insomma diceva: all'inizio mi sembrava impossibile, invece poi dopo un po' di tempo ho iniziato a vedere i miglioramenti proprio anche nella mia risposta alla malattia. E quindi insomma la base c'è sempre il movimento. L'occasione sovente che viene offerta, tra cui anche questa occasione appunto della iniziativa Un calcio al Parkinson, che si terrà il 12 settembre alle 17 a Villafranca Piemonte, è anche quella di provare, così come era stato fatto qualche tempo fa con il golf piuttosto che con la ginnastica. Cioè si prova, poi non tutti gli sport sono ovviamente adatti a tutti e tutti, ognuno sceglierà il proprio canale. L'importante è non diciamo privarsi della possibilità con già col pensiero a monte, ecco.
0: Sì, questo quadrangolare sarà anche un'occasione per presentare un progetto sperimentale, per portare proprio il walking football tra le opportunità di attività fisica adattata per le persone con Parkinson nel Pinerolese. Scusate, l'idea è proprio quella di costruire nel Pinerolese un percorso stabile che sia anche seguito da dei professionisti del settore, per poter proprio avviare dei percorsi delle squadre di walking football. Al momento però non ci sono tutte le risorse necessarie, quindi eventi come questi possono anche attirare l'attenzione di pubblici e privati che vogliono investire su questo, anche cercando di capirne insomma la fattibilità. E la cosa importante, come diceva Daniela, è proprio riuscire ad utilizzare questi momenti, questo sport, un po' per il proprio benessere psicofisico, ma anche per ricreare quella socialità che molto spesso, come diciamo, a pazienti con Parkinson, ma anche ci vengono in mente ad altre malattie neurodegenerative, porta un po' le persone che ne soffrono a rinchiudersi tra le quattro mura di casa.
1: Esatto, questo poi appunto è l'obiettivo, non direi neanche secondario, ma è un obiettivo collaterale, ecco, che viaggia su un binario parallelo rispetto al movimento, allo stare bene perché si fa movimento, ma si sta anche bene perché questo movimento lo stai facendo insieme ad altre persone. E quindi nuovamente, come già accennavamo prima quando parlavamo di questo ciclo di incontri che partirà ad ottobre al Castello di Miradolo a San Secondo, anche in questo caso hai l'occasione per confrontarti, per parlare, per scambiare delle opinioni su quello che stai vivendo, e questo è molto molto importante. Quindi mi raccomando, partecipate o andate a vedere, anche semplicemente questo aiuta, no?
0: Sì, ma io mi rivolgo proprio alle persone che magari hanno uno spazio sportivo, sono gestori di qualche spazio,

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6:30. Donald Trump ha concluso l'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Se i democratici comunisti vincono, vi confischeranno la ricchezza, ha detto il presidente degli Stati Uniti, rilanciando la sua promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se invece vincerà il Partito Repubblicano. Poco prima aveva parlato il vice di Trump, J.D. Vance, acclamato dalla folla come possibile candidato alle presidenziali del 2028. Noi siamo il partito del buon senso, i democratici sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance.
3: Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti sarà a New York insieme al sindaco Mamdani e agli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton per partecipare alle commemorazioni degli attentati jihadisti alle Torri Gemelle di 25 anni fa, in cui morirono quasi 3.000 persone. Trump invece sarà una cerimonia al Pentagono che fu preso di mira negli stessi attentati.
2: In Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre del 73, quando ci fu il colpo di Stato contro il presidente socialista Salvador Allende. La decisione ha causato critiche anche all'interno della maggioranza di destra, ma il governo ha confermato la decisione dicendo di volersi concentrare sulle priorità attuali e di voler guardare avanti. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente di estrema destra José Antonio Kast, nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet.
3: È morta ieri ad Ariccia, in provincia di Roma, dove viveva sotto protezione Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo. Denise si è suicidata a 35 anni, la stessa età che aveva la madre Lea quando fu uccisa dall'andrangheta. Lea fu uccisa dal compagno Carlo Cosco, un boss dell'andrangheta. Nel 2009 Denise denunciò il padre e da allora ha vissuto sotto protezione cambiando identità. Oggi verrà effettuata l'autopsia. Denise si è gettata dal balcone di casa ed è morta dopo 4 giorni di agonia.
2: Al Senato la destra ha reintrodotto quelle che chiama preferenze nella legge elettorale. Prima i senatori di maggioranza hanno bocciato l'emendamento delle opposizioni che avrebbe reintrodotto le preferenze vere e proprie. Poi ha votato il testo del governo che prevede sì 3 voti di preferenza, ma anche i capolista bloccati. Una corposa maggioranza dei parlamentari continuerà a essere nominata dai partiti. Meloni spera che il testo definitivo che uscirà dal Senato venga poi approvato alla Camera in terza lettura, magari con un voto di preferenza in virtù di uno scambio con Lega e Fratelli d'Italia. La nuova legge nel complesso li indebolisce, ma essendo partiti piccoli potranno di fatto nominare i gruppi parlamentari.
3: L'Ucraina, le autorità denunciano la morte di 5 persone in un attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Pavlorad nella regione di Dnipro, 67 le persone che sarebbero rimaste ferite. Il mondo vede cosa sta facendo la Russia e l'Ucraina riceverà sostegno, ha detto il presidente Zelensky, annunciando che a fine settembre sarà a New York e incontrerà Trump.
2: A Hong Kong, 3 attivisti che organizzavano delle commemorazioni della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati a pene comprese fra 5 anni e 2 mesi, nel caso dell'unico attivista che si è dichiarato colpevole, e circa 7 anni decisi per gli altri 2 che si sono detti innocenti. Il processo è stato contestato da organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Rieccoci in diretta sulle frequenze di RBE, continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti. Cara Darianna, un saluto rinnovato a chi ci sta seguendo, ascoltando con la diretta pomeridiana di questo giovedì 10 settembre, le 14:42 minuti. Un saluto anche a chi segue la replica il mattino successivo.
1: E abbiamo in collegamento con noi Alice Ravinale. Spesso ci mettiamo in collegamento, soprattutto durante i notiziari, per fare il punto della situazione, in particolare in questo caso su una proposta di legge che è stata presentata proprio in una conferenza stampa oggi alle 12, riguardo una proposta di legge regionale sul clima. Quindi diamo direttamente parola in collegamento audio ad Alice Ravinale, benvenuta.
2: Grazie a voi per l'invito e per dare spazio a questa iniziativa. Sì, noi questa mattina come gruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra abbiamo presentato una proposta di legge sul clima, seguendo già l'iniziativa che è stata assunta dai nostri colleghi in Toscana ed Emilia Romagna, e lo abbiamo fatto riscontrando tutta l'insufficienza di quello che è messo in campo finora dal governo regionale, che negli ultimi 7 anni si è limitato a inseguire emergenze sempre più drammatiche, come si è visto quest'estate, senza però far diventare contrasto alla crisi climatica e le azioni di mitigazione e di adattamento il cuore pulsante, diciamo, delle responsabilità amministrative regionali. Quindi noi abbiamo lavorato anche con alcuni tecnici su questa proposta, con l'idea appunto che non si possa più far finta di niente e che il clima e l'adattamento, la mitigazione, la considerazione degli effetti clima alteranti, diciamo, delle attività consentite o messe in campo dalla regione debba diventare un pilastro da tenere sempre in considerazione.
1: E sono state fatte anche delle proposte molto pratiche, anche perché spesso quello che manca è proprio una visione un po' globale da una parte delle misure che possano rispondere a quello che è già il cambiamento climatico, dall'altra parte anche un'analisi di quelle che sono delle priorità. Nella conferenza stampa di oggi alle 12 avete ad esempio parlato di fondi che sono andati a le piste da sci, oltretutto a una bassa altitudine, nel momento in cui sappiamo bene che già adesso, ma poi tra pochissimi anni, la neve, se ci sarà, sarà veramente soltanto sulle vette delle montagne. Quindi non è la mancanza di fondi, è una mancanza di analisi di dove investire effettivamente.
2: Sì, diciamo, troppo spesso tante attività continuano ad essere fatte anche con fondi pubblici come se non stesse succedendo niente. Il bando neve, cioè i 50 milioni di euro che la Regione Piemonte ha messo a disposizione di chi è attivo in quel settore, no? In particolare per quanto riguarda il turismo invernale, per noi è eclatante di questa situazione. Stiamo parlando di fondi di sviluppo e coesione, quindi fondi che potevano essere spesi per qualunque attività di rafforzamento del nostro territorio, sono stati investiti lì, e sono stati investiti anche, non solo, ma anche su impianti che appunto si trovano ad altitudini talmente basse che è già chiaro che non potranno essere poi utilizzati, o potranno essere utilizzati solo comportando altri costi climatici, per esempio con l'innevamento artificiale delle piste e il prelievo dell'acqua dai fiumi per quell'innevamento. Mi viene per esempio in mente il caso dell'Alpe di Mera. Quindi, per esempio, una proposta che noi facciamo nella legge è quella di inserire l'analisi dei rischi climatici in tutte le procedure autorizzative che dipendono dalla regione, non soltanto per considerare l'impatto che le nuove attività di cui viene richiesta l'autorizzazione o strutture possono avere, ma anche per considerare verosimiglianza di quegli investimenti, perché altrimenti il rischio è di spendere soldi pubblici e sostenere attraverso soldi pubblici attività che sono purtroppo destinate a non avere un futuro.
1: La proposta di legge è bella corposa, perché è chiaro che non si può andare a rispondere alla crisi climatica soltanto in un settore, ma va visto in maniera veramente molto più globale, molto più completa. Tra i principali piani che vengono toccati da questa proposta di legge, bisognerà ripensare a quello che è il nostro territorio, il nostro paesaggio, soprattutto quello urbano, ad esempio partendo da delle superfici che siano più permeabili, che non trattengano il calore. Abbiamo già parlato anche in varie interviste con Legambiente quanto le zone urbane siano molto pericolose, soprattutto per alcune fasce della popolazione, perché si arriva a delle temperature veramente estreme che vengono trattenute dal cemento e dall'asfalto, ma non solo, perché anche la tutela delle aree verdi, sia urbane che dei boschi, vanno riviste, perché evidentemente non funzionano, ma anche il smaltimento dei rifiuti e così via. Se da una parte si smaltiscono i rifiuti, poi si emettono dei gas, si emette calore, quindi bisognerebbe rivederlo proprio. È stato un gran lavoro quello che avete fatto.
0: Poi sono delle scelte che ovviamente sono correlate una all'altra, perché parlando di attenzione all'ambiente parliamo anche appunto di un'attenzione al paesaggio, parlando di attenzione alle isole di calore, poi si riflette sulla salute delle persone, senza ad esempio pensare alla qualità dell'aria. Cioè, ovviamente sono tutti elementi che si incastrano uno con l'altro.
2: Sì, lo sono, e come, e infatti bisogna uscire da questa dinamica che a volte c'è nell'agone politico, per cui sembra che ci siano alcuni fissati con l'ecologismo e dall'altra parte diciamo chi invece o nega la crisi climatica o comunque non agisce con sufficiente attenzione, e capire che la climatica, ma direi che dopo quell'estate che abbiamo passato dovrebbe essere chiaro a tutti, è una questione globale che interessa ogni campo della vita umana, che peggiora drasticamente la salute delle persone, e abbiamo visto qual è stata l'impennata anche sulla mortalità, e che deve essere quindi contrastata, non perché non per così una verve ambientalista particolare, ma perché è intaccata la vita e le attività di tutti. Pensiamo all'agricoltura, che è uno dei settori che oggettivamente emette e contribuisce ad una serie di emissioni, in particolare per ciò che riguarda gli allevamenti. Poi sono anche i primi a pagarne le conseguenze di questa situazione. Coldiretti ha calcolato in 20 miliardi i danni subiti dall'agricoltura italiana negli ultimi 4 anni per la crisi climatica. Stiamo vedendo la difficoltà della situazione attuale in Piemonte, i raccolti bruciati, la vendemmia anticipata, gli alpeggi che vengono smobilitati con un mese di anticipo perché manca l'acqua. Ecco, tutto questo va tenuto in considerazione a livello globale, sapendo che appunto a farne le conseguenze poi sono settori produttivi e sono le persone, ovviamente a partire dalle più fragili, quelle che non possono essersi raffrescamento artificiale, che non possono, che vivono in posti più caldi. Infatti la povertà energetica e la cooling poverty, insomma, sono purtroppo ormai lemmi che stanno entrando nel vocabolario. Quindi è un tema di giustizia, non si parla a caso di giustizia climatica, perché certo, i primi a farne le conseguenze sono i più fragili, certo.
1: E quindi ringraziamo Arice Ravinale, ma anche le cofirmatarie Valentina Cera e Giulia Marro, che avete visto anche nelle immagini, proprio delle fotografie della conferenza stampa di quest'oggi. L'idea di base è quello di far diventare il clima, il discorso sul clima, l'analisi dell'impatto di ogni decisione regionale, che sia diventi un criterio da non sottovalutare mai, sempre da passare in analisi, dalla sanità ai trasporti, dall'agricoltura all'urbanistica, dall'energia al bilancio. E speriamo insomma che l'iter non sia lungo e tortuoso, anzi che si agisca il prima possibile, perché di prima possibile c'è bisogno di questa legge.
2: Ce n'è come, anche perché sicuramente finora ci sono stati molti ritardi anche nell'applicazione di quelle strategie, insomma, che la regione ha già assunto. Basti pensare che l'osservatorio per la crisi climatica era stato previsto da deliberazioni del 2020, siamo nel 2026 e ancora non è diventato operativo. Quindi sì, c'è bisogno, sappiamo che non sarà un percorso semplice, perché non è mai diciamo facile, anche perché si tratta di una vera rivoluzione di impostazione, quindi è anche una sfida per tutti che va colta. Noi comunque diciamo ci tenevamo a fare una proposta che potesse essere un punto di partenza per una discussione che però si basi sulla riconoscere diciamo la gravità e la serietà della situazione, e che provi a fronteggiarla dal punto di vista appunto complessivo, non lasciando indietro nessun settore, nessuna attività, accompagnando le imprese, i comuni, le attività produttive, il mondo sanitario in quella che è una sfida epocale che purtroppo, come voi dicevate, ci stiamo giocando con un ritardo incredibile, perché gli accordi sul clima di Parigi sono rimasti di fatto poco rispettati, perché al Green Deal europeo è stata fatta una lotta senza quartiere, soprattutto dai governi di destra, e perché anche non siamo stati in grado di ascoltare la voce delle generazioni più giovani, che ormai più di 5 anni fa ci mettevano in guardia. Quindi noi faremo del nostro meglio, ma siamo contenti di dare a questo spunto di discussione a livello regionale, e vi ringrazio per avermi ospitato e anche per il ritardo.
0: No, nessun problema, grazie.
2: Complicazioni col telefono.
0: Grazie a lei, grazie a lei, Alleanza Verdi Sinistra, con questa proposta di legge regionale piemontese sul clima. Sentiamo sempre parlare di punti di non ritorno, partiamo da un punto di partenza, iniziamo a fare qualcosa. Esatto. Grazie ancora, Alice Ravinale.
2: Grazie a voi, grazie davvero, buon lavoro, buon pomeriggio.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Miranda con Roberto Vecchioni. Noi
1: le
0: siamo...
1: canzoni da Pullman sono
0: le canzoni
1: queste.
0: Da Pullman, esatto, esatto. Siamo quasi in chiusura della prima parte di Voci Protestanti. Prima di chiudere però ancora un appuntamento, volevamo ricordarvi che sabato 12 di settembre, quindi dopodomani, a Luserna San Giovanni prenderà il via nuovamente, cioè riprende

0: e alle 16:30 alla Cascina Pavarenne di Luserna, via Marconi. Il tema proposto per questo nuovo ciclo di incontri sarà la crisi ambientale ed etica. Cadiamo sempre lì, alla fine gira, propone eventi, appuntamenti, ma il tema della giustizia climatica è sempre presente, quindi si parlerà appunto di giustizia climatica, cambiamenti climatici, quello che noi possiamo fare, quello che anche le scritture dicono di fare, e quindi sarà interessante. Se qualcuno volesse partecipare, semplicemente si recchi sabato pomeriggio a Cascina Pavarenne, Luserna San Giovanni, alle 16:30.
1: Daniela Grilda ha detto tutto e correttamente. Ci avviamo verso il termine di questa prima ora di Voci Protestanti, quindi salutiamo tutte le persone che ci ascoltano in replica. Buona mattinata, buon lavoro, buon riposo, qualora siete appena tornati dal lavoro. Invece ci avviamo nella seconda parte, in cui ci concentriamo maggiormente sul nostro territorio, su iniziative del nostro territorio, anche e soprattutto solidali.
0: Esatto, rimanete con noi, a tra pochissimo. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 7. Stati Uniti, Trump chiude la convention repubblicana in vista delle elezioni di medio termine e rilancia la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se il suo partito vincerà. J.D. Vance attacca i democratici, disprezzano l'America, hanno simpatia per i terroristi. Oggi il vicepresidente sarà a New York per i 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle. Con lui il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, mentre Trump sarà a una cerimonia al Pentagono. In Cile nessun evento organizzato dal governo per l'anniversario del golpe contro Salvador Allende. È la prima volta dal ritorno della democrazia. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente Kast, nostalgico della dittatura di Pinochet. È morta Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo. Si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui la madre fu uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Denise nel 2009 denunciò il padre e da allora viveva sotto protezione. La destra si ricompatta sulla legge elettorale dopo che Meloni è riuscita a imporre le pseudo preferenze al Senato. Coi capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari continuerà a essere nominata. Bocciato l'emendamento per le preferenze vere e proprie proposto dalle opposizioni. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 11 di settembre la meditazione è curata dal pastore Malich Meda della chiesa valdese di Foggia e Orsara. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Lord of the Dance, Signore della danza. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal primo libro delle cronache, al capitolo 13, il versetto 8. Davide e tutto Israele facevano festa davanti a Dio, a tutta forza, cantando e suonando cetre, salteri, timpani, cembali e trombe. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 16. Siate sempre gioiosi.
3: Oggi è l'11 settembre, una ricorrenza infausta, un giorno che ci ricorda l'umanità in tutta la sua fragilità e quanto sia sottile il confine tra la spirale della violenza e l'illusione di un mondo giusto, un equilibrio appeso a un filo. Da quelle macerie del 2001 ne sono nate altre, in altre città, e non abbiamo ancora finito di contarle. Ma i testi di oggi ci parlano di festa. In Prima Cronaca 13 l'arca è per strada. Davide e tutto Israele la accompagnano verso Gerusalemme. E il testo dice che danzano davanti a Dio con tutta la loro forza. Cetre, arpe, tamburi, cembali, trombe, canto. Non c'è nulla di misurato. È l'inizio del regno di Davide, ma non è per il regno che il popolo fa festa. Fa festa perché Dio si è messo in cammino con lui. È il punto da cui tutto dipende. Adesso non stanno ancora festeggiando un risultato, una vittoria, una conquista. Quelle verranno dopo e passeranno come passano tutte. Festeggiano una presenza. Ed è forse per questo che la loro gioia non ha bisogno di essere trattenuta, perché non poggia su qualcosa che hanno conquistato, ma su qualcosa che è stato loro donato. Poi, però, la processione si ferma. A metà strada un uomo muore, la musica si spegne e quel luogo prende il nome della rottura mortale. La scrittura non ci nasconde le processioni, le feste che si fermano, ma dice anche che cosa succede dopo. Per 3 mesi l'arca resta in una casa qualunque, senza cortei e senza canto, e in quel silenzio continua a benedire. Un po' come a dire che la presenza non se ne va quando la festa si interrompe, ma è come se aspettasse con noi. E quando il cammino riprende, la festa che ritorna è più grande di quella che si era spezzata. È da un luogo molto simile che Paolo può scrivere «Siate sempre gioiosi». Lo scrive una chiesa perseguitata, in lutto, che aveva appena seppellito alcuno dei suoi e poche righe prima aveva dato la ragione di quel per sempre. Saremo sempre con il Signore. Il sempre della gioia è il sempre della compagnia di Dio. Non dipende da come vanno le cose, ma dal fatto che il Signore cammina accanto a noi mentre vanno. Questo è ciò che cambia il fondamento sotto i nostri piedi. Finché fondiamo la vita su quello che dobbiamo difendere o conquistare, restiamo dentro la spirale e la violenza continua a sembrarci forse l'ultima parola ragionevole. La presenza di Dio invece ci sposta altrove, ci ricorda che la vita ci è donata e non va strappata a nessuno. È una gioia che disarma la radice, prima ancora che il male prenda forma. Venite, dice ai tuoi, siate di nuovo gioiosi e cantate, vi dono l'unico che porta la redenzione. Smettete l'aria triste, venite qui con passo franco, prendete i vostri tamburi e danzate in giro tondo. Anche in questa frase di Detlef Bloch, che nel nostro lezionario accompagna i nostri 2 versetti, troviamo di nuovo l'essere gioiosi. Anche qui arriva dopo, come Israele quando il cammino è ripreso. E se oggi non ci riesce, la stessa epistola aveva in qualche modo previsto anche noi. Due versetti prima del comando c'è scritto: consolate gli scoraggiati, sostenete i deboli. Chi oggi la gioia non ce l'ha è affidato agli altri, perché camminino al posto suo finché non tornerà a farlo da sé. E l'ultima parola non è comunque nostra. Fedele è colui che vi chiama, egli lo farà. Oggi ricordiamo e non dimentichiamo, ma non dimentichiamo neanche che non stiamo camminando da soli e che questo, e solo questo, è il motivo per cui possiamo ancora prendere in mano un tamburo e danzare. Amen.

0: Popolare Network.
1: La morte di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui la madre fu uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Denise nel 2009 denunciò il padre, da allora viveva sotto protezione. La destra si ricompatta sulla legge elettorale dopo che Meloni è riuscita a imporre le pseudo preferenze al Senato. Coi capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari continuerà a essere nominata. Bocciato l'emendamento per le preferenze vere e proprie proposto dalle opposizioni. Stati Uniti, Trump chiude la convention repubblicana in vista delle elezioni di medio termine e rilancia la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se il suo partito vincerà. J.D. Vance attacca i democratici, disprezzano l'America e hanno simpatia per i terroristi. Oggi il vicepresidente sarà a New York per i 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle. Con lui il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, mentre Trump sarà a una cerimonia al Pentagono. In Cile nessun evento organizzato dal governo per l'anniversario del golpe contro Salvador Allende. È la prima volta dal ritorno della democrazia. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente Kast, nostalgico della dittatura di Pinochet. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Verrà effettuata questa mattina l'autopsia sul corpo di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, che è morta ieri. Denise si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando fu uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Nel 2009 Denise denunciò il padre, viveva sotto protezione ad Ariccia, in provincia di Roma, e aveva cambiato identità. Il coraggio e la sofferenza hanno rappresentato i due estremi dentro ai quali si è mossa l'intera vita di Denise, ha detto Don Luigi Ciotti. Noi abbiamo raggiunto Nando dalla Chiesa.
2: È una cosa immensa, ha un significato immenso. Io veramente è una cosa che mi non esagero, sono disperato. Perché quello che ha voluto dire la vicenda di Lea Garofalo, il coraggio di Denise, la delicatezza di Denise, quello che ha voluto dire il sostegno che le hanno dato le studentesse al processo, la speranza di farcela, ma è stata una

0: non sia possibile per una che ha bisogno di tanto, tanto, tanto affetto, amore.
1: Al Senato la destra ha reintrodotto quelle che chiama preferenze nella legge elettorale. In precedenza i senatori di maggioranza avevano bocciato l'emendamento delle opposizioni che avrebbe reintrodotto le preferenze vere e proprie. Poi ha votato il testo del governo che prevede sì 3 voti di preferenza, ma solo dopo i capilista bloccati. Una corposa maggioranza dei parlamentari in questo modo continuerà a essere nominata dai partiti. Meloni spera che il testo definitivo che uscirà dal Senato venga poi approvata alla Camera in terza lettura, magari con un voto di preferenza in virtù di uno scambio con Lega e Forza Italia. La nuova legge nel complesso li indebolisce, ma essendo partiti piccoli potranno di fatto nominare i gruppi parlamentari. Gianluca Passarelli, professore di scienza politica alla Sapienza di Roma.
2: Il tema principale non è le preferenze, il tema principale è che è una legge elettorale confusa, pasticciata, frutto della confusione e della non competenza della ministra Casellati, che ha sbandato su tutta la linea adattando a seconda delle questioni politiche. In passato l'ha fatto anche il centrosinistra, bene, 2 torti non fanno una ragione, perché prima hanno messo il ballottaggio, poi il premierato, poi hanno ritirato il ballottaggio, poi hanno messo le preferenze, poi le hanno ritirate, oggi le hanno rimesse, però tranne per i capilista. Quindi per i capilista significa che i capilista non competono per le preferenze, quindi mettono in discussione il ruolo del capo dello Stato, che, attenzione, il ruolo del capo dello Stato non è il ruolo del presidente Sergio Mattarella, è l'impianto parlamentare e della struttura costituzionale della nostra Repubblica che questo sistema surrettiziamente mette in discussione. Cioè qua ci sono più del 70% dei parlamentari che verrà eletto senza uno straccio di decisione da parte di noi cittadini. Chi se ne importa del centrosinistra, chi se ne importa del centrodestra? Qui è un furto di democrazia che va fermato.
1: Donald Trump ha concluso l'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Se i democratici comunisti vincono, vi confischeranno la ricchezza, ha detto il presidente degli Stati Uniti, rilanciando la sua promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se invece vincerà il Partito Repubblicano. Poco prima aveva parlato il suo vice J.D. Vance, acclamato dalla folla come possibile candidato alle presidenziali del 2028. Noi siamo il partito del buon senso, i democratici sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance. E oggi il vicepresidente sarà a New York insieme al sindaco Mamdani e agli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton per partecipare alle commemorazioni degli attentati jihadisti alle Torri Gemelle di 25 anni fa, in cui morirono quasi 3.000 persone. Trump invece sarà una cerimonia al Pentagono che fu preso di mira negli stessi attentati. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
3: L'11 settembre ha cambiato molto più a livello federale che a livello cittadino, perché noi dobbiamo all'11 settembre la nascita dell'ICE, Department of Homeland Security, tutte cose che non esistevano prima, perché il 10 settembre gli Stati Uniti erano un'altra cosa. 25 anni dopo si vede questa città che era ferita e che aveva immediatamente invaso le piazze con le candele chiedendo per favore non fate guerra in nostro nome, e invece le guerre sono state fatte, sono state ventennali, dove si è sviluppata anche qua la paranoia antimusulmana, antiaraba, non come in altri luoghi è esistita, però qua a New York era un po' difficile perché è tutto talmente mischiato e talmente denso che tutti hanno un amico, un vicino di casa, un medico che ho arabo, musulmano, tant'è che 25 anni dopo il nuovo sindaco è uno che ha giurato sul Corano ed è un sindaco molto amato.
1: In Yemen i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran avanzano nella zona dello stretto di Bab el Mandeb, altro passaggio di grande importanza per il commercio internazionale oltre a Hormuz, che è al centro dello scontro fra Iran e Stati Uniti. Il servizio.
4: Gli Houthi in Yemen hanno sottratto alle forze filogovernative appoggiate dall'Arabia Saudita la città portuale di Mocca sul Mar Rosso, una città strategica. Gli Houthi hanno preso il controllo anche dell'isola di Zucar nel Mar Rosso e circa 80 km a nord-ovest di Mocca, dopo aver lanciato una raffica di razzi e sferrato un attacco via terra usando piccole imbarcazioni, guerra asimmetrica come con i Pasdaran nel Golfo Persico. La conquista di Mocca dell'isola nel Mar Rosso porta il gruppo sostenuto dall'Iran a soli 75 km dallo stretto di Bab el Mandeb. L'accesso meridionale è una rotta

0: commerciale che collega l'Asia all'Europa. Per gli Houthi yemeniti controllare Bab el-Mandeb sarebbe possibile anche solo con l'artiglieria, senza ricorrere a missili e droni, perché Bab el-Mandeb è largo circa 20 km, quindi meno della metà rispetto allo stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di non voler rappresentare una minaccia per la navigazione internazionale, ma hanno ribadito l'intenzione di colpire le navi provenienti dall'Arabia Saudita, che dal marzo 2015 bombarda lo Yemen del nord e ha imposto un blocco aeronavale tuttora in vigore che ha messo in ginocchio l'economia del paese e la popolazione. Da quando la guerra portata avanti da Stati Uniti, Israele contro l'Iran ha di fatto chiuso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, l'Arabia Saudita ora dipende dal Mar Rosso per le esportazioni di petrolio, quindi l'escalation del conflitto tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita contribuisce a un forte rialzo dei prezzi del greggio. Per Popolare Network, Farian Savai.
1: Alle 7:40 minuti andiamo in Iraq dal nostro inviato Emanuele Valenti, che in questi giorni ci sta raccontando il paese che oggi ci parla di giovani.
2: Non possiamo stare a guardare, dobbiamo essere parte del cambiamento, anzi, possiamo farlo solo noi. Kadim ha 26 anni, lavora in un'agenzia di marketing, ma fa anche l'attivista. Ha cominciato con le proteste dei giovani del 2019 ed è andato avanti fino a oggi, cercando di denunciare le violazioni dei diritti umani e le violenze delle forze di sicurezza e dei gruppi armati. Non dobbiamo ripetere gli errori della generazione precedente, continua Kadim sorseggiando il suo caffè. Si sono affidati alle elezioni, ma hanno solo tenuto in piedi un sistema settario. L'Iraq ha una popolazione molto giovane. Alcune stime dicono che il 60% circa abbia meno di 25 anni. Va da sé che il paese di domani lo faranno loro. Kadim, una passione per il cinema e per la musica, dall'heavy metal a Bach, passando per i Daft Punk, ha a cuore la democrazia. Voglio vivere in un paese rispettabile, dove i cittadini abbiano diritti e doveri. Gli chiediamo se sia supportato dalla famiglia. No, i miei genitori dicono che non cambierà nulla, che il mio è solo tempo perso. Un salto generazionale che pesa tantissimo. Ma diversi giovani iracheni che abbiamo incontrato, soprattutto quelli che hanno studiato, continuano a crederci. Legna allo studio.
1: In Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre 1973, quando ci fu il colpo di Stato contro il presidente socialista Salvador Allende. La decisione ha causato critiche anche all'interno della maggioranza di destra, ma il governo ha risposto di volersi concentrare sulle priorità attuali e di voler guardare avanti. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente di estrema destra José Antonio Kast, nostalgico del regime di Augusto Pinochet. Martina Stefanoni ha intervistato Cecilia Bottai, che fu vittima di tortura da parte di uno dei militari della dittatura che il nuovo governo potrebbe far uscire di prigione.
3: Il negazionismo di questi ultimi anni è una situazione difficile. C'è la possibilità che liberino torturatori che sono stati con molti compagni, anche con me, e li conosco bene. Fa molto male al cuore anche, perché le ferite che non si hanno chiuso mai si aprono di più. I torturatori, loro non si pentano di quello che hanno fatto, loro lo vorrebbero fare di nuovo. E l'unico che mi hanno detto quando direttamente è stato così con questo colloquio è che errori di loro è che noi siamo restati vivi, perché siamo testimoni. E allora avremo questi liberi, non lo so che pensare, come un paese arriva a questo. Un governo può fare tanto male a una parte importante della popolazione.
1: In Ucraina le autorità denunciano la morte di 5 persone in un attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, nella regione di Dnipro. 67 le persone che sarebbero rimaste ferite. Il mondo vede cosa sta facendo la Russia e l'Ucraina riceverà sostegno, ha detto il presidente Zelensky, annunciando che a fine settembre sarà a New York e incontrerà Trump. A Hong Kong, 3 attivisti che organizzavano delle commemorazioni della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati a pene comprese fra 5 anni e 2 mesi, nel caso dell'unico attivista che si è dichiarato colpevole, e circa 7 anni decisi per gli altri 2 che si sono detti innocenti. Il processo è stato contestato da ONG per i diritti umani come Amnesty International. A Venezia, alla Mostra del Cinema, c'è stata una lunghissima standing ovation per Nazza, una testimonianza sul genocidio di Gaza dal punto di vista dei militari israeliani. L'inviata Barbara Sorrentini.
4: Nazza è un acronimo di Nezze Kagavi e significa danni collaterali. Lo raccontano i soldati israeliani nel buio sui tetti sopra Tel Aviv, dove il giornalista regista Yuval Abram è andato a intervistarli per questo documentario diretto con Rachel Zohr, passato in concorso a Venezia 83. Il film è il risultato di un'indagine durata 3 anni, guidata dal collettivo di giornalisti e filmmaker che aveva girato Noadarland con il supporto di The Guardian sui militari israeliani che rivelano i piani segreti dello sterminio dei palestinesi e dell'obiettivo da parte del governo israeliano di eliminare l'intero popolo di civili. Per poco più di un'ora si ascoltano le terrificanti testimonianze di chi ha eseguito gli ordini di Netanyahu senza nessuno scrupolo per le vittime uccise, per le migliaia di civili sterminati, per le città distrutte, per i bambini ammazzati per sbaglio, anche se qualcuno di loro ammette che la soluzione finale è quella di abbattere l'intero popolo palestinese senza la tracce della loro esistenza. L'ordine è il genocidio. Questo termine viene ripetuto senza vergogna e senza sensi di colpa dai soldati dell'IDF. Sui 24 ragazzi intervistati sono pochi quelli che mostrano una riflessione di tipo morale, come quello che dice: stiamo ancora vivendo i traumi del nazismo e noi ci stiamo comportando nello stesso modo. Vediamo se per questa edizione della Mostra del Cinema la giuria avrà il coraggio di premiarli.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Luigi Ambrosio, la prossima edizione alle 8.30.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Cosa?
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
4: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
5: Obstacles requiere una serie di
6: We in the field, the technology industry causes significant harm to the world.
7: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
8: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
9: Why not?
3: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è venerdì 11 settembre 2026 e ovviamente essendo l'11 settembre oggi sono 25 anni da quell'11 settembre 2001. Come è cambiato il mondo in questi 25 anni? Quella data cosa rappresenta per noi oggi e cosa è successo alle nostre vite conseguentemente a tutte queste cose? Lo vedremo, cerchiamo almeno di capirlo oggi attraverso i titoli dei giornali, ma poi torniamo ancora sulla legge elettorale. Ve l'avevo detto che ne avremmo parlato tanto di legge elettorale tra questa e la prossima settimana e purtroppo effettivamente è così, cioè purtroppo questo è relativo, però poi andiamo in Yemen, Houthi, milizia proxy iraniana, per chi ci segue lo sa già, hanno preso il controllo di Mocha, si avvicinano dunque ad un'altra rotta commerciale importantissima, lo stretto di Bab el Mandeb. E infine parleremo di AI, parleremo di film e molto altro. E quindi iniziamo però la nostra rassegna stampa nazionale e lo facciamo partendo dal Corriere. Però prima di entrare nel vivo della legge elettorale, tutte le questioni che stanno caratterizzando il nostro dibattito pubblico in questi ultimi giorni, devo dare conto, vi devo informare di un suicidio, perché ieri Denise Cosco si è suicidata a 35 anni. Denise, anche se adesso aveva un nuovo nome ed una nuova identità, era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia contro l'andrangheta. La madre di Denise, dopo aver denunciato il compagno che faceva parte di una cosca, era scappata a Milano, ma nel 2009 è stata uccisa proprio a Milano. Denise aveva deciso quindi di denunciare come sua madre il suo padre. Ieri però poi Denise si è suicidata. E Don Ciotti, che è stato molto vicino alla famiglia, che appunto si batte per aiutare le famiglie colpite dalla mafia e per combattere la mafia, questa mattina ha scritto un pezzo scritto sul Corriere con un intervento di Don Ciotti. Leggiamo l'anteprima che ci dà modo di leggere la prima pagina. Suicida a 35 anni, questo è il titolo, era la figlia di Lea Garofalo, uccisa a quell'età. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, calabrese. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta e del marito Carlo Cosco, affiliato. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Poi l'articolo prosegue a pagina 9, lo trovate anche sul sito del Corriere se vi interessa. Proseguiamo però quindi con la nostra rassegna stampa nazionale e iniziamo quindi a entrare nel vivo di quello che è il dibattito pubblico, ad esempio la legge elettorale. Ieri sembrava che Fratelli d'Italia avrebbe potuto votare un emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze nella legge elettorale, preferenze care a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, ma evidentemente non a Lega e Forza Italia. Per evitare quindi che la maggioranza si spaccasse è stato trovato un compromesso. La nuova legge elettorale permetterà di esprimere tre preferenze ma all'interno di una lista di sei candidati scelti dal partito e con il capolista bloccato. E poi vi aggiungo che se vi state perdendo con la legge elettorale non preoccupatevi, perché vi segnalo che nelle prossime settimane Francesco Piperis ed io approfondiremo la questione, perché capisco che comunque tutti i dettagli detti così senza un reale contesto di come sarà questa prossima legge elettorale possano essere un attimo possono mandare in confusione, ecco. Però quindi iniziamo dai titoli dei quotidiani di questa mattina, vediamo cosa si dice in merito alla legge elettorale, partendo come sempre dal Corriere della Sera, che titola: Meloni, tornano le preferenze, il centrosinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute, Senato sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alta la proposta dell'opposizione. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, tornano le preferenze, sì anche all'emendamento sui capilista bloccati. L'opposizione va all'attacco, la Premier Giorgia Meloni replica, siete voi a non averle mai volute, si ricalca quindi il catenaccio su il Corriere. Andiamo su Repubblica, sempre parlando di legge elettorale, e leggiamo: Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, cara energia, BCE sui tassi allo 0,5%. Qua la Repubblica anticipa già una serie di notizie di cui parleremo dopo. Quello che non interessa per adesso è il titolo, appunto, Meloni nella palude. Anche Avvenire parla della legge elettorale con giusto un trafiletto in pancia alla prima pagina, scrive preferenze sì ma non sui capilista. Bonetti: comunque le donne sono penalizzate, questa sulla nuova legge elettorale. Avvenire in pancia alla prima pagina. E poi c'è chi, come il Fatto Quotidiano, invece dedica l'intera prima pagina alla legge elettorale. Preferenze, la giravolta di Meloni per affossarne. Melonellum, Fratelli d'Italia ritira al sì al testo del centrosinistra. Effetto Vannacci, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilista, bloccati per evitare la disfatta bis, il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque. Questo il Fatto Quotidiano. In merito alla legge elettorale c'è anche però chi è più netto, come ad esempio il Manifesto, che scrive: Fratelli d'Italia tira a campare, no alle preferenze, la Premier prima prova a inseguire Vannacci ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. Ieri in Senato, infatti, si scrive sul Manifesto, la Premier e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha fatto effettuare ai propri senatori un dietrofront sulle preferenze, piegandosi così ai diktat dei suoi alleati Forza Italia e Lega, l'esatto contrario di quanto accaduto alla Camera, dove la sfida era arrivata sino al voto di un emendamento poi bocciato a scrutinio segreto. A Palazzo Madama i senatori di Fratelli d'Italia hanno votato contro l'emendamento del PD che introduceva le vere preferenze, rispetto al quale l'altro ieri il partito aveva fatto trapelare la propria apertura da imporre ai recalcitanti junior partner, che dunque hanno imposto la linea. Certo, Fratelli d'Italia è riuscita a ottenere da Forza Italia l'eliminazione della norma anticespugli, difesa tenacemente dagli azzurri, ma si tratta comunque di una ritirata vera e propria. A questo il Manifesto. In merito alla legge elettorale e appunto il catenaccio della Premier, prima prova a inseguire Vannacci ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. E anche sui giornali più conservatori si parla della legge elettorale, ad esempio lo si fa su Libero, dove leggiamo: dopo 33 anni tornano le preferenze. Annalisa Terranova poi inizia l'articolo con un virgolettato: liberiamoci dalla parte peggiore di noi stessi, guardiamoci allo specchio e ridiamo. Questo il sulle preferenze su Libero, per l'appunto. E proseguiamo però la nostra rassegna stampa nazionale con delle notizie che ci aveva già anticipato appunto il titolo di Repubblica. Le guardiamo meglio dal Sole 24 Ore, che questa mattina in apertura scrive: BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendita su titoli di Stato. Perché infatti la BCE ieri ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti di 25 punti base, lancia l'allarme inflazione. Questo si scrive sul Sole 24 Ore. Dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato, e i mercati continuano a segnalare le tensioni. Il petrolio sale ancora, Brent a $105, WTI sopra quota 100, forte ondata di vendite su titoli di Stato con rendimenti ai massimi da diversi anni per molti paesi. La mossa BCE impatta subito sui mutui, rata più cara in media del 3%. E ovviamente non è l'unico quotidiano che si esprime su questo, lo fa anche il Corriere, che scrive: la BCE alza i tassi, mutui e prestiti, che cosa cambia? Costo del denaro al 2,5%. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'impennata dell'inflazione causata dallo shock energetico legato alla guerra in Iran. Il tasso sui depositi sale al 2,5% dopo quello di giugno e il secondo rialzo del costo del denaro dall'inizio dell'anno. Ecco come la decisione influirà sui mutui, BTP e prestiti. È ovvio che poi gli scontri sullo stretto di Hormuz stanno avendo un forte impatto su queste misure. E leggiamo ancora dalla stampa sull'energia e scontro, governo industriali accise, un altro taglio, meno di più petrolio e gas dalle trivelle, Orsini presi in giro su nucleare e rinnovabili. Il taglio indiscriminato, leggiamo dalla stampa, delle accise sul diesel resta l'unico strumento del governo per arginare il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una nuova proroga di una settimana dello scontro a 17 centesimi al litro sul gasolio. Questo dalla stampa, e infatti ci torniamo tra poco perché adesso sono le 8:10:15, quindi noi ci fermiamo un attimo, 2-3 minuti, e torniamo subito e continuiamo con la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: RBE, vicina a te.

0: E quindi torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Questo era Central Reservation Blues di Big Track. Ringraziamo quindi Nicolo Setsu per la selezione musicale che ci dà sempre nuovi spunti e brani fantastici. Torniamo però sulla nostra rassegna stampa. Ci eravamo lasciati sull'energia e scontro governo industriali, accise, un altro taglio. Questo era il titolo della stampa. Si parlava quindi di questo nuovo taglio indiscriminato delle accise sul diesel, che per adesso è ancora l'unico strumento che il governo ha utilizzato per contrastare i prezzi che stanno salendo in modo sconcertante riguardo appunto ai carburanti. E c'è in questo senso sul sito del Corriere un articolo di Ferruccio De Bortoli. Una scandalosa speculazione, scrive De Bortoli, un taglio sostanzialmente vano e il senso perduto del risparmio sull'energia. 17 centesimi sulle accise sul gasolio si sono ormai diluiti nella marea incontrollabile degli aumenti e della scandalosa speculazione di una filiera distributiva poco trasparente. Questo è un articolo di ieri, scrive De Bortoli. Leggiamo giusto i primi paragrafi. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, arrivata nella serata di oggi, giovedì 10 settembre, è l'esempio perfetto di un atto di governo dovuto, per certi versi preterintenzionale, dalla cui sostanziale inutilità sono tutti convinti. Si teme più il costo politico della resa al mercato del costo finanziario di coprire la misura, in parte grazie all'aumento degli incassi dell'IVA. Quei 17 centesimi di sconto si sono diluiti nella marea incontrollabile degli aumenti e della scandalosa speculazione di una filiera distributiva poco trasparente, accusa De Bortoli. Oggi il petrolio è di nuovo intorno, se non sopra i $100. Il taglio delle accise è stato un palliativo al balzo dell'inflazione dei prodotti energetici, uguale per tutti, e di conseguenza è ingiusto. D'ora in avanti si tratterà di trovare formule in grado di sostenere le spese delle parti più deboli o maggiormente esposte nel produrre beni e servizi della società, ed è ragionevole oltre che giusto. Le misure governative, e sottolinea De Bortoli, sono ormai 15, che hanno tentato, riuscendovi assai poco, di alleviare le spese degli italiani, hanno avuto due non trascurabili effetti collaterali. Quindi, oltre al danno, la beffa, come si suol dire. Si è sostenuto con denaro pubblico l'uso di fonti fossili, cioè si è fatto per necessità e non si poteva fare altrimenti, l'esatto opposto di quello che richiede la transizione energetica, ovvero scoraggiare i carburanti più inquinanti. In secondo luogo, si è poi perduta per strada la virtù del risparmio. Se passa l'idea che ogni aumento di prezzo possa essere anche in parte sterilizzato dallo Stato, vengono meno l'urgenza e la spinta civica a ridurre i consumi e risparmiare. Insomma, lo Stato, per quanto riguarda le accise, non ha fatto esattamente le migliori delle mosse, ci dice De Bortoli. E si parlava fino a un po' di tempo fa, taglio degli extra profitti, ma non è andato oltre il dibattito, anche perché appunto ci sono dei punti effettivamente su come valutare gli extra profitti. In ogni caso, io vi ricordo e sottolineo che nel 2022, se non vado errato, con l'invasione russa dell'Ucraina, una definizione di extra profitti era stata data da l'Unione Europea, quindi si poteva potenzialmente riutilizzare quella, ma è stato scelto di non fare così e si è preferito quindi questo immobilismo e questo continuo succedersi di misure evidentemente poco efficaci. Andiamo, ci spostiamo però su altri argomenti nelle nostre prime pagine italiane. Andiamo su una dichiarazione di Donald Trump che ha fatto evidentemente scandalo, almeno in particolar modo sulle prime pagine italiane, perché sostanzialmente tutte la riportano. Noi non andiamo ovviamente a leggere tutti i titoli, perché ce ne bastano davvero un paio, come ad esempio quello del Corriere. Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco e do $5,000 a ogni americano. Oppure La Stampa, su cui si scrive sempre riguardo a Trump: Trump show alla convention, se vinco $5,000 a tutti. E questo, insomma, è una notizia che avevamo già dato ieri. Trump alla convention repubblicana a Dallas ha detto: se vinceremo le elezioni, se saremo riconfermati noi repubblicani alla Camera e al Senato con la maggioranza, allora darò a tutti gli americani maggiorenni $5,000. Si sta ovviamente riflettendo anche sulla legalità di questa proposta, che non è sicura, però sul Corriere della Sera il buongiorno di Massimo Gramellini è proprio dedicato a questo, e allora lo leggiamo e vediamo cosa ha da dire Massimo Gramellini in merito alla vicenda. Donald della Mancia, il titolo della rubrica di Gramellini oggi. Tutti sghignati singhiozzano e si indignano per i $5,000 promessi da Trump a ogni adulto americano in caso di vittoria alle elezioni. Una follia economica, prima ancora che morale, dice Gramellini, tra parentesi. Ma siamo sicuri che gli altri si comportino in modo tanto diverso? Certo, nessuno ha la sua sfrontatezza, perché però in giro non si vedono statisti che chiedono il consenso su programmi politici in grado di affrontare davvero i grandi temi del nostro tempo, o almeno le piccole angosce della vita quotidiana. Si vedono invece mercanti di voti più o meno sfacciati. Sceglimi e ti ricompenserò con dei soldi pronta cassa in forma di super bonus e redditi di cittadinanza quando va bene, altrimenti di compravendite sotto banco a prezzi stracciati, anche 30 euro per una preferenza, che al confronto Trump è un signore. Nulla di nuovo, intendiamoci. Il sindaco Lauro regalava una scarpa prima del voto e l'altra dopo, e uno dei reportage più straordinari che abbia mai letto rimane quello di Gaetano Salvemini sui cosiddetti mazzieri che circuivano o intimidivano gli elettori fuori dalle urne. E sì, era agli inizi del Novecento. Ma non pensiate che Cesare si comportasse tanto diversamente quando si faceva prestare i soldi dal Musk dell'epoca, Crasso, per procacciarsi i voti utili a diventare edile poi console. Trump è solo la versione caricaturale, perché disinibita, di un male endemico, la mortificazione del popolo sovrano a plebe da tenere buona con le mance. Il bello è che a dirlo si rischia di passare per radical chic. Questo Massimo Gramellini su Il Corriere della Sera, con la sua rubrica appunto il caffè di Massimo Gramellini, appunto. Quindi 8:20, scoccate in questo momento, noi di nuovo ci concediamo una pausa, un passaggio musicale, e poi torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, concludiamo il giro di titoli e vediamo anche qualche titolo sull'11 settembre, come anticipato. Tra poco.
1: 87 57 845 RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:23 e 44 secondi. Torniamo nella nostra rassegna stampa nazionale nell'ultimo chilometro prima del GR di Popolare Network, che ci separa dalla nostra rassegna stampa internazionale, invece, dove parleremo tra l'altro di un argomento, inizio ad anticiparlo, che è stato molto trascurato dalla stampa occidentale, ovvero questo incontro tra i BRICS, ovvero Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e molti altri paesi, che avverrà a Nuova Delhi questo weekend. E allora abbiamo dedicato un approfondimento a questo di una decina di minuti nella nostra rassegna stampa internazionale, e tra l'altro è arrivato da un consiglio di uno di voi, quindi io ringrazio Tommaso che mi ha dato l'idea per portare avanti questo approfondimento, che è contestuale anche con l'attualità. E vi ricordo che se volete fare come ha fatto Tommaso, ovvero consigliare approfondimenti o comunque argomenti che vi interessano, darci feedback o anche domande, potete farlo o al 3287578745, oppure scrivendoci su Instagram, dove ci trovate con RBE Radio e TV come nickname. Ma poi c'è anche uno strumento molto più efficace e immediato, che è la chat sulla diretta live su YouTube, che vi basta andare sul canale della radio, nel canale YouTube della radio RBE Radio TV, e mi trovate in onda lì tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9. Ma torniamo a noi, 8:25 e 15 secondi. Ci spostiamo sull'11 settembre, la giornata di oggi. Andiamo su un po' di titoli dei quotidiani, partendo da quello che è il titolo della stampa: Il mondo dopo. Questo è la fotonotizia della stampa, con un'immagine dell'attentato 25 anni fa, l'11 settembre. Così cambiò le nostre vite, le democrazie e la capacità di convivere con il dubbio. Questo l'analisi di Gianrico Carofiglio. Il pomeriggio dell'11 settembre, scrive Carofiglio, stavo tenendo un seminario per avvocati. Si parlava di dubbio metodico applicato alle indagini e ai processi, del modo in cui si fanno le domande, si ascoltano le risposte. E poi proseguo nell'inserto di oggi della stampa. Anche Avvenire scrive in prima pagina sul appunto sull'11 settembre, e dedica il titolo d'apertura: l'11 settembre è riscritto nelle scuole USA. Questo è il taglio che sceglie di dare Avvenire. L'anniversario delle Torri Gemelle, a Venezia la forza e il film NASA sulle stragi civili e le bombe uccidono una famiglia. 25 anni dopo l'11 settembre 2001, per gli studenti americani è diventato storia. Circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero quasi 3.000 persone a New York, al Pentagono e nei cieli della Pennsylvania. Questo per ricordare anche le vittime, non solo l'impatto che ha avuto poi sui vivi. Ma forse il giornale, il quotidiano che ricorda con la prima pagina più di impatto visivo, almeno l'anniversario, è per l'appunto Il Giornale, un quotidiano diretto da Tommaso Cerno, della Galassia Angelucci, e il direttore editoriale tra l'altro è Vittorio Feltri. E come vedete, per chi ci guarda anche in video, Il Giornale questa mattina ha due paragrafi scritti, uno da Tommaso Cerno, appunto direttore del Giornale, l'altro da Vittorio Feltri, direttore editoriale, che messi vicini compongono un 11. Quello di Tommaso Cerno si intitola "Chi ha paura di dire islamista", insiste su un punto a lui caro. In questi giorni, come l'abbiamo visto, abbiamo sempre più cercato di leggere almeno gli editoriali leggibili di Tommaso Cerno. E poi Vittorio Feltri scrive "L'Apocalisse non ci ha cancellati", e leggiamo giusto due righe da Vittorio Feltri: "Scrivo l'11 settembre non è una data come le altre, sono passati 25 anni, confesso di aver cominciato la giornata con il cuore sospeso". Questo Vittorio Feltri su Il Giornale. E andiamo però su Il Post, che forse è la testata italiana che dedica più spazio a la testata online italiana che dedica più spazio alla ricorrenza. E scrive Il Post in un articolo di ieri sera: "Viviamo ancora nel mondo dell'11 settembre", a firma di Eugenio Cau. "Le conseguenze dell'attacco terroristico contro New York e Washington sono ben presenti a 25 anni di distanza e le sentiamo tutti i giorni. Dall'11 settembre del 2001 a oggi sono nate circa 98 milioni di persone", scrive Cau, "negli Stati Uniti. Nel mondo le persone nate dopo quella data sono oltre 3 miliardi. Per loro gli attacchi terroristici di Al-Qaeda contro New York e Washington non sono un ricordo, ma un evento storico. E io anche mi ci metto dentro, essendo nato nel 2006, eppure tutte vivono in un mondo che è ancora eccezionalmente influenzato da quell'attacco terroristico avvenuto 25 anni fa. nei sistemi di sicurezza, nella politica, nell'atteggiamento verso l'uso della forza militare e della sorveglianza di massa. Questa influenza è chiaramente più forte negli Stati Uniti e si affievolisce man mano che ci si allontana. È quasi impossibile immaginare gli Stati Uniti oggi senza l'11 settembre, non soltanto perché un grande evento traumatico definisce l'identità di un luogo e di un gruppo di persone. Gli attacchi hanno deviato pesantemente la traiettoria politica, economica e storica del paese. Dopo l'11 settembre del 2001 gli Stati Uniti sono diventati un paese eccezionalmente differente. E la prima conseguenza, scrive Cao, è stata la cosiddetta guerra al terrore. Poche settimane dopo l'attacco, l'amministrazione dell'allora presidente George W. Bush ordinò l'invasione dell'Afghanistan. E poi ancora nel 2002 Bush parlò per la prima volta dell'asse del male, cioè di un gruppo di paesi che si stanno armando per minacciare la pace del mondo: Iran, Corea del Nord e soprattutto Iraq. La decisione dell'amministrazione Bush di intervenire militarmente in Asia occidentale è stata probabilmente il singolo evento con le maggiori conseguenze nella storia della regione in questo secolo. È opinione comune tra gli esperti, per esempio, che senza l'invasione americana dell'Iraq lo Stato Islamico non sarebbe esistito, quantomeno nella forma in cui l'abbiamo conosciuto. E poi l'articolo, l'analisi di Eugenio Cao prosegue, la trovate sul Post, ovviamente gratuita, ma c'è un ultimo articolo che volevo segnalarvi del Post che si intitola La memificazione dell'11 settembre. A lungo un tabù nella cultura di massa, oggi le battute sulle Torri Gemelle sono diventate un genere ampiamente sdoganato nella comicità online, e questo è un argomento molto rilevante secondo me e che può essere interessante, ma lo vediamo dopo la pausa del GR di Popolare Network, perché è anche contestuale con un articolo del New York Times. Quindi 8:30, una decina di minuti, e poi noi torniamo con la rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Un uomo di 34 anni è morto sul lavoro a Barletta. L'uomo è precipitato da 9 metri di altezza mentre era a lavoro in un oleificio. Dopo la caduta è stato trasportato all'ospedale di Andria, dove è deceduto. Secondo quanto è emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesa della ASL, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto.
3: Milano ricordi ufficialmente Denise Garofalo insieme a tutte le altre vittime di mafia, lo propone il presidente della Commissione Antimafia di Milano. Questa mattina ci sarà l'autopsia sul corpo di Denise Garofalo, morta suicida a 35 anni, la stessa età della madre Lea Garofalo quando fu uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta. Nel 2009 Denise denunciò il padre, da allora viveva sotto protezione, era ad Ariccia in provincia di Roma e aveva cambiato identità.
2: Donald Trump ha concluso l'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Se i democratici comunisti vincono, vi confischeranno la ricchezza, ha detto il presidente degli Stati Uniti, rilanciando la promessa di dare $5,000 a ogni cittadino se invece vincerà il Partito Repubblicano. Poco prima aveva parlato il suo vice, J.D. Vance, acclamato come possibile candidato alle presidenziali del 2028 dalla folla presente. Noi siamo il partito del buonsenso, i democratici sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance.
3: Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti sarà a New York, insieme al sindaco Mamdani e agli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, per partecipare alle commemorazioni degli attentati jihadisti alle Torri Gemelle di 25 anni fa, in cui morirono quasi 3.000 persone. Trump invece sarà una cerimonia al Pentagono, che fu preso di mira negli stessi attentati.
2: Dalla fine del 2023 alla metà del 2025 gli attacchi aerei statunitensi contro i ribelli Houthi dello Yemen hanno causato 213 vittime civili. Lo dice un rapporto rilanciato dal New York Times e firmato da un gruppo di ricerca della Brown University, secondo cui quasi tutte le persone uccise, 208, sono morte dopo che Trump è tornato alla presidenza. Il Pentagono, il Ministero della Difesa di Washington, ha ammesso l'uccisione di 153 civili in Yemen nel corso del 2025.
3: A Hong Kong, 3 attivisti che organizzavano delle commemorazioni della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati a pene comprese tra 5 anni e 2 mesi, nel caso dell'unico attivista che si è dichiarato colpevole, a circa 7 anni, decisi per gli altri 2 che si sono detti innocenti. Il processo è stato contestato da organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International.
2: In Cile, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre 1973, quando ci fu il colpo di Stato contro il presidente socialista Salvador Allende. La decisione ha causato critiche anche all'interno della maggioranza di destra, ma il governo ha risposto dicendo di volersi concentrare sulle priorità attuali, di voler guardare avanti. Pochi mesi fa l'insediamento del presidente di estrema destra, José Antonio Kast, nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona giornata agli ascoltatori. Diamo un aggiornamento relativo alla situazione del traffico in tempo reale in Piemonte. Ancora rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sono inoltre segnalati rallentamenti tra Corso alla Mano e lo svincolo statale 24 in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
8: E ora pubblicità.
9: La bacheca annunci di RBE.
10: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
9: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a...

8:39:20, torniamo con Ariana Grande, Petal in sottofondo. E come vi dicevo, rimaniamo però ancora su chi ricorda l'11 settembre, sulle diverse prime pagine. Ci fermiamo ancora un secondo su il post che dicevamo prima di staccare per il GR di Popolare Network. E parlavamo della memificazione dell'11 settembre, quindi quando è stata sdoganata la possibilità di fare battute su quello che è successo, perché nel 2001, ricorda il post, in particolare per chi di comicità si occupava per lavoro, scherzare sull'11 settembre rimase a lungo un grande tabù. I programmi comici serali, che negli Stati Uniti sono da un pezzo centrale del palinsesto e sono in larga parte girati a New York, sospesero le trasmissioni per settimane e quando tornarono in onda lo fecero con toni solenni. David Letterman o Jon Stewart aprirono le rispettive puntate con monologhi commossi, senza battute. Ed è rimasto celebre quando la vicenda raccontata dal Post, che ci dà anche un po' la misura di che cosa stiamo parlando, quanto successe al comico Gilbert Gottfried, che si esibì in un club di New York una ventina di giorni dopo gli attentati. A un certo punto disse che il giorno dopo doveva alzarsi presto perché aveva un volo per la California, che non era riuscito a trovarne uno diretto. Gli avevano detto che prima doveva fare scalo all'Empire State Building. Il pubblico lo fischiò e dalla sala si levò un grido: "Too soon", troppo presto. Negli anni successivi Gottfried avrebbe raccontato di non aver mai visto nessuno perdere il rispetto di un pubblico più velocemente di lui in quel momento, e la scena è diventata così celebre da poi portare alla realizzazione di un documentario del titolo per l'appunto Too Soon, quindi troppo presto. E andiamo però su un paio di quotidiani americani, giusto due, The Wall Street Journal, che scrive: le elezioni dell'11 settembre per la prossima volta. Il Wall Street Journal, in apertura del suo editoriale questa mattina: la guerra al terrorismo ha avuto successo, ma il territorio statunitense è ora più vulnerabile di quanto non lo fosse 25 anni fa. Ricordiamo, Wall Street Journal, quotidiano tendenzialmente conservatore, l'America è di pessimo umore, inizia così l'editoriale. Quindi non sorprende che nell'anniversario degli attacchi terroristici di quella mattina del settembre di 25 anni fa ci vengano ricordati i fallimenti del paese, ci viene ripetuto che l'America ha reagito in modo eccessivo, ha sperperato

0: sangue, risorse, ha tradito i suoi principi e avviato il paese sulla strada del declino nazionale. Se arrivaste questa settimana, dopo 25 anni dopo, su Marte potreste pensare che Osama Bin Laden abbia vinto. Non credeteci, noi eravamo lì quel giorno, di fronte alle Torri Gemelle. E vediamo un'eredità diversa. L'America ha subito un attacco a sorpresa, il peggiore dei tempi di Pearl Harbor, e ancora più letale. Il paese ha risposto con spirito di sacrificio, unità patriottica, almeno per un certo periodo, e una giusta indignazione sufficiente a vendicare quei 2977 assassinati. Questo l'editoriale del Wall Street Journal per quanto riguarda il ricordo delle vittime dell'11 settembre. E poi sul New York Times c'è di nuovo un articolo che ricalca quello che stavamo leggendo dal Post. Quanto ci costa scherzare su tutto? Questo si scrive sul New York Times, scritto, firmato da Jason Zinnemann. Le previsioni sulla morte dell'ironia dopo l'11 settembre si sono rivelate completamente errate, ovviamente. Ora non è più troppo presto per ridere di una tragedia, ma forse dovrebbe esserci un limite, scrive Zinnemann. Il direttore del Mad Magazine, John Ficarra, inizia così l'articolo, si trovava nel suo ufficio vicino a Times Square quando le torri del World Trade Center crollarono, e uno dei suoi primi pensieri, mi racconto anni dopo, fu: finalmente potrò procurarmi biglietti per The Producers a Broadway. Una lezione che ho tratto da questa battuta è che la comicità non si ferma mai, eppure in nessun momento della mia vita questa nozione è stata messa in discussione in modo più drammatico che dopo l'11 settembre. I locali chiusero, gli spettacoli furono sospesi, gli speciali accantonati. Ad ogni anniversario dell'11 settembre la gente alza gli occhi al cielo di fronte a queste previsioni, quelle che vedevano l'ironia scomparire. Sembrano assurde, cosa pensavano questi autori? Chi mai vorrebbe vivere in un mondo senza ironia? Eppure, rileggendo le reazioni alla fine dell'ironia in vista del 25esimo anniversario degli attentati, mi ritrovo a comprendere meglio questa prospettiva. Come gran parte della reazione immediata agli attacchi terroristici, queste reazioni hanno la stessa intensità di un dolore represso e inconsolabile. L'ironia si sostituisce al mondo che esisteva prima degli attacchi, un mondo che sembrava completamente cambiato. MacArthur e gli altri detrattori dell'ironia avevano colto nel segno, non come profeti, ma come critici attenti alla direzione che stava prendendo la cultura, scrive ancora Zinnemann. L'intera discussione è confusa perché nel corso degli anni parte del contesto è andata perduta. Nel XX secolo i commentatori culturali si sono periodicamente preoccupati del ruolo della televisione, dei media, dell'umorismo nel plasmare il discorso pubblico. E nel suo libro fondamentale dell'85, Divertirsi fino alla morte, il teorico dei media Neil Postman lamentava la crescente influenza dello spettacolo nella vita pubblica, chiedendo retoricamente: a chi ci lamentiamo, quando e con quale tono di voce, quando un discorso serio si dissolve in risate? Qual è l'antidoto a una cultura prosciugata dalle risate? L'articolo continua, è molto interessante, e doveste avere l'accesso al New York Times, io ve lo consiglio, perché riflette più che altro su quando effettivamente è abbastanza, quando non è più troppo presto per una società per superare un trauma anche attraverso l'ironia, e insomma che ruolo ha l'ironia nel superare questo trauma. E lasciando questo dibattito sospeso, però ci spostiamo su quello che è il fulcro della nostra rassegna stampa internazionale, che incomincia ufficialmente in questo momento alle 8:45 e 20 secondi, che vi ricordo potete fruire sì da Radio TV ma anche dalla diretta su YouTube. E quindi, dicevamo, avremmo parlato di BRICS, oggi parliamo appunto di questi BRICS. Questo weekend, il 12 e il 13 settembre, si terrà un vertice BRICS a Nuova Delhi, in India, presieduto dal primo ministro indiano Narendra Modi. Ne avevamo già accennato facendo riferimento al settembre caldo di Xi Jinping, che da inizio mese ha già presieduto il vertice SCO, quindi Shanghai Cooperation Organization, per poi recarsi in Egitto dal Sisi, ora in India e nelle prossime settimane sarà in America. In ogni caso, per parlare di questo vertice, prima diamo un po' di contesto: che cosa sono i BRICS? Quindi un po' di contesto su questo gruppo. Il termine BRICS nasce nel 2001 da Jim O'Neill, economista di Goldman Sachs, che creò il termine BRIC, senza la S finale, quindi, per identificare Brasile, Russia, India e Cina, economie in rapida espansione con il potenziale di diventare potenze economiche globali entro il 2050. Nella visione di O'Neill l'Occidente avrebbe dovuto aprirsi alle economie emergenti, cosa che non è avvenuta, e quindi nel 2009 a Ekaterinburg in Russia si tiene il primo summit ufficiale dei BRIC. Da quel momento in poi si forma quindi un blocco compatto tra i paesi che condivideva degli obiettivi: riformare le istituzioni economiche internazionali e le Nazioni Unite e poi creare un sistema internazionale più aperto e veramente multilaterale che coinvolgesse non soltanto le grandi potenze economiche per come le si conoscevano fino a quel momento. E riporta Deutsche Welle, il servizio pubblico tedesco, in un articolo del 7 marzo 2025 che la nascita dei BRICS è stata da allora descritta come una sfida significativa ai sistemi politici, economici e finanziari globali guidati dagli Stati Uniti, che hanno dominato la scena del secondo dopoguerra. In ogni caso, l'anno dopo, nel 2010, ai BRIC si unirà anche il Sudafrica. I BRIC, che quindi erano, ripassiamo, Brasile, Russia, India e Cina, si aggiunge il Sudafrica e si aggiunge con questo anche la S finale, e quindi diventano Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, BRICS. Tra i passaggi rilevanti della loro storia, che adesso ripassiamo velocemente, c'è da citare sicuramente il 2014, che sul sito dei BRICS non è citato, però insomma 2014 è una data importante perché viene fondata la New Development Bank, istituzione finanziaria pensata come alternativa al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, e poi sicuramente il vertice di Johannesburg nel 2023, quando i BRICS annunciarono il più grande allargamento della loro storia. Nel 2023 sembrava che si stesse costituendo un'alternativa reale all'Occidente, al dollaro e al G7, e ad oggi quindi i BRICS comprendono Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, e su queste ci siamo, poi Egitto, Etiopia, Iran, entrati nel 2025, c'è anche l'Indonesia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, e poi Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam. Però qua c'è una prima distinzione da fare, perché i membri dei BRICS si dividono in membri ufficiali, che sono appunto Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Etiopia, Iran, Indonesia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, e tutti gli altri sono membri partner, quindi sono sostanzialmente hanno uno status intermedio, non entrano a far parte del tutto dei BRICS. E poi tra l'altro c'è un'altra specificità, perché l'Arabia Saudita è indicata come paese membro dal sito dei BRICS ma non ha mai ratificato la sua adesione, e nonostante appunto venga indicata come paese membro. E come penso abbiate notato, tra i nomi che ho appena elencato ci sono anche nomi di nazioni che al momento non sono esattamente in buoni rapporti, come ad esempio Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti con l'Iran, oppure l'India, che comunque nonostante siano ufficialmente alleati è sempre stata molto sospettosa della Cina. Insomma, ci sono una serie di questioni geopolitiche che mettono alla prova la capacità dei paesi BRICS di poter raggiungere veramente una soluzione alternativa. E anche sul piano economico, oltre che geopolitico, la dollarizzazione auspicata non è avvenuta. La New Development Bank del 2014, di cui parlavamo prima, porta avanti investimenti, ma questi avvengono comunque in buona parte con l'utilizzo del dollaro. E anche qui la dedollarizzazione sarebbe appoggiata da alcuni, come la Russia e il Brasile, per questioni geopolitiche, sarebbe invece osteggiata da altri, come India e Arabia Saudita, molto vicine agli Stati Uniti comunque. Filippo Fasulo, responsabile osservatorio geoeconomia e osservatorio Asia di ISPI, in un video in collaborazione con Will Media, sostiene che i BRICS potrebbero tornare rilevanti se India, Cina e Russia, che sono i tre elementi più appunto più importanti di questo gruppo, dovessero trovare un accordo politico su una serie di questioni. Soltanto così i BRICS potranno avere un peso maggiore, ma se questo non dovesse accadere, i BRICS torneranno ad essere un gruppo di paesi che si riunisce una volta l'anno e basta. Tra l'altro, se vi interessa, il video che ho appena citato, a cui ho fatto riferimento, si intitola "Che fine hanno fatto i BRICS?", è molto interessante ed è anche una delle fonti che ho utilizzato per realizzare questo approfondimento. Ecco. Per quanto riguarda questo incontro, leggiamo da Eurispes, quindi l'incontro del 12-13 settembre, leggiamo da Eurispes una serie di informazioni. Eurispes è un istituto di studi politici, economici e sociali. Leggiamo il vertice BRICS 2026 a Nuova Delhi, tema e obiettivi. Il 12-13 settembre si terrà a Nuova Delhi, in India, il prossimo vertice dei BRICS, presieduto dalla tigre asiatica, che è rappresentata da Narendra Modi, dovrà destreggiarsi abilmente nel complesso agone della geopolitica e della geoeconomia attuale. E vediamo, se scendiamo, leggiamo che non vi è dubbio che sulle decisioni del vertice pesino gli elementi di tensione internazionale, come dicevamo prima, la guerra in Iran, la guerra tra Russia e Ucraina, legati in particolare ai principali conflitti in corso. Uno di questi elementi, per esempio, riguarda il conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele, Iran in Medio Oriente, in particolare la recente strategia statunitense denominata Operation Economic Outcast, lanciata il 24 agosto 2026. Campagna sanzionatoria attraverso il sistema SWIFT contro shipping, petrolio, ore, criptovalute. E leggiamo, poi scendiamo, l'orientamento di fondo della politica estera dell'India basata sul principio dell'autonomia strategica spinge lo Stato asiatico a promuovere accordi di cooperazione e alleanze con i principali partner mondiali come USA e UE, oltre che a esercitare un ruolo fondamentale nell'ambito del coordinamento BRICS. Una lettura della posizione complessiva dell'India pone l'attenzione in prevalenza sui rapporti con la Cina, interpretati in termini di confronto, contrasto, competizione nello scenario globale e regionale, insomma, come accennavamo prima. Sì, ci sono tanti paesi e un'alleanza molto grande, ma che comunque al suo interno ha diversi attriti, e sicuramente, molto probabilmente, torneremo a parlare di BRICS, o forse no, ma lo scopriremo dopo questo incontro che vedrà, insomma, come si muoveranno i BRICS nei prossimi anni. Adesso ci spostiamo su diversi lidi, su altre notizie, però prima facciamo un passaggio musicale da 2-3 minuti e poi torniamo subito, parliamo di Yemen e tutte le altre cose che ci sono da dire per quanto riguarda questa rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8.54, interrompiamo i Subsonica, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale, ripartiamo dallo Yemen perché gli Houthi, che sono una milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord, inclusa la capitale Sana'a, ricordiamo, facciamo un piccolo cappello sugli Houthi, sono sciiti filoiraniani finanziati dall'Iran ma anche più indipendenti rispetto ad altri gruppi che fanno parte del cosiddetto asse della resistenza. In ogni caso, tra il 2014 e il 2022 in Yemen c'è stata una guerra civile tra gli Houthi e il governo yemenita, internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall'Arabia Saudita, e dalla fine della guerra gli Houthi controllano gran parte del nord dello Yemen, come vediamo da questa cartina che ci offre Al Jazeera. Da lì puntano a scendere verso sud, verso i territori controllati dal governo yemenita, per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno preso nelle ultime ore il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen che si trova a 80 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Quindi leggiamo dei titoli, dai titoli dei quotidiani che cosa si dice. Innanzitutto dall'articolo di Al Jazeera: gli Houthi e le forze yemenite sono impegnate in feroci battaglie perché ogni fronte è importante, le forze fedeli al governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e gli Houthi combattono su più fronti nel tentativo di espandere il proprio controllo. E poi andiamo su Arab News, che è un sito di informazione saudita, e il titolo principale di questa mattina su Arab News è: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si schiera a sostegno dell'Arabia Saudita, condanna gli attacchi degli Houthi e mette in guardia contro una guerra più ampia. Quindi riporta appunto questo Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E infine ci spostiamo su CNN che questa mattina scrive nella sua pagina del sito: gli Stati Uniti rafforzano la campagna militare saudita contro gli Houthi sostenuti dall'Iran. Secondo alcune fonti, i consulenti americani stanno fornendo supporto nel timore di un'escalation del conflitto in Yemen che potrebbe sconvolgere l'economia globale. Però adesso alle 8.56 rimangono 4 minuti, quindi davvero poco tempo rispetto a tutto quello che abbiamo da dire, ma allora facciamo un passaggio dal Guardian, perché leggiamo: secret system used by Israel in mass killings of Gaza civilians revealed in new film. Un sistema segreto utilizzato da Israele per le uccisioni di massa a Gaza è stato rivelato in un nuovo film. Di che film si sta parlando? Si sta parlando di un documentario prodotto dal Guardian stesso, che raccoglie le testimonianze di membri dell'esercito israeliano coinvolti nella sorveglianza e negli omicidi a distanza. Il film è NASA, film di registi israeliani premio Oscar Yuval Abram e Rachel Zohr, è stato proiettato ieri alla Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia. Il titolo del film deriva da un acronimo militare israeliano usato eufemisticamente, perdonatemi, per riferirsi ai civili che si prevede vengano uccisi in un attacco militare, e quindi sostanzialmente si parla di quelle che vengono chiamate in gergo militare terribile le morti collaterali. Gli intervistati nel film descrivono dettagliatamente i metodi segreti utilizzati dall'esercito israeliano a Gaza, leggiamo ancora dal Guardian, compresi sistemi basati sull'intelligenza artificiale progettati per identificare un gran numero di potenziali bersagli di basso rango di Hamas, che venivano poi bombardati nelle loro case di notte, nella consapevolezza che gli attacchi avrebbero ucciso anche le loro famiglie. Questo dal Guardian. E però per concludere questa rassegna stampa internazionale passiamo ancora dal New York Times, dove leggiamo quest'ultima notizia per oggi: un matematico della New York University si è scontrato con OpenAI per una prova da $1 milione. Questo in merito, sempre per tornare a tutta una serie di questioni sull'intelligenza artificiale che sono state sollevate negli ultimi giorni. E leggiamo: Tristan Buckmaster era sulla buona strada per una dimostrazione importante quando uno dei giganti dell'IA ha utilizzato le sue ingenti risorse per arrivarci prima. Infatti, durante il fine settimana, Tristan Buckmaster, un matematico della New York University, si è sentito come se fosse stato travolto da una delle aziende più grandi e potenti del mondo. Nel corso del mese di agosto, il dottor Buckmaster e un altro matematico avevano compiuto progressi significativi su un annoso problema relativo all'equazione di Navier-Stokes, ed è uno dei problemi del millennio, perché descrivono il flusso di fluidi come l'acqua e aria I problemi del millennio della matematica hanno spinto i leader di OpenAI ad affrontare la stessa lista di problemi, perché questi problemi del millennio, ricorda il New York Times, offrono un premio di $1 milione alla prima dimostrazione che superi una rigorosa revisione. L'elenco comprende il problema di Navier-Stokes e in meno di una settimana OpenAI ha battuto il dottor Buckminster e tutti gli altri matematici del mondo, annunciando martedì di aver trovato la soluzione. Tuttavia c'è un ma, perché probabilmente OpenAI ha utilizzato comunque del lavoro fatto da Buckminster per nutrire l'intelligenza artificiale, e al momento Buckminster ha chiesto spiegazioni, ha chiesto chiarimenti, ma non gli sono stati ancora forniti dall'azienda, e questo apre tutta una serie di implicazioni abbastanza grosse per il mondo della matematica, ma per l'AI in generale. Però alle 9.00 e 33 secondi noi ci fermiamo, vi ricordo che dalle 9 alle 10 io sarò comunque in onda in Radio TV con Francesco Piperis, con Oltre la Prima, dove realizziamo approfondimenti e interviste. In particolare oggi però dalle 10 avremo con noi Lisa Di Giuseppe e Angelo Boccato e parleremo di estreme destre in Europa, in particolar modo in UK e in Germania, e se vi interessa quindi potete connettervi in radio e TV. Però noi quindi adesso termina qui È Già Notizia e torniamo lunedì. Ciao a tutti, buon fine settimana.
1: RBN. Nos estamos.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:08 minuti 45 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Dentro la Prima di oggi, venerdì 11 settembre 2026, giornata importante, data che è entrata nella storia e che, insomma, ogni volta che citiamo 11 settembre sappiamo immediatamente a cosa ci riferiamo. Dobbiamo anche ricordarci però sempre che ci sono stati altri 11 settembre nella storia dell'umanità e, come sempre, anche in questa giornata dobbiamo ricordarci dell'11 settembre 1973 in Cile. Ma in ogni caso, però, lo vedete qui accanto a me, splendente, ma non troppo stamattina.
1: Jacopo Bertuglia, la maglia di Batman.
0: Sarà per quello, insomma, sarà perché ti amo. Jacopo Bertuglia, che da pochi minuti ha chiuso la puntata di oggi di È Già Notizia, la rassegna stampa sui giornali, il racconto dei titoli italiani e internazionali con alcuni approfondimenti. Ma oggi, a proposito di approfondimenti e di, se vogliamo, novità, questa puntata e questa mattinata del comparto di informazione di RBE Radio TV è pieno, perché ci sono, intanto parte alle 9:40 la nuova rubrica What's Popping Music con Nicolò Sezzu. Tra l'altro, se ci seguite anche sui nostri canali social, avete avuto modo di, insomma, seguire anche la nostra comunicazione, anche il come posso dire, la storia che racconta l'inizio di questa nuova avventura con Nicolò Sezzu. Parleremo di musica, parleremo di novità discografiche, parleremo anche di storia della musica, perché no? Alle 9:40 oggi, oltre la prima, ha le sue conversazioni spostate, diciamo, di un'ora.
1: Esatto.
0: Perché all'interno di almeno due pagine al giorno parleremo di avanzata delle destre estreme in Europa, nello specifico in Germania, in Regno Unito, però faremo un focus molto più ampio, perché parleremo di Est Europa, parleremo di Francia, insomma faremo un ragionamento più ampio,
1: esatto,
0: no, Jacopo? E incontreremo Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani, che ha seguito le elezioni in Sassonia-Anhalt, e poi raggiungeremo nel Regno Unito Angelo Boccato, perché dobbiamo fare anche un ragionamento anche sulla situazione attuale in UK. Tutto questo alle 10, ma intanto, però, tra pochissimo, lo dicevamo in apertura, torneremo a parlare di 11 settembre. Sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, al Pentagono. Ma prima, però, ci concediamo un passaggio musicale, uno di quei passaggi musicali che da queste parti amiamo sempre moltissimo, come l'artista che ascoltiamo stamattina, che amiamo davvero molto, Fatoumata Diawara. Questa è Bissa.

0: Fatoumata Diawara, brano bellissimo questo, Bissa, della cantante maliana, alle 9:15 minuti e 14 secondi. Dunque, allora, cominciamo il nostro racconto quotidiano. Intanto vogliamo, insomma, raccontare il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Intanto ne dà conto tra le tante testate anche Rai News, Trump al Pentagono, Giuliani attacca Mamdani, cerimonia Ground Zero con il vice J.D. Vance e nella sede delle forze armate USA dove è presente il tycoon, la scelta motivata dal fatto che Trump vuole pronunciare un discorso, gli è stato detto di no, cosa non consentita alla cerimonia di commemorazione a New York. Rudy Giuliani contro Zoran Mamdani, si legge su Rai News. Il sindaco dell'11 settembre non vuole a Ground Zero il suo attuale successore che aveva 9 anni quando i terroristi di Al-Qaeda schiantarono i 2 aerei contro le Twin Towers. La sua presenza mi offende, dice Rudy Giuliani. Ha commentato fedelissimo Donald Trump durante una tirata anti-islamica sull'emittente di destra Newsmax, in cui ha paragonato Mamdani ai dirottatori, sostenendo che nutrivano ostilità nei confronti dell'America ma non cercavano di nasconderla come invece lui sta facendo. In occasione del 25esimo anniversario delle stragi che solo a New York provocarono la morte di più di 2700 persone, Rudy Giuliani torna a parlare in toni diversi rispetto al 2001, quando fu ampiamente elogiato per la gestione della tragedia, per aver invitato a voltare pagina e risollevarsi dopo l'atroce episodio. Una storica cover di Time sul sindaco d'America descrisse una figura capace di unire il paese. Negli anni però Rudy si è spostato sempre più a destra, diventando una figura di punta tra i complottisti della scuola di Trump. Oggi Giuliani parla di un complotto islamico appoggiato dal primo cittadino per prendere il controllo di parti dell'America e dell'Europa.
1: E proprio in merito a questa cosa che tu dici, Francesco, sul New York Times c'è un articolo: Facing Islamophobia, Mamdani si continua a concentrare sulle vittime dell'11 settembre. Di fronte all'islamofobia, Mamdani appunto si concentra sulle vittime. Nelle scorse settimane il sindaco Mamdani ha visitato diverse caserme nei Vigili del Fuoco a New York nell'ambito di questa iniziativa volta a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle vittime. 3 giorni prima del 25esimo anniversario dell'11 settembre, si legge sul New York Times, i politici conservatori si sono riuniti con i familiari delle vittime sui gradini nel municipio per ribadire la loro richiesta che il sindaco non partecipasse alla cerimonia ufficiale di venerdì in memoria della tragedia. Ma in realtà Mamdani commemora l'anniversario già da settimane, ci fa sapere il New York Times. Ha incontrato i vigili del fuoco, tra cui appunto che hanno subito gravi perdite quel giorno, si è recato all'ospedale Bellevue per parlare con i sopravvissuti degli attentati, i familiari delle vittime, i pazienti che soffrono ancora di problemi di salute legati a quel giorno. E poi la scorsa settimana ha emesso decreti esecutivi per onorare formalmente le vittime e le loro famiglie, per dare maggiore autonomia alle agenzie cittadine, consentendo quindi loro di rispondere meglio alle emergenze improvvise. In qualità di primo sindaco musulmano di New York, Mamdani si è trovato a dover gestire comunque una situazione delicata, continua il New York Times, perché deve parlare dell'11 settembre come massimo funzionario eletto della città, ma anche come membro di un gruppo religioso che ha subito ostilità e sospetti sin dagli attentati, che continua a essere oggetto di attacchi da parte delle frange, come abbiamo visto, come ci leggeva poco fa Francesco, delle frange più conservatrici del Partito Repubblicano. E quindi continua il New York Times con una citazione di Mamdani: sono passati 25 anni e credo che l'America abbia acquisito una migliore comprensione dei musulmani, sia arrivata ad accettare che ricoprano posizioni di potere e cariche elettive. Mamdani ha sperimentato poi di persona questa islamofobia che comunque pervade ancora alcune frange della vita politica americana, perché durante il Ramadan di marzo il senatore Tommy Tuberville dell'Alabama ha utilizzato sui social media per far circolare immagini affiancate alla della cena iftar del sindaco e delle torri gemelle in fiamme, aggiungendo nella didascalia "il nemico è dentro le mura". A New York Bruce Blakeman, invece presidente della contea di Nassau e candidato repubblicano alla carica di governatore, che ha perso il nipote nell'11 settembre, ha affermato che il sindaco era anti-americano soltanto perché musulmano. "Condivide la filosofia di coloro che hanno assassinato mio nipote", ha dichiarato Blakeman. Nelle scorse settimane i familiari delle vittime degli attentati hanno addirittura lanciato una petizione su change.org sostenendo che la presenza del sindaco avrebbe distolto l'attenzione dal tragico evento. E quindi Mamdani, in risposta a questa petizione, ha cercato di portare avanti sempre più iniziative che distogliessero l'attenzione da se stesso e, come abbiamo visto, la dirottassero invece sulle vittime. Questa per dare anche un po' quello che è il contesto nella città di New York oggi, e questo è anche uno spaccato di cosa ha lasciato l'11 settembre di per sé, perché il sospetto nei confronti della minoranza islamica comunque è figlio anche di quell'attentato lì, giusto Francesco?
0: Assolutamente sì. Ovviamente oggi l'attenzione è molto focalizzata, forse anche più di altri anni, perché insomma ci sono passati anche 25 anni, esatto. E ci sono però tutta una serie anche di altre notizie che noi abbiamo provato a mettere insieme, che possono anche dare il senso di questa giornata. Intanto tra pochissimo vi daremo conto anche del desecretamento da parte di Mamdani di decine di migliaia di pagine di report sulla qualità dell'aria dopo l'attentato alle Torri Gemelle, però dobbiamo anche dare conto di anche ulteriori effetti collaterali. Intanto tu ci segnalavi anche quanto la ricaduta anche sull'Afghanistan,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto,
0: di questo anniversario.
1: Comunque
0: no?
1: Ci si concentra sempre molto sugli Stati Uniti, però come in realtà leggevamo anche stamattina in rassegna stampa, comunque l'11 settembre poi ha portato al coinvolgimento di diversi paesi nella vicenda, nella guerra al terrorismo, che di sicuro insomma tu conosci meglio di me, però leggiamo dal New York Times di nuovo, che in questo caso è un po' il nostro faro perché comunque tutti gli anni fa approfondimenti degni di nota sulla questione. E si parla nello specifico di Afghanistan, lo si fa con una collezione di foto, quindi chi ci guarda in video in questo caso sarà più avvantaggiato perché le foto sono molto belle, ma noi cerchiamo di raccontarvele. Infatti i talebani sono ritornati al potere 5 anni fa in quella che loro hanno chiamato il Liberation Day dell'Afghanistan. Per milioni di afghani i talebani, il governo dei talebani, significa tutt'altro che liberazione, però sottolinea il New York Times. Stanno ora ricostruendo dopo 20 anni il loro paese, ma le cicatrici si possono vedere su chiunque, questo è il New York Times, si possono vedere ovunque, e la foto è appunto di una scena quotidiana in una casa afghana, ma con un ragazzo con le protesi alle gambe. Molti sono ancora vittime di quella minaccia della sicurezza che ha avvelenato l'Afghanistan negli ultimi anni, e appunto continua la collezione di foto del New York Times e scorriamo ad esempio una bambina, Marwa, una ragazza afghana, si legge dal quotidiano Liberal di New York che sta prendendo l'elemosina in una strada afghana. Questa è soltanto una delle foto che mostrano la povertà che circonda ormai, che è parte della vita quotidiana in Afghanistan. E continuiamo, gli afghani spesso descrivono la vita per quello che non è più, una vita in guerra. Le strade sono sicure, i mercati sono affollati e Kabul è in fermento. E vediamo effettivamente una foto di una delle vie principali di Kabul con macchine e mercato. Proseguiamo, riteniamo che il capitolo della guerra sia giunto al termine, ha dichiarato il ministro degli esteri afghano in una recente intervista, ma gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la maggior parte degli altri governi non sono ancora pronti a fidarsi dell'Afghanistan, perché le promesse dei talebani in materia di sicurezza sono simili a quelle fatte dal mullah Muhammad Omar, allora alleato dei talebani, mesi prima dell'11 settembre, quando disse a un giornalista che Bin Laden non agisce contro nessuno proveniente dal territorio afghano. E proseguo di nuovo questa collezione di foto, una fabbrica di mattoni alla periferia di Kabul, gran parte dell'Afghanistan, sottolinea il New York Times, vive in povertà. E poi c'è anche la foto di un ex combattente della guerra contro l'Unione Sovietica negli anni 80 che racconta a dei ragazzi la sua storia, i suoi sette figli combatterono durante la guerra guidata dagli Stati Uniti e 5 di loro persero la vita, questo sottolinea il New York Times. E comunque diverse altre foto di vita quotidiana che però notiamo è costellata da protesi, è costellata da povertà e da da mine anche e armi. Le armi sono ancora ovunque, gli ex combattenti presidiano i posti di blocco agli angoli delle strade, le strade di Kabul pullano di vita maschile, però i talebani proiettano un'immagine di calma sopra la vestigia del conflitto. Questo per anche rimettere un attimo in ordine che cos'è diventato l'Afghanistan dopo l'11 settembre.
0: L'onda lunga delle guerre, esatto. E quello che tu dicevi con una definizione che giustamente definivi terribile, quella degli effetti collaterali. Insomma, a proposito poi di Afghanistan, voglio sempre ricordare un libro che quando uscì negli anni 90 mi colpì moltissimo, di Gino Strada, quel Pappagalli Verdi, insomma, e insomma i giocattoli, oppure le bombe, le mine antiuomo che somigliano a giocattoli, che somigliano anche a volatili di questo colore e che insomma continuano ancora oggi a mietere moltissime vittime. Onda lunga dell'11 settembre anche su Le Monde. Ieri, mentre preparavamo questo approfondimento sull'11 settembre, mi sono imbattuto anche sul quotidiano francese in questa notizia. 25 anni dopo l'11 settembre, Zacharias Moussaoui, il prigioniero francese dimenticato, cittadino francese inviato da Al-Qaeda negli Stati Uniti per compiere attentati e condannato per complicità negli attacchi dell'11 settembre, sta scontando da 20 anni una condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale in un penitenziario del Colorado. Il suo avvocato ha richiesto il suo trasferimento in Francia. Il pezzo di Christophe Ayad, che scrive: ad oggi è l'unica persona ad essere stata processata negli Stati Uniti per il suo contributo agli attentati dell'11 settembre 2001, condannato nel 2006 all'ergastolo per la sua complicità nella cospirazione per non averla denunciata alle autorità. Il francese Zacharias Moussaoui, ora 58enne, detenuto nel penitenziario federale di massima sicurezza di Florence in Colorado, meglio noto come Adimax Florence o ADX Florence, conosciuta come l'Alcatraz delle Montagne Rocciose. Questa struttura ospita prigionieri più pericolosi degli Stati Uniti, e qui che sono stati incarcerati i leader del cartello messicano Joaquin El Chapo Guzman, Ted Kaczynski, una bomber, l'acronimo di University and Airline Bomber, attentatore di università e compagnie aeree, Richard Reid, soprannominato Show Bomber, Zokar Tsarnaev e molti molti altri, Timothy McVeigh. Insomma, questi sono nomi che risuonano dentro le orecchie di chi negli anni 90 già insomma seguiva queste vicende e si occupava anche di questioni internazionali e di terrorismo internazionale, terrorismo interno nello specifico. Prima del passaggio musicale e prima del GR, Jacopo, se tu non hai ulteriori approfondimenti dell'ultima ora, però insomma mi soffermerei ancora su questa notizia, certo, che riguarda Mamdani, no? Perché Mamdani lo leggiamo intanto su rivistastudio.com, ma ovviamente è rimbalzata anche sulle agenzie, anche su altri giornali. Mamdani, il sindaco di New York, ha reso pubbliche 170.000 pagine di report, dichiarazioni e indagini sulla qualità dell'aria dopo l'attentato alle Torri Gemelle. La città di New York ha reso pubbliche queste 170.000 pagine di report. Il portale è stato aperto martedì 8 settembre dal sindaco e raccoglie documenti comunali sull'impatto degli attacchi dell'11 settembre.
1: Sì, intanto per chi ci guarda in video, stiamo facendo vedere il video in cui Mamdani annuncia appunto il desecretamento di questi file.
0: Grazie, Jacopo. Attacchi dell'11 settembre sull'aria, sulla salute, oltre che sulla risposta della città. La pubblicazione arriva insieme alla chiusura di due cause intentate dal 9-11 Health Watch, un'organizzazione no profit nata dopo l'11 settembre per tutelare la salute dei soccorritori, dei sopravvissuti e delle famiglie colpiti dalle tossine sprigionate durante gli attentati, che si batteva da anni per ottenerli. E tre giorni prima del 25esimo anniversario degli attentati, in cui morirono quasi 3.000 persone a New York, a Washington, in Pennsylvania, per troppo tempo i newyorkesi hanno dovuto lottare per accedere a documenti che avrebbero dovuto essere a loro disposizione fin dall'inizio, ha detto il primo cittadino di New York. Il punto è cosa il comune sapeva e quando. Come si legge sul New York Times, secondo i funzionari le carte aggiungono prove al fatto che l'amministrazione fosse consapevole della tossicità dell'aria intorno alle Torri Gemelle, mentre lasciava credere al pubblico che non ci fosse alcun rischio e che in tutta la città si potesse respirare senza problemi. La gente si è ammalata perché i leader di cui si fidavano hanno mentito dicendo loro che potevano respirare tranquillamente aria tossica, ha detto Mamdani proprio in conferenza stampa. Questi sono alcuni dei passaggi salienti, insomma, di questa denuncia, di questa desecretazione, Jacopo. Allora, direi che ci possiamo concedere un passaggio musicale e poi lasciare la linea al GR di Popolare Network, perché poi dopo alleggeriamo il clima, anche se esatto, più o meno parleremo anche di un trentennale, insomma, la morte di Tupac, esatto, Shakur, tanto per aprire le danze con What's Poppin' Music, però ci concediamo questa poesia in musica, John Lennon, Woman, a tra pochissimo.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Oggi pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento pubblico in memoria di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri. Dalle 18.30 alle 21 ai giardini Lea Garofalo in via Montello 3 a Milano, con l'invito a portare un fiore. Milano ricordi ufficialmente Denise Garofalo insieme a tutte le altre vittime di mafia, propone invece il presidente della commissione antimafia di Milano.
6: Un uomo di 34 anni è morto sul lavoro a Barletta. L'uomo è precipitato da 9 metri di altezza mentre era al lavoro in un oleificio. Secondo quanto è emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici della ASL, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando è precipitato nel vuoto per cause in via di accertamento.
5: Negli Stati Uniti oggi ci saranno le commemorazioni per i 25 anni dagli attacchi jihadisti alle Torri Gemelle, in cui morirono quasi 3.000 persone. Donald Trump sarà a una cerimonia al Pentagono, preso di mira negli stessi attentati, mentre a New York, oltre al sindaco Mamdani, ci saranno gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton e il vicepresidente J.D. Vance.
6: Il vice di Trump è stato tra i protagonisti dell'evento organizzato dal Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. I democratici disprezzano l'America e hanno simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre, ha detto Vance, acclamato dalla folla come possibile candidato alle presidenziali del 2028. Dopo di lui ha parlato Trump, rilanciando la proposta promessa di dare $5.000 a ogni cittadino in caso di vittoria alle elezioni di novembre.
5: Secondo l'agenzia Bloomberg, la società

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che sulla strada provinciale 513, fino alle 18 di oggi, sarà chiuso il tratto tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Infine segnaliamo i lavori sulla strada statale 23 del Colle di Sestrier, tra il Colle di Sestrier e Cesana Torinese. Al momento è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano più tardi. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: What's popping music?
1: Ed eccoci qui, 9:39 minuti e 42 secondi, bentornati ad Oltre la Prima, dentro un altro contenitore che oggi prende il via all'interno del palinsesto di RBR Radio e TV. Lo consideriamo comunque un approfondimento, lo consideriamo comunque un focus di informazione a tema musicale, ma intanto si è popolato ulteriormente, esatto, lo studio. Nicolò Setsu, eccolo qui, buongiorno,
2: buongiorno
1: Nico.
2: Buongiorno a tutti.
1: Benvenuto con Jacopo Bertuglia. Allora, abbiamo pensato, in realtà questa cosa l'abbiamo raccontata in tutte le salse, senza troppi, come si fa con i noir, devo dire, o con i gialli, abbiamo dato solo delle indicazioni.
3: Sì, il teaser.
1: Abbiamo fatto un teaser, esatto. Vabbè, ma io sono la quota vintage, lo diremo tutte le volte. Fammi usare la terminologia, diciamo, che mi è propria. Vogliamo parlare di musica, vogliamo stare dentro un po' l'alveo, diciamo, anche della rassegna stampa, perché citeremo articoli, riviste, giornali sui temi che scegliamo di volta in volta. Andrà in onda tutti i venerdì alle 9:40 all'interno di Oltre la Prima. L'abbiamo chiamata What's Popping Music. Voglio ringraziare Mattia Stesano che ha costruito la sigla, ancora una volta la voce preziosissima di Denis Caffarel a raccontare con questo punto di domanda What's Popping Music. Allora, però diciamo, uno degli autori, diciamo, di questa idea è Nicolò Setsu, che lo diciamo sempre è colui che seleziona per noi le scalette, la musica, le novità, le alte rotazioni, e quindi adesso ufficialmente ti ringraziamo anche per questo prezioso lavoro quotidiano. Perché ti sei inventato What's Popping Music, Nicolò Setsu? Benvenuto a Oltre
3: la Prima.
1: Tu che la sai vendere, ecco.
2: Ah, prima di tutto dobbiamo vi ringrazio a voi soprattutto per l'ospitalità all'interno del vostro programma,
1: che è anche il tuo da oggi,
2: che
1: sappi.
2: Da oggi è anche il mio, mi dispiace per voi ascoltatori. What's popping è un termine preso dallo slang americano, in realtà è dallo slang della West Coast, della costa ovest, quindi siamo sull'oceano con Los Angeles, San Francisco, ed è sostanzialmente la masticazione del termine what's happening, cosa sta succedendo, cosa sta andando avanti qui, masticato, preso e risputato con what's popping, che è questa parola che io ho sempre trovato veramente ironica, divertente, musicale, ecco, suona proprio bene. E quindi io,
1: con la quale ti palesi, lo vogliamo dire anche a beneficio dei nostri spettatori e ascoltatori, quando ti palesi in redazione la prima cosa che dici
2: popping,
1: è questa.
2: What's popping? Io quando se mi dovete chiamare io rispondo what's popping, perché fa veramente ridere, e ho trovato anche una certa musica.

0: musicalità appunto con il pop, quindi what's pop in
1: cosa sta adesso ce ne stiamo, ci stiamo arrampicando sugli specchi pur
2: no no ma fallo arrampicare ma effettivamente è questa la questione, no? Ci piaceva anche l'assonanza tra la musica pop, la musica popolare, la musica che arriva a tutti, diciamo, no? E che anche travalica le generazioni. Allora, a proposito di questo, noi dobbiamo subito entrare dentro come dire il primo artista che vogliamo raccontare stamattina, perché Jacopo in queste settimane ha anche raccontato dentro la sua rassegna stampa dei 30 anni dall'omicidio di Tupac Shakur, esatto, che è come dire anche un totem, un monumento, se vogliamo, che dalla musica hip hop, io uso, come dire, ripeto sempre la terminologia che mi appartiene, la vostra è tutt'altra, però prendiamo le mosse intanto da una rivista, perché insomma la quota vintage porterà sempre i materiali cartacei. Ecco qui per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rb.it. Questo è l'ultimo numero di Rumore in edicola dedicato a Tupac Shakur, Tupac 30 anni dopo. Dobbiamo parlare di questa vicenda anche giudiziaria, è stato ammazzato 30 anni fa, ce lo racconterete tra pochissimo Nico e Jacopo, però vi voglio far vedere anche un altro oggetto che fa parte della quota vintage. Guardate un
1: si
2: po'.
1: Accettano offerte,
2: sì, se si accettano offerte, intanto eccola qua. C'è una esistono ancora le magliette con i gruppi musicali sopra, con le facce musicali, anche se questa è di Nicolò Sezzu, la maglietta di Tupac Shakur, guardate che meraviglia, costa soltanto California, California Love,
0: come uno dei suoi pezzi,
2: come uno dei suoi pezzi iconici. Allora ragazzi, dobbiamo intanto focalizzare che cosa è successo, diciamo, 30 anni fa, e perché dopo 30 anni siamo ancora qui a dedicare anche le copertine, diciamo, a questa vicenda di sangue sostanzialmente. Poi
0: Tupac Shakur è morto il 16 settembre 1996, siamo quasi in concomitanza in realtà con i giorni della sua morte. Dopo svariati giorni in ospedale, dopo la sua seconda sparatoria, Tupac muore agonizzante praticamente nel suo letto. Tupac è una figura controversa, una figura sicuramente come dire non totalmente positiva, ma allo stesso tempo molto interessante, poiché nasce da contesti preoccupanti, disagianti, e soprattutto nasce da contesti politici che lottano. Sua madre era una Black Panther, lui sarà una Black Panther, nasce praticamente, lui è nel grembo della madre quando la madre verrà, diciamo, quasi messa in prigione per un finto attentato di questo gruppo delle Black Panther, che era, in realtà era stato organizzato da dei poliziotti infiltrati a New York, e la stessa madre che poi cadrà in diciamo in una dipendenza dal crack, e che vedrà diciamo Tupac anche spostarsi dalle varie città, da New York a Baltimora, poi fino ad arrivare in California, lì dove costruirà la sua, diciamo, il suo impero musicale, partendo con i primi due album. Il secondo album arriverà 14° in classifica, e poi andrà in prigione per un diciamo un processo abbastanza travagliato, anche piuttosto controverso, anche questo
1: dopo
0: qui.
1: Se non sbaglio dopo una sparatoria,
0: dopo la prima sparatoria che lo vedrà appunto salvarsi, ma proprio per il rotto della cuffia,
1: e poi dopo quell'evento uscirà anche Me Against the World, che ascoltavo tra l'altro ieri sera per prepararmi spiritualmente a...
2: Non era un caso l'ascolto di ieri sera, tra l'altro voglio citare ancora da Rumore, è uscito in realtà un memoir, come si dice quando si tratta di questi libri, perché suo fratello ha pubblicato This Thug's Life a 30 anni esatti, 30 anni fa esatti, moriva a 25enne, si legge nel pezzo di Younette sul Rumore, vittima di una sparatoria. Al di là di quel tragico epilogo, pur inestricabilmente legato a vicende artistiche e biografiche, Rumore ha ripercorso la storia di una delle figure chiave, come diceva Nico fino a poco fa, nella storia del rap, dell'hip hop, non solo degli anni 90, bisogna anche aggiungere questo, una figura contraddittoria, eclettica e artisticamente assai ingombrante, spesso fraintesa, ritratta attraverso le parole del fratellastro Moprim Shakur, autore autore di un libro che racconta la sua versione dei fatti umani e artistici. Il titolo del libro, ripeto, è This Dog's Life, una storia nera non apologetica, e questo è importante, detto dal fratello. Allora, se siete d'accordo, ragazzi, direi facciamo il primo passaggio musicale, perché poi dopo, insomma, torniamo ancora a chiudere il cerchio intorno a Tupac, ne potremo parlare per giorni, evidentemente, e poi, insomma, dovremo parlare anche di un'altra gigantesca artista che è tornata con un lavoro discografico molto interessante. Questa è Changes.

0: Devi imparare a tenerti testa, diventano gelosi quando ti vedono con il cellulare. Di che i poliziotti non possono toccarlo. Non mi fido di questo, quando provano a sbrigarsi lo rompo. Questo è il suono dei miei due. Dici che non è bello. Mia mamma non ha cresciuto nessuno sciocco e finché rimango nero devo rimanere legato e non potrò mai rilassarmi perché devo sempre preoccuparmi della vendetta. È uno stralcio del pezzo che abbiamo appena ascoltato, un pezzo postumo di Tupac Shakur, Changes, da Greatest Hits, che è uscito il 24 novembre 1998 per Death Row Records e Amaru Entertainment Jive. Dicevamo, anche l'Interscope Records ha pubblicato, insomma, ovviamente ci si è avventati sopra anche l'eredità musicale di Tupac Shakur, che insomma è stato anche uno degli inni del movimento Black Lives Matter, no Nico?
1: Sì, la prima parte di carriera di Tupac è una parte di carriera musicalmente parlando molto politica, molto attaccato a quello che è il movimento dei Black Panthers, e qui lo riprende nonostante invece sia un pezzo postumo, quindi un pezzo che ha registrato nella sua seconda parte, diciamo, di carriera e di vita, che invece è una parte di carriera molto travagliata, più legata alla musica gangster, più legata al rap, quello classico, quello crudo, anche con l'utilizzo del G-Funk, che comunque questo genere è nato e cresciuto in California, con G che significa gangster, e funk che invece riprende quel beat che ti fa muovere, che invece il rap della East Coast non aveva. La seconda parte di carriera è una parte in cui lui litiga con i rapper della East Coast di New York e lascia il messaggio politico, non del tutto, infatti Changes lo scrive comunque in questo periodo, però stiamo parlando di una seconda parte di carriera sicuramente più travagliata.
2: E infatti
1: prima.
2: È di questa seconda parte di cui fa parte Hit 'Em Up, e il cui critica parla di Combs, Notorious B.I.G., che è comunque considerato un brano fondativo dell'hip hop, ma comunque uno dei più velenosi, possiamo dire.
0: Allora, siccome stiamo parlando ancora di hip hop e stiamo, come dire, transitando verso l'oggi, tra poco parleremo di Erykah Badu, però l'ultima domanda ve la devo fare, ovviamente, perché quanta eredità di Tupac Shakur c'è dentro, insomma, passatemi la semplificazione, i rapper e coloro che scrivono e fanno musica hip hop oggi in America, ma anche ovviamente in Occidente, anche da noi, anche in Italia, secondo voi?
2: Ma secondo me comunque tanta, ma più per una questione musicale, io ti parlo di una questione di immaginario. Secondo me è che comunque un immaginario, l'immaginario di oggi, poi soprattutto riguardo alla scena italiana, discende comunque da quei modelli lì e si ispira comunque a quell'ideale di rappresentare la realtà in un certo modo, come lo facevano i primi grandi dell'hip hop.
1: La sensazione è che più che una, diciamo, aver lasciato qualcosa in ambito musicale, abbia lasciato qualcosa nel modo di rappresentare il rapper che si impone, che va contro lo Stato, che purtroppo è vittima, anche se lui non lo sa, ovviamente il rapper, della violenza delle strade, della violenza della gang. E Tupac lascia secondo me un immaginario forte, una persona forte che non si piega e che non si è mai voluta piegare, ha sempre fatto quello che voleva. Ma in ambito musicale, se diciamo, voglio fare un po' il bastione contrario, secondo me ci sono stati rapper che hanno lasciato molto di più, ad esempio Notorious B.I.G.
2: Beh, sì.
1: Suo storico rivale, che in realtà non è rivale, Notorious B.I.G. gli voleva un bene dell'anima e non gli ha mai fatto niente, se, nonostante i vari complotti, ecco.
0: E allora, come diciamo sempre, ciò che ci resta è la musica, ovviamente, di questo grande rimatore, diciamo così, e insomma gli archivi ci sono disponibili anche in digitale, e ascoltiamo Tupac Shakur. Andiamo in realtà al prossimo, abbiamo ancora una manciata di minuti. Erykah Badu, Un bacio prima della fine del mondo, è un pezzo che prendiamo, un articolo che prendiamo da rollingstone.it, perché c'è il ritorno della, come scrive Alessandro De Simone su Rolling Stone, il ritorno della regina della van beat,
2: esatto,
0: che racconta per la prima volta il suo nuovo disco Before the World
2: con The
0: Alchemist.
2: Esatto, la musica come estensione della voce, i traumi, la famiglia, l'anticonformismo, la politica e i tarocchi di Jodorowsky. E racconta appunto Alessandro De Simone che quando inizia l'intervista la prima domanda che gli viene in mente è: signora Badu, le piacciono i film? Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi è apparsa sulla schermata Zoom Erykah Badu per cominciare la nostra conversazione sul suo primo album in studio dopo 16 anni, Before the World Blows, frutto di 18 mesi di registrazione insieme a The Alchemist, leggenda dell'hip hop che ha prodotto, vabbè, come sappiamo, molti grandi artisti negli ultimi 30 anni.
1: Tra l'altro The Alchemist è un ponte con il rap della East Coast, perché è famoso proprio per, certo, produrre un sacco di rapper provenienti da New York con i suoi beat freddi un po'.
2: Esatto. E prosegue comunque l'intervista, sempre rimanendo su Erykah Badu. Erykah è un artista in quanto tale, tutto quello che faccio è una dichiarazione politica, e Before the World Blows è un album molto politico. Vero, ma non mi sono soffermata su qualcosa in particolare, ha detto Badu. Abbiamo riflettuto sui tempi che corrono, su un quadro generale cupo, violento, lo senti in questa musica. È nostro compito come artisti, tutto ciò che abbiamo creato ha una sfumatura di attivismo. Come artisti siamo anticonformisti, è già di per sé una dichiarazione politica. Realizzare un album oggi, in questo momento storico, con tutte le distrazioni, comportamenti minacciosi sui social media, ti fa quasi paura se non stai attento, creare puramente dal cuore. E Erykah usa la parola giusta, prosegue De Simone. Before the World Blows è un album basato su una violenza armonica organizzata che evoca e trasmette la confusione dei nostri giorni. Confusione organizzata, sì, è un buon modo per descriverlo, commenta Alchemist. Come produttore attingo da ogni genere, ogni epoca, un mix eclettico, e mi piace lavorare con l'incertezza. Non mi piace avere un'idea completa di ciò in cui mi sto buttando. Puoi sperimentare per scoprire cosa succede, e penso che questo stia accadendo nel mondo. Non sappiamo cosa diavolo sta succedendo, ma siamo qui in un laboratorio, bisogna tirare fuori quello che abbiamo dentro. Si torna anche un po' a una concezione dell'arte che io quantomeno avevo paura si stesse perdendo con le grandi major, le grandi etichette, e insomma abbiamo visto negli ultimi tempi anche un filone di musica fatta con lo stampino, possiamo chiamarla in questo modo. E comunque prosegue l'intervista: cerchiamo solo di assicurarci di lasciarne abbastanza, perché a volte si scolpisce fino a quando non rimane più nulla. Si può finire così se non si sta attenti. Cerchiamo di lasciarne abbastanza perché le persone possano interpretare insieme a noi. Questo album ormai non è più nelle nostre mani, ma è ancora troppo presto per dire quale sia il messaggio nel suo insieme, come un bambino che apprende il proprio disegno sul frigorifero sperando che piaccia alla mamma. È così che siamo noi artisti.
0: E allora questo è Erykah Badu, il pezzo è leggibile nella sua interezza sul sito di Rolling Stone. Noi siamo in coda, adesso ascolteremo ovviamente il nuovo singolo di Erykah Badu con The Alchemist. Intanto Nicolo Sezzu, grazie per il tempo che hai passato con noi oggi. Noi ci vediamo con Nicolo Sezzu per What's Poppin' Music venerdì prossimo, sempre alle 9:40, nuove storie di musica, e insomma avremo da raccontarle per tutta la lunghissima stagione di diretta di RBR Radio e TV. Intanto allora Nico, ci vediamo la prossima settimana. Tra pochissimo parte Almeno Due Pagine al Giorno. Vi dobbiamo dare un'ultim'ora, purtroppo, e se n'è andata, è morta Emma Bonino, insomma, che era in ospedale già da qualche tempo, leader dei radicali, fondatrice del Partito Radicale. Torneremo poi ovviamente, certo, nei prossimi giorni, anche a parlarne all'interno dei nostri spazi informativi.
2: Figura storica della politica italiana.
0: Assolutamente sì, però ascoltiamo di Erykah Badu e di Alchemist, To the Moon, Plan C. A tra pochissimo.

0: What's popping music?
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
6: Sono le 10:06 minuti e 45 secondi, bentornati in diretta su RBR Radio e TV, dentro uno spazio inedito, se vogliamo, per l'approfondimento mattutino, che è quello di almeno due pagine al giorno. Lo abbiamo detto più volte in questi giorni, lo abbiamo detto in apertura anche di diretta stamattina. Vogliamo in questa sezione del nostro spazio di approfondimento tornare a ragionare di estrema destra in Europa. Vogliamo prendere le mosse dalla affermazione significativa dell'AfD in Germania, in Sassonia-Anhalt. Allora ci vogliamo far aiutare da chi ha seguito e sta seguendo molto da vicino quel voto, e quindi siamo molto contenti di dare il bentornata in realtà a Lisa Di Giuseppe qui su RBE. Buongiorno, benvenuta Lisa.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
8: Ciao, grazie a te.
6: Allora, Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani, ha seguito molto da vicino, era in Germania, correggimi se sbaglio, durante il voto in Sassonia-Anhalt. Dobbiamo analizzare in realtà questa affermazione enorme del Alternative für Deutschland, però dobbiamo anche parlare, diciamo, dell'approccio del cancelliere di Merz, diciamo, di come ha analizzato, diciamo, questo risultato che ha visto dimezzati i numeri della CDU. Intanto, per focalizzare l'attenzione, si è detto veramente tantissimo in questi giorni, anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori. Partiamo dal dato elettorale, intanto, insomma, perché è un'affermazione enorme quella dell'AfD in Sassonia-Anhalt? Lisa, grazie ancora.
7: Allora, buongiorno a tutti. Il discorso probabilmente parte dal dato di AfD, che è il più alto che ha evidentemente mai raggiunto il partito d'estrema destra, ma in quel land è il dato più alto in assoluto che ha mai raccolto un partito. Questo è un altro aspetto molto interessante. Ricordiamoci che la Sassonia-Anhalt è nella Germania, ex Germania Est, quindi è un posto dove si vota relativamente da poco tempo, dal 1990. Ora, quello che può succedere, anzi che a questo punto, grazie al partito rosso-bruno del BSD, è piuttosto probabile che ci sia il primo governatore di AfD. AfD, ricordiamolo, non è un partito di destra normale, tra mille virgolette, ma è un partito che mette in dubbio l'ordinamento democratico della Germania. È in Sassonia-Anhalt, nello specifico, è stato determinato dai servizi segreti interni tedeschi come di estrema destra, quindi attenzionato da tempo, e c'è chiaramente un faro acceso nei loro confronti. È un partito che nel suo programma elettorale ha fatto delle proposte shock, ha immaginato delle classi differenziali per i bambini con disabilità, che è un partito che vuole applicare la remigrazione dal primo momento, è un partito che appunto mira a riportare la Sassonia-Anhalt in una forma che non esiste più da tanti anni, cioè quella senza persone con background migratorio, che però è un problema perché, essendo un land piccolo che invecchia anche molto in fretta, significherebbe deprivarlo di persone che oggi si occupano concretamente degli ospedali, delle case di cura, degli esercizi commerciali in tanti casi, quindi svuotarlo nei fatti.
2: Ecco, poi magari torniamo anche sulle specifiche del Land, della Sassonia-Anhalt, proprio nelle specifiche di quella zona, però io volevo concentrarmi su una figura che abbiamo visto nei titoli internazionali ma anche nazionali qui in Italia essere molto rilevante per queste elezioni, che è Sigmund Ulrich, che è stato definito appunto da Der Spiegel l'uomo più pericoloso della Germania. Lui per tutta risposta ha firmato le riviste e le ha distribuite in a un suo comizio, insomma, e è stato lui a far digerire effettivamente il neonazismo, comunque quello che quell'ascito alla Sassonia-Anhalt ha effettivamente un ruolo, ha avuto un ruolo così grande in questa campagna elettorale.
7: Lui è stato sicuramente il poster boy, il volto presentabile, se vogliamo, di quel partito lì, che appunto, come dire, nel suo programma ha delle richieste estremamente radicali. Non è nemmeno il segretario in realtà del circolo regionale, è il candidato, mentre il segretario per l'appunto è uno degli ideologi più radicali, insomma, del partito, che hanno messo giù questa lista di richieste. Senz'altro lui ha un fascino, è stato un rappresentante commerciale in passato, quindi insomma è una persona che probabilmente sa coltivare i rapporti umani, è molto attento a ricordarsi i dettagli di ciascuno, ha fatto una campagna elettorale comunque porta a porta, che è stata affiancata anche da una fortissima mobilitazione social, però sicuramente l'aspetto umano ha contato. Se posso aggiungere un elemento che poi adesso riguarda più l'aspetto nazionale, questo approccio, che è molto, stato molto caloroso, molto intenso dal punto di vista umano, mi sembra si stia allargando un po' al resto del partito, perché in realtà fino a questo momento abbiamo conosciuto dei dirigenti molto rigidi. Se pensiamo a Alice Weidel, è sempre stata, che è la segretaria del partito, è sempre stata una figura piuttosto rigida, piuttosto anche respingente per certi aspetti. Ultimamente sembra proprio aver cambiato pelle, cioè si presenta in maniera molto più conciliante, più gradevole, più simpatica nelle interviste. Insomma, sembra che ci sia anche lì uno shift di strategia verso un atteggiamento più accogliente, diciamo.
6: Allora, Lisa, intanto il voto, l'affermazione in Sassonia-Anhalt, insomma, intanto parliamo di un territorio con 4 milioni di abitanti, più o meno, se non sbaglio, no? È il 78% degli elettori attivi ha votato per AfD. Allora, da queste parti, anche in Italia, anche alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, subito il giorno dopo, insomma, ci hanno tenuto a dire che comunque è un voto piccolo, perché parliamo di una regione piccola. Ma più o meno, però, mi verrebbe da dire, no? Dal tuo punto di vista, insomma, questa che valenza ha, diciamo, rispetto anche alle prossime scadenze di cui parliamo tra pochissimo, anzi lo dico subito, comunali di domenica 13 in Bassa Sassonia, no? E insomma si attende un boom dell'AfD probabilmente. Berlino si vota il 20 settembre, CDU e Linke quasi al 20%, AfD al 18%, questi sono alcuni sondaggi che ho letto, quasi raddoppiata rispetto al 2023. Mecklenburg, Pomerania anteriore, si vota il 20 settembre, AfD è data al 35,9%, SPD al 30%, Linke 11%, CDU al 9,1%. Insomma, non mi sembra, come dire, anche rispetto a queste attese, diciamo, no, che vada assolutamente sottovalutato quel risultato della Sassonia. Che ne pensi?
7: No, sì, sono assolutamente d'accordo. Come dire, penso che lo dimostri anche la copertura che è stata data a quel voto, nel senso, quando ero lì c'erano evidentemente tantissimi colleghi tedeschi, ma quasi mi sento tra di più colleghi internazionali. È probabilmente il sintomo del fatto che si tratti di qualcosa che va ben oltre una regione che per l'appunto è piccola, non è magari tra le più ricche della Germania, e appunto una serie di altri fattori. Contemporaneamente, scusate,
2: non ti preoccupare.
7: Forse le campane.
6: Ci piacciono le campane, non ti preoccupare.
7: È una collocazione geografica dove non posso intervenire. Il tema è comunque che è considerabile forse l'inizio di qualcosa di più grande, e questo è stato anche lo spirito con cui è stata commentata a Berlino nei giorni successivi questa vittoria, perché evidentemente, tu l'hai appena detto, siamo all'inizio di un treno di elezioni che sono locali ma sono significative, perché Berlino è una città ma è anche un land, quindi è una sorta di piccola regione autonoma. Il fatto che in una città così multiculturale, che ha fatto della tolleranza, dell'inclusività un po' la sua cifra negli ultimi anni soprattutto, ci sia un partito neonazista al 18%, certo, evidentemente è un tema da non ignorare, e probabilmente i grandi partiti, o quelli che erano negli anni i grandi partiti, le Volkspartei, i partiti del popolo per l'appunto, si stanno interrogando in queste ore per capire dove non c'è più la connessione con questo popolo, cioè cosa sta riuscendo a fare AfD rispetto al rapporto con il proprio elettorato, che SPD e CDU non sanno più fare.
2: Ecco, ma che responsabilità ha alla CDU in questo? Perché leggendo anche da Politico, soprattutto il quotidiano paneuropeo, sono usciti comunque molti articoli in cui si parlava delle politiche portate avanti anche da Merz, che hanno spostato la CDU a destra, e come si sa tra i politologi, insomma, l'elettorato tende a votare l'originale se tu ti sposti a destra, però c'è qualcuno che è più a destra di te, si tende ad andare lì. Quindi la CDU ha anche una responsabilità in questo senso.
6: Sì, tra l'altro ti cito lì, tu sul 7 settembre su Domani hai scritto che dopo il trionfo Merz sostanzialmente brancola nel buio, però ci ha tenuto a dire che la linea non cambia, però insomma con un'oscurità in volto, diciamo, molto preoccupante, devo dire, da questo punto di vista.
7: Sì, assolutamente, appunto il 7 c'è stata questa conferenza stampa sua e del candidato della CDU in Sassonia-Anhalt, e veramente le facce erano lunghissime, insomma gli si vedeva proprio dipinta in volto la delusione per un risultato che verosimilmente era anticipato, perché era in tutti i sondaggi, ma non in questa misura, perché negli ultimi giorni precedenti al voto si era registrata invece una lieve flessione di nuovo.
2: Sì, poi anche leggevo che l'affluenza aveva tratto in inganno, perché si pensava di una grande mobilitazione per arginare il voto a destra, invece non è così.
7: Sì, sì, allora probabilmente la CDU, come dicevate in studio, ha inseguito molto AfD sui temi migratori, e evidentemente questa linea non ha pagato alla fine, perché comunque si tende a scegliere l'originale. Contemporaneamente, quando Merz dice che la linea non cambia, si riferisce a una serie di riforme, si parla di riforma della sanità, riforma delle pensioni, insomma cose abbastanza grosse, strutturali, con cui lui vuole in qualche modo rilanciare il paese. Finora, secondo me, l'esito del voto è stato influenzato anche da, appunto, da questa relativa lentezza di questo governo, che finora appunto non ha dato risultati particolarmente apprezzabili. Quindi lui dice la linea non cambia, nel senso che probabilmente si aspetta che portando a casa queste riforme in qualche modo l'azione governativa venga rilanciata. Se questo possa funzionare, mentre appunto lo bombardano da destra con delle accuse di non essere effettivamente efficace, di non aver mantenuto le promesse, che è un'altra cosa che AfD continua a dire continuamente, non lo so, non credo possa essere così efficace.
6: Lisa, è successo nelle altre elezioni presidenziali, per esempio in Francia, almeno nelle ultime 2-3, mi verrebbe da dire, la costruzione di una sorta di cordone sanitario per arginare l'estrema destra, all'epoca per arginare la Le Pen? Probabilmente si farà una cosa simile per le prossime elezioni. Ecco, ti chiedo se in Germania si sta provando, si proverà a tirar su una trincea, come dire, per arginare questa onda potente, diciamo, di estrema destra da parte degli altri partiti, oppure adesso siamo solo nella fase, come dire, del caos e della confusione. Che ne pensi?
7: Allora, sicuramente è una conversazione che andrà fatta più avanti, nel senso che Merz comunque è in carica da appena un anno, quindi ne ha altri 3, certo, a scadenza naturale davanti a sé. Va tenuto a mente probabilmente anche che sistema elettorale tedesco è un proporzionale, quindi tendenzialmente non si va a una campagna elettorale per coalizioni. Verosimilmente quello che mi posso immaginare è che un elemento centrale della campagna elettorale del 2029 qualora appunto Mersa non dovesse decidere di fare un passo indietro prima, sarà invece proprio la delimitazione rispetto ad AfD. Te le scuso una parola per questo concetto, che è il muro di fuoco, diciamo così. Finora al principio condiviso, nel senso che tutti i partiti democratici hanno fatto questo voto, insomma, seguono questo convincimento che non si fa cosa comune con AfD, è una cosa che vale anche a livello locale, quindi appunto si cerca di evitare qualsiasi tipo di collaborazione. Il voto in Sassonia-Anhalt è significativo anche da questo punto di vista, perché abbiamo un primo partito che ha mollato questa linea, questo partito rosso-bruno di cui parlavo prima, esatto, il BSV, ha deciso di assecondare AfD. Loro dicono non facciamo una coalizione perché non ci sono abbastanza cose in comune, però ci asteniamo di fronte all'elezione del governatore. Ve la faccio breve, ci sono diversi turni nel parlamentino locale per eleggere il governatore, dal terzo in poi bastano i voti dei votanti, dei partecipanti al voto, quindi nel momento in cui appunto BSV, che avrà pochissimi deputati, si astiene, sono voti sufficienti per permettere a Ulrich Sigmund di diventare effettivamente governatore. È un passaggio epocale perché è un partito piccolo, è relativamente insignificante, alle ultime elezioni federali non è entrato nemmeno al Bundestag, però non sappiamo come possa evolvere questa situazione, se sia un primo elemento, se ci saranno altre defezioni, se magari nella CDU, che pure ha una corrente interna che si colloca più a destra della classica Democrazia Cristiana, possano esserci persone che vengono in qualche modo attirate dall'idea di fare cosa comune con AfD. Potrebbe essere un inizio.
2: Sì, io mi prenderei ancora un attimo, se Francesco mi dà l'ok, per analizzare ancora brevemente il voto, perché appunto abbiamo parlato di un'affluenza molto alta, non un voto vecchio come di solito si descrive il voto di destra, e poi si è detto, almeno leggo dal Corriere della Sera, un voto poco istruito, e che tra l'altro, per rimanere su un dibattito che qui in Italia ha iniziato Stefano Bonaccini negli scorsi giorni, abbiamo visto. Cosa si può dire riguardo a questi dati che abbiamo appena elencato?
7: Beh, si può dire che AfD è ormai un fenomeno nazionale, nel senso all'inizio probabilmente sia per una conformazione sociale, sia per una storia, una naturale ostilità verso lo Stato che deriva dai tempi della DDR, AfD era un fenomeno soprattutto legato all'est della Germania. Ora non è più così, nel senso che abbiamo visto in recenti elezioni regionali anche all'Ovest un ottimo successo, cioè l'idea che appunto AfD possa raccogliere il 20% in Germania Ovest è un po' è inaspettato, insomma è qualcosa che negli anni scorsi non avremmo probabilmente previsto. Un altro tema che vale la pena sottolineare è quello che dicevate voi dell'astensione. Appunto, noi siamo abituati in Italia che quando la partecipazione al voto è alta, tendenzialmente pensiamo appunto a una mobilitazione della sinistra. In Germania, al contrario, appunto, a questo punto possiamo anche dedurre il dato che si tratta invece di una, come possiamo dire, un collegamento più forte con persone che scontente che invece finiscono per votare a destra. Evidentemente è un voto di protesta, evidentemente è un avanzo di fiducia che poi dovranno mettere in pratica e probabilmente non sapranno mettere in pratica, perché negli ultimi mesi gli economisti si sono consumati le dita a scrivere quanto impraticabili fossero le proposte elettorali di AfD. Contemporaneamente sicuramente c'è una delusione nei confronti della tradizione, sono state tante manifestazioni elettorali appunto negli ultimi giorni e c'erano tante persone che spiegavano che avevano provato a votare qualsiasi partito. C'è un partito che non è mai stato al potere e il loro ragionamento è proviamo, vediamo che succede. Il fatto che questo partito preveda anche appunto delle proposte contrarie alla Costituzione tedesca è in qualche modo passato in secondo piano, però sì, non dobbiamo pensare al fatto che siano tutti nazisti, tutti naziskin, tutte persone insomma in qualche modo poco istruite o qualsiasi altra cosa. Quello che sicuramente è un elemento che non va però perso di vista è che paradossalmente tante delle persone che votano hanno votato AfD non saranno avvantaggiati dalle proposte che fa FDA, e questo è un paradosso da tenere sempre a mente.
6: Cioè, tra l'altro, mi permetto di dire che ovviamente, insomma, bisogna andarselo a leggere il programma di FDA, andatelo a leggere in rete, è letteralmente agghiacciante.
2: Leggo giusto quattro punti che ho raccolto, che sono ad esempio rivedere i programmi di storia per ridurre l'attenzione sui crimini nazisti, stop ai fondi pubblici, associazioni NG che aiutano l'immigrazione, tagliare finanziamenti all'arte considerata antitedesca, giusto per citarne alcuni.
6: Tutta la polemica sulla Bauhaus di qualche settimana fa, e poi anche sulla scuola c'è una partita importante sulla quale poi torneremo, e poi ha giocato molto davvero in chiusura, Lisa, la partita della confidenzialità, diciamo. Merz non ha fatto nulla per rendersi anche simpatico, lo dicevi anche su Radio Popolare qualche giorno fa, invece da AfD, insomma, qualche sorriso in più l'hanno speso, diciamo.
7: Sì, sì, assolutamente. Un altro elemento della conferenza stampa che Merz ha dato dopo il risultato in Sassonia-Anhalt è stato la promessa in qualche modo di cercare di più la comunicazione, di rendersi più empatico, di parlare di più al proprio elettorato. È difficile, nel senso che è come chiedere a un calciatore di essere un buon nuotatore, è un'altra disciplina. Lui si è proposto come una persona appunto dritta, rigida, affidabile, che rimette in sesto il paese. Ha promesso di dimezzare AfD, evidentemente non ci sta riuscendo. Adesso sostiene che il suo problema sia la comunicazione, che è sicuramente vero, perché lo scrivono tutti i commentatori, lo vediamo, diciamo, in tutte le sue uscite che sono complicate. Insomma, ha detto ai tedeschi che non lavorano abbastanza, non si confronta con le persone che protestano contro di lui, ma dice che sono gente solo che urla, insomma, tutta una serie di cose che effettivamente non lo rendono simpatico. Contemporaneamente io penso che al di là della comunicazione ci sia anche un problema di merito, perché evidentemente se riesci a portare a casa qualche risultato, poi sì, venderlo bene è importante, ma se il risultato non c'è niente da vendere.
6: E allora, sono le 10:26, siamo andati ben oltre, come dire, la disponibilità di tempo, e insomma ce ne scusiamo, ma ti ringraziamo moltissimo, Lisa, perché ci hai aiutato, insomma, a capire un po' meglio quanto succede dal punto di vista politico in Germania. Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani, grazie per il tempo che ci hai dedicato, buon lavoro e buona giornata.
7: Grazie a voi.
2: Grazie mille.
6: E intanto c'è Jimi Hendrix.

0: The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix. È sempre un piacere ascoltare Jimi Hendrix alle 10:30 minuti. Allora, prima della pausa per il GR, stiamo ancora su questa onda nera, insomma, chiamiamo così in realtà come copertina questo approfondimento oggi sull'avanzata dell'estrema destra in Europa. Leggo per esempio da Euronews che la vittoria di AfD ha diviso la destra francese, tace il Rassemblement National, esulta Reconquête, leggo in un pezzo pubblicato su euronews.com. L'estrema destra francese ha reagito in modo molto diverso al netto successo dell'AfD alle regionali tedesche. Il Rassemblement National è rimasto in silenzio, così come sostanzialmente, aggiungo, lo dicevamo poco fa anche con Lisa Di Giuseppe, così come sostanzialmente Fratelli d'Italia, sì, esatto, in Italia, se vogliamo, mentre il Reconquête di Eric Zemmour ha festeggiato apertamente. Anche questo dice lunga sui posizionamenti. Marine Le Pen e Jordan Bardella, che sono candidati, leggo ancora da Euronews, a diventare la prossima presidente, il prossimo primo ministro di Francia nel voto del prossimo anno, non hanno fatto alcun riferimento all'AfD dopo che il partito ha ottenuto quasi il 44% dei voti alle elezioni in Sassonia Anhalt. Nel frattempo Reconquête, collocato ancora più a destra del Rassemblement National, membro dello stesso gruppo dell'AfD al Parlamento Europeo, l'Europa delle Nazioni Sovrane, le SN, ha salutato la vittoria mettendo in luce le divergenze politiche all'interno dell'estrema destra francese. Questo in prospettiva rispetto, come dicevamo anche con Michele Barbero, al voto della prossima primavera in Francia. Insomma, la dice lunga anche su una sorta anche di ricomposizione del, certo, quadro nero europeo, no?
1: Assolutamente, cioè, poi sul quadro europeo c'è moltissimo da dire, perché comunque non si sta parlando soltanto di Germania e Francia, ma si parla anche d'Italia, si parla anche di Spagna, si parla di Grecia, si parla di Inghilterra, di Gran Bretagna, scusatemi. Ci sono davvero, c'è una galassia di nazioni che tra questo 2026, comunque questa fine del 2026 e il 2027 si troverà ad andare ad elezioni, e lo faranno con un partito di estrema destra spesso alle calcagna per entrare nella coalizione di governo. E lo vediamo qua in Italia, dove, stando ai sondaggi di ieri, Futuro Nazionale potrebbe essere anche un elemento chiave per questo governo per essere rieletto, perché stando ai sondaggi il campo largo, per come è adesso composto, quindi anche con Italia Viva e più Europa, potrebbe potenzialmente superare, stando di nuovo ai sondaggi che sono quello che, certo, sono, però la coalizione di governo senza Futuro Nazionale.
0: Sì, tra l'altro bisogna considerare che continuerà a crollare, come dire, il consenso intorno alla Lega, insomma, da qualche parte i voti della Lega dovranno andare tendenzialmente, credo che andrebbero all'estrema destra. Allora, possiamo parlare tra poco ancora di quadro europeo rispetto all'avanzamento delle destre estreme, ma adesso è tempo di GR, di Popolare Network e di Infotraffico Muoversi in Piemonte. Tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10:30.
5: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, era stata portata in una clinica privata dopo un primo ricovero in ospedale lo scorso 7 settembre a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da molti anni Emma Bonino era malata di tumore. Ha militato tutta la vita nel Partito Radicale ed è stata una delle figure principali nella lotta per i diritti civili in Italia a partire dagli anni 70. Fu protagonista della stagione dei referendum per il divorzio prima e poi per l'aborto. La sua presenza politica è continuata anche nei decenni successivi fino a oggi.
4: Oggi pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento pubblico in memoria di Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri. Dalle 18:30 alle 21 ai giardini Lea Garofalo in via Montello 3, con l'invito a portare un fiore. Milano ricordi ufficialmente Denise Garofalo insieme a tutte le altre vittime di mafia, propone invece il presidente della commissione comunale antimafia.
5: Sergio Mattarella ha diffuso una dichiarazione per il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. Solo una cooperazione coraggiosa, giusta e lungimirante può garantire pace, sicurezza e prosperità alle future generazioni, si legge in un passaggio del testo fatto diffondere dal Presidente della Repubblica. Oggi a New York ci saranno le commemorazioni col sindaco Mamdani, gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton, e il vicepresidente Vance, mentre Trump andrà a una cerimonia al Pentagono preso di mira negli stessi attentati.
4: In Yemen i ribelli Houthi appoggiati dall'Iran potrebbero aver conquistato completamente il tratto di costa che si affaccia sullo stretto di Bab el Mandeb, la notizia di poco fa, e sarebbe confermata sia dai corrispondenti di Al Jazeera sia dalla France Presse. Lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden è di grande importanza per il commercio internazionale, come lo è l'altro stretto al centro dell'attenzione in questi mesi, quello di Hormuz, che invece divide il Golfo Persico da quello di Oman. Secondo il sito americano Axios, nelle scorse ore il principe saudita Bin Salman, che appoggia il governo yemenita, avrebbe chiesto a Trump di bombardare gli Houthi, ma lui avrebbe rifiutato.
5: Secondo l'agenzia Bloomberg, la società OpenAI starebbe valutando se rallentare lo sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Tra luglio e agosto si era avuta notizia di alcuni incidenti interni che però erano sfociati anche in incursioni esterne alla società stessa, col tentativo per esempio di violare una piattaforma di un'altra azienda. Nei giorni scorsi un allarme sulla velocità dell'autopotenziamento dell'IA era arrivato da un ricercatore della società Anthropic e da un suo ex ricercatore che ha lavorato anche per OpenAI. I due ricercatori hanno parlato addirittura del rischio che l'intelligenza artificiale stermini l'umanità entro i prossimi 10 anni.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È

0: 5T.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Questa è Beth Orton, Stolen Car, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro questo inedito, se vogliamo, spazio di approfondimento che in realtà chiamiamo oltre la prima, però oggi dentro lo spazio di almeno due pagine al giorno ci stiamo occupando di avanzate dell'estrema destra in Europa. Lo abbiamo fatto con Lisa Di Giuseppe fino a qualche minuto fa intorno all'affermazione dell'AfD. Adesso ci spostiamo da un'altra parte, andiamo nel Regno Unito ed è veramente un enorme piacere tornare a conversare con Angelo Boccato in collegamento con noi. Ciao Angelo, buongiorno, bentornato.
1: Ciao, sì, ciao, grazie, è sempre un piacere.
0: Allora, intanto dobbiamo, come dire, mettere insieme tutta una serie di pezzi. Avevamo parlato con Angelo qualche mese fa, insomma, della situazione politica. Burnham poi è diventato primo ministro, però intanto oggi il focus, Jacopo, vero, ce lo abbiamo sulle destre, sull'estrema destra.
2: Sì, perché
0: anche
2: di sicuro il Labour ha fatto il suo, Burnham, e adesso è primo ministro, però abbiamo raccontato anche la segna stampa tutta una serie di vicende che hanno coinvolto Farage, Reform UK, in particolare questa inchiesta di Channel 4 e Verbatim, questa agenzia di giornalisti di inchiesta che ha sostanzialmente aperto il vaso di Pandora, giusto Angelo, per quanto riguarda i finanziamenti almeno a Reform UK, ma forse anche ai più in generale ai partiti della Gran Bretagna. Possiamo parlare di questo partendo da Reform UK e poi da questa situazione di Reform UK, poi magari guardandolo in modo più ampio?
1: Sì, allora sì, assolutamente, questo si inserisce nel quadro di finanziamenti opachi diretti a Nigel Farage o alle Reform direttamente. Nel caso specifico stiamo parlando di una indagine della Metropolitan Police di Londra riguardo al fatto che Reform avrebbe infranto le leggi per quanto riguarda i finanziamenti esteri, in quanto sarebbe stato apparentemente trovato da parte di due rappresentanti di Reform, secondo quanto riporta l'inchiesta di Channel 4, un modo di già aggirare le leggi la legge sui limiti dei finanziamenti esteri ai partiti per ottenere una donazione, delle quali avrebbe superato i 500.000 sterline. Questo praticamente, quella riforma tramite un suo rappresentante ha detto che il partito nega ogni wrongdoing, cioè ogni, diciamo, scusate, sto cercando
0: ogni addebito, certo, ogni addebito,
1: coopererà pienamente con l'indagine. Però diciamo questo, diciamo, parliamo di una sorta di punta dell'iceberg da un certo punto di vista, in quanto poi abbiamo saputo che Farage aveva avuto una donazione trasparente da un imprenditore miliardario delle criptovalute per il valore di 5 milioni. Diciamo, siamo sostanzialmente un grande contesto di rifinanziamenti a dir poco opachi, per, insomma, sostanzialmente per usare un eufemismo, e bisognerà vedere come si evolverà la situazione, chiaramente, però questo, diciamo, continua a gettare ombre sul modo in cui Reform UK si finanzia.
0: Però credo anche, non so se semplifico troppo e ti chiedo scusa Angelo, che forse le cose stanno cambiando anche rispetto anche alla percezione anche nel Regno Unito, perché mi ricordo quando Gordon Brown si dimise perché aveva pagato un idraulico, sto semplificando, con i fondi pubblici, diciamo, no, i lavori di idraulica a casa. Questa volta invece mi sembra che, insomma, su questo Farage e i suoi amici, insomma, rimangano in sella. palla e non, forse non si muoverà moltissimo da questo punto di vista, anzi forse questo vento nero che soffia in Europa magari rafforza anche, come dire, questa figura o questo movimento, insomma, anche corroborato, tra l'altro leggo di notizie inquietanti, in Gran Bretagna scontri tra manifestanti e polizia a Portsmouth, 500 persone incappucciate volevano impedire l'arrivo di 140 migranti, una notizia di 4 giorni fa, anzi diciamo si soffia sul fuoco già bello acceso, no? Non voglio semplificare troppo, ovviamente.
1: No, no, assolutamente, assolutamente. Un'ultima cosa per quello che riguarda quello di cui parlavamo, l'inchiesta sulla Reform, sostanzialmente il partito ha perso poi due figure chiave, il capo dello staff di Farage, Dan Jukes, e il capo della l'uomo a capo della policy del partito, James Orr, che però sostanzialmente, perché al momento c'è anche un po' come un tentativo di scaricare, diciamo, la responsabilità integralmente su queste due personalità del partito, ma diciamo sembra qualcosa di molto più organico. Per quello che riguarda invece l'altro contesto, sì, chiaramente abbiamo visto Portsmouth, abbiamo visto Dover, abbiamo visto sì che c'è una insomma c'è diciamo un clima crescente, che è un clima che diciamo è sostanzialmente è l'eco o diciamo il colpo di coda costante dall'agosto 2024, dopo che quando vedemmo gli attacchi razzisti in seguito in seguito a quello che avvenne a Southport, per poi non parlare di quanto è avvenuto a Belfast, quindi sostanzialmente continuiamo a vedere colpi di coda dell'estrema destra in vari modi, e anche se non è chiaro quanto questo venga preso effettivamente come una come il pericolo che effettivamente rappresenta, c'è da capire questa situazione comunque. Perché comunque è importante anche ricordare, se guardiamo nel contesto europeo, nel contesto dei paesi europei, nel senso fondamentalmente si continuano a vedere politiche molto ostili contro la migrazione portate avanti dai governi, che sostanzialmente cercano di anticipare quello che vorrebbe fare l'estrema destra, sostanzialmente. Ricordiamo che con i piani di Shabana Mahmood e simili, al momento il Regno Unito ha una delle politiche più ostili verso la migrazione.
2: Rimarrei ancora però un attimo sulla situazione interna al Regno Unito, poi magari ci spostiamo, allarghiamo un attimo lo sguardo verso un contesto più europeo in generale, ma adesso c'è Andy Burnham in Parlamento, appunto qualche giorno fa Ed Miliband ha fatto una dichiarazione in Parlamento annunciando delle sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania, e questo è significativo, c'è un cambio comunque di passo rispetto a quella che era l'amministrazione Starmer nei confronti della situazione in Israele, del genocidio nei confronti di Gaza, fermo restando che comunque è molto simbolica come azione, però comunque il Labour si sta riprendendo, questo è il punto, si sta riprendendo o no?
1: È un po' presto per dirlo, però sicuramente sicuramente quanto è stato annunciato dal segretario agli esteri Ed Miliband è significativo. L'idea di introdurre sanzioni e le reazioni si sono viste anche con l'intenzione di Israele di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, quindi sì, diciamo che sono state ricevute con grave fastidio. Poi Ed Miliband ha anche sottolineato che portava avanti l'idea di introdurre queste sanzioni mantenendo il suo rispetto, mantenendo una petto per Israele e anche attraverso diciamo la sua l'importanza che ha per lui la sua identità ebraica. Appunto, perché per l'appunto Miliband è un ebreo britannico, per l'appunto, e diciamo le reazioni non sono mancate non so, anche dal suo omologo israeliano Gideon Sarra, che l'ha accusato di spargere, di diffondere una scandalosa menzogna e sostanzialmente le sanzioni finiranno per bandire i beni, le merci, ma anche compagnie e individui che forniscono servizi per l'espansione delle colonie. Tutto questo, queste sanzioni dovrebbero avere effetto tra 6 e 9 mesi, non parliamo di un effetto immediato. Le reazioni di Israele però sono state immediate. Questo tra l'altro si inserisce in un contesto europeo in cui altri paesi europei hanno deciso di introdurre simili sanzioni, non l'Italia,
2: Esatto.
1: come abbiamo sentito, non sorprendentemente. Adesso vedremo poi gli effetti, anche se sicuramente non so se si può dire che il Regno Unito abbia cambiato effettivamente la sua attitudine, perché qui poi peraltro parliamo della Cisgiordania, non di Gaza, ma sicuramente è una mossa che sarebbe stata più difficile da immaginare nel governo di Keir Starmer.
2: Ecco, c'è un dato che io leggo dal Guardian e che facciamo anche vedere in video, un articolo del Guardian che titola: quasi un quarto degli elettori europei ora sostiene i partiti di estrema destra. Questo ci serve per allargare un attimo lo sguardo. Un'analisi condotta da oltre 150 politologi ha rilevato che la percentuale di coloro che sostengono tali partiti è quasi quintuplicata dal 1995. Insomma, adesso l'Europa tende sempre di più verso l'estrema destra, e lo stiamo vedendo. Ci saranno tutta una serie di tornate elettorali 2026-2027 che quantomeno sono, insomma, preoccupanti. Cosa si può dire in merito a questo? Di sicuro ci sono dei fattori, c'è un fallimento rispetto a una classe politica che non è riuscita a portare avanti quello che i cittadini si attendevano. Da questi ci sono davvero un sacco di fattori. Cosa possiamo dire anche semplicemente dal Regno Unito, Angelo, dal tuo
1: Ma
2: osservatorio?
1: sicuramente quello che si può dire è che c'è una, diciamo, sì, l'ascesa dell'estrema destra europeo è qualcosa che abbiamo visto crescere fortemente negli ultimi 10 anni, proprio anche come, diciamo, risultato di onda lunga del successo, diciamo, dell'implementazione della Brexit, che non viene considerato un successo neanche da Nigel Farage. Sostanzialmente abbiamo visto una sempre più grave crisi dei partiti tradizionali, incapaci sostanzialmente di rappresentare e di contrastare queste politiche. Molti partiti, anche progressisti o sedicenti progressisti, hanno pensato negli ultimi anni che il modo migliore per non perdere voti a favore dell'estrema destra fosse quello di implementare politiche sulla migrazione sempre più ostili, e guarda caso tutto questo non ha funzionato, perché comunque, come diciamo, come abbiamo avuto, l'evidenza insegna, l'elettorato quando vota, se vuole, l'elettorato che è a favore di certe politiche tende sempre a votare l'originale.
2: Certo.
1: E quindi al momento ci troviamo in una situazione nella quale sostanzialmente il prossimo anno, con elezioni in Spagna, Italia, Germania e Francia, potrebbe esserci un concreto scenario con diciamo, la gran parte dell'Europa occidentale a trazione dell'estrema destra, in caso di vittoria di queste forze politiche. Quindi questo sostanzialmente è un percorso lungo, che ha anche delle colpe diciamo, nel campi progressisti che sono progressivamente nelle decadi precedenti scivolati in politiche neoliberali, sostanzialmente, insomma, dimenticando anche un po', diciamo, i loro referenze politiche, il loro, diciamo, elettorato di base. E in questi scenari, diciamo, abbiamo avuto sempre più una recrudescenza di queste forze che riescono a sedurre diciamo, i gruppi più svantaggiati, cosiddette working class o usare termini affini, che si sentono abbandonate, tuttavia proponendo delle politiche estremamente liberali, estremamente, diciamo, liberiste, neoliberiste, sostanzialmente. Vediamo anche un partito come l'AfD, come tanti altri.
0: Certo.
1: Non, no, tutti questi, tutte queste forze politiche hanno, diciamo, perno comune l'ostilità alla migrazione, ma poi, diciamo, da un punto di vista di analizzando le loro proposte politiche, non vi è nulla a favore dei gruppi più svantaggiati. Quindi, sostanzialmente, è un modo anche molto astuto per spingere, diciamo, certi gruppi a votare contro i propri interessi, mentre, diciamo, i progressisti sono molto bloccati, e il massimo che sembrano riuscire a fare troppo spesso è cercare di portare avanti, appunto, politiche sempre più ostili contro l'immigrazione, prima che nella speranza che l'estrema destra
0: Non avanzi
1: non venga sempre
0: ulteriormente. Su questo
1: aiuto.
0: cortocircuito torneremo sicuramente nei prossimi mesi, perché, insomma, come lo ricordava Angelo Boccato, ci sono molte scadenze di cui parlare. Allora, Angelo Boccato, grazie, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato anche oggi. Buon lavoro, buon fine settimana e a presto.
1: Grazie a voi,
2: Grazie Angelo.
1: settimana presto.
0: E allora, noi ci fermiamo qui, ritorniamo lunedì a partire dalle 8 con Egea Notizia, dalle 9 con Oltre la Prima e dalle 10 con almeno 2 pagine al giorno. Grazie a tutti, Jacopo, grazie per il tuo lavoro, per il
2: Grazie a
0: tuo
2: te
0: straordinario
2: Francesco,
0: di
2: ciao a
0: oggi.
2: tutte e tutti e ci
0: E
2: vediamo
0: buon
2: insomma,
0: fine
2: torniamo
0: settimana.
2: lunedì.
0: Ci vediamo lunedì, ciao a tutti.
3: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
4: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 11, in studio Nicolo Sezzo. Lutto all'interno del mondo della politica piemontese nazionale, si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Ieri era stata poi trasferita in una struttura privata. Bonino è stata più volte ministra della Repubblica e storico volto del Movimento Radicale Italiano, ma dal 2015 stava lottando con un tumore al polmone sinistro. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, viene eletta nel 1976 a 28 anni alla Camera tra le file del Partito Radicale. 3 anni dopo diventa parlamentare europea e inizia a battersi per i diritti nei paesi dell'Europa dell'Est, impegnandosi poi per la creazione di una Corte Penale Internazionale. Ulteriore lutto nel mondo della politica, è scomparso anche a 89 anni Raffaele Costa, importante figura politica piemontese. Costa è stato un protagonista per 30 anni della vita pubblica regionale e nazionale, è stato ministro dei governi Amato, Berlusconi e Ciampi, nonché parlamentare europeo e presidente della provincia di Cuneo tra il 2004 e il 2009. La sua vicenda politica attraversa quasi mezzo secolo di storia italiana, un percorso che ha avuto come filo conduttore il rapporto con il territorio cuneese, Mondovì come luogo di nascita, il collegio di Fossano come circoscrizione elettorale e la provincia come approdo istituzionale di una lunga carriera nazionale. Legambiente ha rilasciato il bilancio finale della 7ª edizione di Carovana di Ghiacciai, campagna internazionale realizzata in collaborazione con Cipre Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Approfondiamo la questione.
5: Che è un segno molto tangibile della crisi climatica, ha influenzato parecchio lo stato di salute dei ghiacciai e delle altre quote. E devo dire che il fenomeno che abbiamo osservato un po' dovunque non è solo un ritiro dei ghiacciai, ma un'incredibile accelerazione del fenomeno, cosa che già si rilevava in passato, ma mai così forte come adesso. Il messaggio principale è quello per cui le istituzioni non possono continuare a far finta di niente. Perché il problema più grosso è questo, non so se tutti avranno notato come il mondo dei partiti, il mondo delle istituzioni, coloro che governano, ma anche coloro che stanno all'opposizione, hanno trattato tanti argomenti quest'estate. Ma a me non risulta che si sia parlato delle problematiche legate alla crisi climatica. Caso Monviso Coolidge, ma come anche gli altri casi, si collegano direttamente a questa proposta. Questa proposta, che è una conseguenza appunto del manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che è stato promosso appunto da noi di Caruana dei Ghiacciai insieme al CAI e sottoscritto da un centinaio di soggetti, associazioni, ma anche grossi enti come le università e migliori e maggiori enti di ricerca europea. Allora, questa piattaforma tenta di fare un passo in avanti rispetto al manifesto, cioè dai grandi principi vediamo di capire come muoverci e insiste molto sulla pianificazione, che deve essere ad esempio multisettoriale per modificare quella che è la risposta e non rincorrere l'emergenza, perché adesso cosa si fa? Si rincorre l'emergenza, cioè c'è la disgrazia, c'è l'alluvione, rincorre l'emergenza, poi volto pagina. Nessuno più si ricorda di quel che è accaduto e ogni volta si riprende da capo. E questo non è un modo di lavorare. Allora, occorre riprendere dei percorsi di pianificazione seria del territorio, delle nostre risorse, con un atteggiamento diverso rispetto al passato. Il percorso sta andando avanti e sta andando avanti bene anche in termini di costruzione di relazioni, attività, progetti, cioè le cose che possono fare gli enti di ricerca insieme alle associazioni. Al solito l'assenza delle istituzioni. Non totale, perché in alcuni casi abbiamo avuto anche contatti e rapporti molto buoni, ma in altri casi no. Ad esempio, noi abbiamo presentato, appunto, riproposto manifesto con la piattaforma il 1° di agosto sull'Adamello. Avevamo coinvolto, avevamo chiesto alle istituzioni locali di essere presenti. Per noi sarebbe stato molto importante la loro presenza. Ci sarebbe piaciuto discutere, capire con loro, perché io sono certa che qualcosa staranno pensando, però, totale assenza.
6: Avete sentito la voce di Wanda Bonardo, presidente di Cipra, Italia. Il 74% degli studenti universitari dorme meno delle 8-9 ore raccomandate, circa il 20% soffre di un disturbo del ritmo circadiano, con difficoltà ad addormentarsi presto e conseguente privazione di sonno. Al Centro di Riferimento Regionale di Medicina del Sonno delle Molinette di Torino, diretto dal professore Alessandro Cioccolin, sono stati messi a punto protocolli terapeutici personalizzati, basati su cromoterapia, fotostimolazione e melatonina. Il centro, riferimento in Piemonte dal 2003, ha in carico oltre 9.000 pazienti con disturbo del sonno di vario tipo, un argomento ancora troppo sottovalutato, soprattutto tra i giovani, commenta il direttore generale della città della salute, Livio Tranchida. L'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi, sottolinea l'importanza di informazione e prevenzione su un disturbo spesso confuso con l'insonnia. Al via oggi a Cuneo la quarta edizione di Articolo 27 Expo, rassegna dedicata all'economia carceraria che durerà fino a questa domenica. 6 giorni di fiera, spettacoli e dibattiti per mostrare che oltre le sbarre c'è una galassia di associazioni, laboratori e volontari che lavorano per l'obiettivo che la Costituzione, nell'articolo 27, stabilisce per il carcere, la rieducazione della popolazione carceraria. La rassegna si aprirà alle 10 di venerdì, con le conferenze, il lavoro e il trattamento penitenziario e il ruolo dei finanziatori nello sviluppo dell'economia carceraria. Tra gli ospiti Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo, ed Emilio Minunzio, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
7: È un festival che è nato proprio con lo scopo di rendere noto, di portare alcune esperienze di economia carceraria sul territorio, perché crediamo che sia assolutamente utile e funzionale coinvolgere la società civile sul tema del carcere, perché poi il tema della recidiva, come spesso ci diciamo, è un tema che coinvolge poi tutti noi, no? Perché poi il detenuto ovviamente a fine pena deve essere reinserito nella società e quindi deve essere messo in condizione di ritrovare un lavoro e possibilmente anche una casa e di conseguenza anche ricominciare una vita il più normale possibile. Quindi il tema di creare questo ponte tra il dentro e il fuori, il fatto di appunto creare questo festival proprio nel centro storico di Cuneo, quindi in piena città, ha proprio questa valenza. Cioè il fatto di riuscire quindi a condividere esperienze con il territorio. Poi, come diceva lei, l'economia carceraria, il lavoro in senso lato, ha un'utilità indubbia nel percorso di reinserimento del detenuto, ma l'esperienza che abbiamo noi con le nostre attività lavorative in carcere che portiamo avanti dal 2019, abbiamo anche preso coscienza e consapevolezza di come il lavoro da solo non sia sufficiente. È necessario creare un ecosistema, è necessario mettere insieme più controparti che su questo percorso hanno a diverso titolo diverse funzionalità, ma quello che ci piace fare è che tutte queste controparti possano condividere la stessa responsabilità. Il fatto di avvicinare le realtà carcerarie in piazza, come stiamo facendo, sicuramente aiuta le persone a conoscere e di conseguenza aiuta anche a far scendere quelle barriere di diffidenza, per non dire peggio, no? Nei confronti quindi del sistema carcerario e dei detenuti. Quindi io penso che riuscire a creare questi ponti, noi in questi 4 anni abbiamo visto sempre interesse crescere da parte della società civile, da parte dei cittadini, vengono, chiedono, si informano. Ed è anche un po' lo scopo di questo festival, cioè dare l'opportunità e l'occasione alla società civile di conoscere.
6: Terminiamo infine col meteo. Oggi in Piemonte tempo asciutto e parzialmente soleggiato, temperature massime comprese tra i 18 e i 26 gradi e valori notturni stazionari. Anche in Liguria situazione simile, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 24 e i 25 gradi, venti deboli da nord e mare calmo. L'aggiornamento alle ore 11 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 13. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
3: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Everybody needs a best friend. Nora Jones, buongiorno amici e amiche di RB. Siamo in diretta e qui ora su RB Radio, RB TV per Café Bleu, il programma che ogni giorno dal lunedì a venerdì vi tiene compagnia dalle 11:15 circa alle 12:30 con spunti e stimoli quotidiani che vi propongo dalle frequenze di RB, frequenze radio, TV e web, rb.it. Vi propongo ogni giorno, cerco di proporvi una possibile ricerca della bellezza quotidiana con spunti per i vostri sensi, cinque sensi al quale aggiungiamo come sempre noi qui il senso della meraviglia. Oggi parleremo di bei progetti, anche oggi progetti nutrienti, progetti che riguardano anche il cibo buono e il buon cibo. Ci collegheremo con Vercelli con l'apertura di Riso, la fiera internazionale del riso che apre proprio oggi. Saremo di nuovo con la Fondazione Azzoaglio per un volume, un libro che raccoglie il frutto di un laboratorio tenuto nel carcere, nella casa di detenzione di Fossano, Parole Latitanti. Poi saremo alla scuola Holden, saremo poi anche con gli amici di Occitamo per l'ultima parte del festival che abbiamo raccontato qui su RBA in questa estate 2026. Insomma, tanti contenuti, tante idee che spero possano essere nutrienti per voi amici e amiche. Vi lascio i contatti social di Café Bleu e di RBA Radio TV, oppure anche i miei, Claudio Petronella, su Facebook, Instagram trovate questi contatti. Vi lascio anche il numero di SMS e WhatsApp 328 8757 845. C'è tanta musica qui a Café Bleu, via la prossima canzone con la regia di Francesco Varalda. Lanciamo Daniele Silvestri con Davide Shorty e la loro Bla Bla Bla.
1: Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
2: bla bla bla
1: identifica.

Bla bla bla, Davide Shorty, Daniele Silvestri alle 11:23 minuti proprio in questo momento su RBA Radio, RBA TV, RBA.it, il sito dove ascoltarci, guardarci ovunque voi siate, e per recuperare i vari contenuti che la redazione di RBA vi propone e produce e condivide sul proprio sito in versione audio, video e in articoli che approfondiscono i temi trattati ogni giorno da questa emittente. Tra poco, come vi dicevo poco fa, scopriremo un libro, una serie di racconti che sono la restituzione di un laboratorio di scrittura tenuto nella casa di detenzione di Fossano. Saremo a Vercelli, saremo a Torino con la scuola Holden e contemporaneamente anche in Vallegrana per Occitano Festival, il suo appuntamento conclusivo. Ricorderemo l'artigianato Pinerolo, la rassegna che ha aperto ieri giovedì 10 di settembre e che avrà luogo a Pinerolo fino a domenica 13. Insomma, tanti spunti e tante idee che spero possano essere davvero stimolanti e curiose per voi, amici e amiche di RBE. Adesso sono pronto per lanciare insieme alla regia di Francesco Varalda il prossimo brano e il nuovo singolo di un artista che abbiamo avuto modo di conoscere e di apprezzare in tante versioni. Mi riferisco a Caro Emerald, che swing, elettro swing e jazz, a un certo punto della sua carriera, della sua creatività, della sua sperimentazione, creò il progetto The Jordan, molto più cupo, più soul, anche trip hop direi, molto elettronico. E Caro Emerald è una cantante, autrice di origine olandese, proprio oggi è uscita con Already Lost, il nuovo singolo che anticipa l'album in uscita il 9 di ottobre, un album che Caro Emerald porterà in concerto in tutta Europa, anche in Italia, a Milano allo Spazio Teatro 89 il 21 di novembre. Ecco qua per voi Already Lost su RBA.

Caro Emerald, already lost, 11:28 minuti e 35 secondi, tra poco ci collegheremo, torniamo in provincia di Cuneo ben volentieri per un progetto di rigenerazione di persone che insomma passano in questo momento la loro vita nelle case di detenzione, un progetto che noi amiamo, insomma, raccontare questo tipo di progetti di recupero, come abbiamo fatto in passato con il teatro, adesso lo facciamo con la scrittura nuovamente qui su RBE, con un bel progetto che ha coinvolto persone detenute del carcere di Fossano. Tra poco su RBE, ma prima spazio alla musica con Ray Charles e la sua Hit the Road Jack.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Blues Brothers nella mattina di RBA per Café Bleu, quando sono le 11:34 minuti. Creiamo un altro ponte, come abbiamo noi, amiamo creare i ponti attraverso luoghi, idee, persone, soprattutto persone e progetti, progetti nutrienti, interessanti, stimolanti, di valore, come il progetto di parole latitanti, un volume realizzato con 15 persone detenute all'interno della casa circondariale di Fossano. Un lavoro che è stato presentato lo scorso giovedì 3 di settembre, un lavoro coordinato, curato dalla Fondazione Azzoaglio. Per scoprire il dietro le quinte, le pagine di Parole Latitanti, abbiamo il piacere di ritrovare la direttrice della Fondazione Azzoaglio, Elena Ramondetti. Buongiorno Elena, bentornata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Elena, bentornata, e sono curioso di sapere come sono nate queste pagine e come è nato il progetto di Parole Latitanti e che cosa propone?
1: Bene, allora noi abbiamo iniziato lo scorso anno un laboratorio di scrittura presso la casa di reclusione di Fossano. Il progetto è nato un po' in realtà per gioco, perché immaginavamo di fare un laboratorio della durata di un mese. In realtà è nata una bellissima sintonia con il reparto educativo e con la polizia penitenziaria e con i ragazzi, ovviamente, mm-hmm. perché se non fosse stato così sarebbe stato impossibile. E così le educatrici ci hanno chiesto di immaginare un volume che potesse raccontare delle situazioni all'interno dell'istituto. E noi, dopo aver meditato a lungo, abbiamo pensato di aiutare i ragazzi a raccontare la loro giornata attraverso gli oggetti che loro vivono quotidianamente. E abbiamo così iniziato un laboratorio di scrittura settimanale apposito per aiutarli a scrivere poesie e prose molto molto brevi. E man mano che il progetto si sviluppava ci siamo resi conto che mancava l'illustrazione. E così abbiamo coinvolto un insegnante d'arte che un altro giorno a settimana ha dedicato il suo tempo a lavorare con i ragazzi sul disegno e sulle pratiche artistiche. Il tutto è stato sviluppato dal nostro team progettuale, del quale faccio parte io come pedagogista, Lorenzo Zoppi, il nostro responsabile comunicazione, che è un graphic designer specializzato in editoria, e con Orlando Chinones, l'insegnante d'arte che abbiamo coinvolto, che è diventato parte del team e che è con noi praticamente sempre da quel momento.
0: Sono curioso di scoprire queste pagine, Elena, perché parlare di parole latitanti, il titolo insomma è molto, molto evocativo, ci permette anche a noi come lettori e lettrici privilegiati e privilegiate, se vogliamo, perché possiamo leggere questo volume, ci permette anche di capire, forse di sentire anche la sensibilità di queste persone, perché sappiamo l'importanza della scrittura, l'importanza del mettere su carta attraverso la penna i propri pensieri, le proprie emozioni. Che cosa è emerso in particolare da questi racconti? D'accordo, hai parlato della loro quotidianità, di queste persone nel carcere di Saluzzo. C'è qualche aspetto in particolare che ti ha incuriosito, che ti

0: cosa qua.
1: Questo è un progetto, come dire, estemporaneo della fondazione. È la prima volta che realizzate progetti di questo tipo. Ne avete in mente degli altri prossimamente?
0: Sì, in realtà questa è la seconda volta che facciamo un progetto di questo tipo. La prima è stata il volume che si chiama L'Attesa, dal quale si è sviluppata una mostra fotografica che potete trovare qui in articolo 27 in via Roma.
1: A
0: È
1: Cuneo.
0: stata a Cuneo, sì,
1: Sì.
0: siamo qui con il nostro stand, siamo il primo stand di via Roma e abbiamo anche i libri di parole latitanti per poterli venire a scoprire e potrete anche scoprire così L'Attesa, che è stato il primo grande progetto. Ce ne saranno altri a seguire, sia con l'Istituto Penitenziario di Fossano, dove la collaborazione ormai è stretta e ne siamo contentissimi, e ne stiamo sviluppando anche altri all'interno di altri due istituti del territorio. E quindi a breve avrete altre
1: Ok.
0: belle notizie, soprattutto sul 2027.
1: A parte la vetrina privilegiata di Cuneo con questa fiera in corso di cui abbiamo parlato su RB, articolo 27, a Cuneo, ricordo ancora, in via Roma, nel centro, insomma, del capoluogo della provincia Granda, si potrà acquistare anche fuori da queste occasioni il libro presente in libreria, si può ordinare?
0: Sì, è presente in libreria, al momento è presente nella libreria di Fossano Le Nuvole. Cercheremo anche delle partnership qui a Cuneo, quindi penso che sarà disponibile anche nelle librerie di Cuneo, ma può starci sul sito della Fondazione Azzoaglio per chiedere informazioni, lo spediamo, quindi non ci saranno problemi e sarà anche disponibile presso i negozi del Podio,
1: Ah,
0: sia
1: sì.
0: di
1: Perfetto.
0: Cuneo che di Mondovì, perché anche loro ci stanno aiutando a raccogliere fondi per poi destinarli al carcere. Pian piano stiamo sviluppando queste partnership.
1: Amici e amiche di RBS, siamo stati tra le pagine di Parole Latitanti, in volume realizzato con 15 persone detenute all'interno della casa circondariale di Fossano, uno dei lavori in mostra offerti dalla Fondazione Azzoaglio durante la fiera articolo 27 in corso a Cuneo in questi giorni. Siamo stati tra le pagine di questo volume con la direttrice della Fondazione Azzoaglio, Elena Ramondetti. Grazie Elena per essere stata con noi, buon lavoro,
0: Grazie.
1: buona fiera a Cuneo e alla prossima.
0: Grazie altrettanto.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse e non si voltano più.

stanze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia e sono già diverse e non si voltano più.

perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è sempre uno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini, non trova gli occhi ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda e con il nostro sguardo curioso andiamo verso Torino, all'interno di Scuola Holden, dove domani, sabato 12 di settembre, è previsto l'Open Day, la riapertura, insomma, dei corsi, dei percorsi formativi di questo istituto. Siamo a settembre, il mese delle ripartenze, il mese delle riaperture, e c'è il progetto di riapertura, di Open Day di Scuola Holden, che mi ha incuriosito per i suoi temi. Open Day, Open Stories, si parla di binomi e di opposti. A me è incuriosito molto perché siamo in un'epoca di social, in un momento storico in cui si parla molto e siamo nel mezzo di molte polarizzazioni, si polarizza molto e si sta da una parte dall'altra, bianco e nero, vero e falso, insomma, chissà se questo è uno dei fili conduttori di questo Open Day. Ne parliamo con il direttore generale di Scuola Holden, Alberico Guerzoni, in gentile collegamento con noi da Scuola Holden. Buongiorno Alberico, benvenuto su RBE.
1: Grazie Claudio, e ben trovati a tutti, anche le persone che ci stanno guardando e ascoltando. Direi che l'incipit che hai fatto ambienta molto bene quello che è stata la nostra idea. Diciamo che noi come Scuola Holden cerchiamo di muoverci nel contemporaneo, abbiamo grandi giornate di riflessione con i nostri docenti professionisti, gli scrittori, i narratori che girano intorno alla scuola, che ruotano intorno alla scuola, che si prestano all'insegnamento, soprattutto con i nostri studenti che sono parte attiva, insomma, del nostro progetto formativo, un metodo abbastanza unico che vuole partecipazione di molte persone che possano dire la loro. E quello che dicevi tu, Claudio, è proprio quello che ci siamo immaginati, cioè in una contemporaneità che affronta le notizie bianco e nero, rosso, giallo, insomma, senza nessun tipo di cultura. Quello che vogliamo portare come Scuola Holden è uno spazio di tensione, di riflessione, quindi partendo da questi opposti proviamo ad approcciarli come punti per far nascere delle domande e nuove prospettive di racconto. Di fatto siamo una scuola di narrazione, e chi meglio di noi può essere un osservatorio per farsi queste domande. Da qui abbiamo cercato di creare una giornata non soltanto per le nostre studentesse e i nostri studenti, quindi la nostra comunità che frequenta Scuola Holden, ma anche per il pubblico, quindi una vocazione ad aprire le porte sempre di più e diventare non soltanto un centro di formazione, ma mettere un puntino anche nel discorso pubblico della formazione e della contemporaneità. Un po' è stata questa la nostra scintilla.
0: Alberico, una curiosità, quali binomi avete scelto per accompagnare il pubblico, quindi non solo la vostra comunità di studenti e studentesse, ma anche evidentemente il pubblico che potrà partecipare a questi incontri, a questo Open Day? Perché sono tanti le polarizzazioni, i binomi che occupano il nostro tempo e le nostre giornate. Voi quali avete scelto e con chi li affronterete?
1: Allora, siamo andati con un ragionamento inizialmente molto alto, ma poi abbiamo voluto essere molto concreti, quindi parole proprio molto semplici che potessero subito spiegare quello che era l'idea del dibattito, che poi speriamo avvenga diciamo trascinato da queste grandi personalità, ma che poi entri nel vivo anche con gli ospiti, con le persone che del pubblico che possono chiaramente intervenire. Anche un po' questa è la prerogativa della giornata. Diciamo che parliamo di buono e cattivo, vero e falso, maschile e femminile, quindi delle macro categorie che possono essere grandi contenitori, ma attraverso i nostri ospiti, che sono Nicola La Gioia, Riccardo Pedicone, Giulia May, Francesca Archibugi, proviamo a entrare un po' nel vivo di queste cose e chiudere la giornata con una grande riflessione di Paolo Giordano. Quindi una giornata a tutti gli effetti molto aperta, con delle voci della cultura contemporanea più disparate. Quindi abbiamo persone molto giovani, persone più grandi, donne, uomini, insomma proviamo a mescolare le varie esperienze e con il pubblico, i nostri studenti e le nostre studentesse, provare a ragionare partendo da questi contrasti, entrare nelle sfumature e provare a analizzare la realtà e il contemporaneo.
0: Io amo molto le esperienze, essere pubblico, d'accordo, ed essere spettatore come pubblico, ma amo anche l'idea di essere attore come pubblico. Ci sarà anche un momento di esperienza, di laboratorio condiviso?
1: Sicuramente sì, questo fa parte un po' della tradizione di quello che è Scuola Holden, che di fatto è un laboratorio continuo di meraviglia, di stupore, è una fucina di creatività, quindi non abbiamo mai un approccio docente-discente, mai persone in cattedra che racconta qualcosa, ma tutto è molto partecipato, quindi ci saranno sicuramente una parte di ragionamento, ma anche delle parti pratiche per far vedere un po' quello che è anche l'attività della Scuola Holden, al di là di questi ragionamenti che facciamo per farci delle domande e provare a darci delle risposte, ma anche per provare a entrare nel vivo di quello che è l'attività accademica dell'anno di Scuola Holden, che prende il via con ottobre, quindi con le sue di scrittura, di cinema, di comunicazione.
0: Per avere tutte le informazioni, Alberico, c'è una bussola per orientarsi nella ricca proposta di questo Open Day? Bisogna iscriversi?
1: Abbiamo una pagina sul sito, lì viene spiegato il programma, che è molto ricco, molto dettagliato. Chiaramente adesso non entriamo nei dettagli, ma lì si può trovare tutto, ci si iscrive, alla mattina si viene accolti, il tutto parte poi dalle ore 14, le prime tavole rotonde, i primi dibattiti, i primi cerchi, e intorno alle 19 con un aperitivo, una festa, anche per celebrare un po' un momento di ripresa delle nostre attività, come dicevi tu, Claudio, all'inizio.
0: Certo, è il mese delle ripartenze, questo di settembre, quindi anche a scuola
1: vuole, siamo...
0: Siamo
1: contenti di riniziare.
0: Ok. Scuola Holden con il suo Open Day Open Stories, sabato 12 di settembre, apre al pubblico, ai suoi studenti e studentesse, ma anche al pubblico curioso di scoprire gli strumenti di narrazione che saranno raccontati e i temi che partono dai binomi, dalla polarizzazione di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo aperto questa nostra chiacchierata condivisa con il direttore generale di Scuola Holden, Alberico Guerzoni. Buon anno scolastico allora, caro Alberico. Buon anno.
1: In bocca al lupo a tutti.
0: In bocca al lupo e viva il lupo. Arrivederci, ciao.
1: A presto, arrivederci.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Giuliano Palma, Blue Beaters in concerto questa sera a Pinerolo per Artigianato Pinerolo in Largo Lequio, il concerto gratuito, una delle iniziative della rassegna dell'Artigianato Pinerolese che ha aperto ieri giovedì 10 di settembre e sarà in scena, offrirà il proprio ricco programma fino a domenica 13 di settembre. In questo momento alle 12:03:52 è in corso l'apertura, l'inaugurazione dell'edizione 2026 del Festival Internazionale del Riso, il Festival Internazionale del Riso, Risò a Vercelli, inaugurazione di questo appuntamento molto sentito nella città delle risaie, la città del riso che si conferma un centro importante, un cuore della produzione del riso non solo nel nostro paese ma anche a livello europeo e mondiale. Tanti momenti, tante iniziative, tante esperienze per ritrovare il lavoro della produzione del riso e le esperienze legate alla degustazione e alle gite, alle escursioni per scoprire, toccare con mano attraverso laboratori e escursioni appunto le produzioni attuali del riso e per fare un po' il punto anche della situazione che riguarda la produzione di questo importante prodotto del Piemonte, della provincia di Vercelli in particolare, fino al 13 di settembre, 11-13 di settembre a Vercelli. Siamo pronti per lanciare io e Francesco Varaldi in regia, Lucery Hall al centro in questi giorni di una polemica che riguarda un dialogo, chiamiamolo così, con la sindaca di un paese della provincia di Cuneo intorno all'esibizione dei Lucery Hall, dell'esibizione di Bella Ciao. Sono stati insomma diversi battibecchi, chiamiamoli così, e soprattutto una presa di posizione seria, ferma dei Lucery Hall, e che vi propongo con Paion Ven.
1: Paion Ven, Paion Reven,

Luceriol, Luceriol con la voce di Steo, Steo che ha il cantante già protagonista di un programma di RBE Tun Tun proprio sulla musica e la cultura occitana. Ad Aisone recentemente c'è stato un concerto dei Luceriol in cui Steo ha raccontato, ha introdotto l'esibizione dei Luceriol di Bella Ciao proprio nell'ambito di questo concerto avvenuto ad Aisone in provincia di Cuneo. Bene, ci sono state tutta una serie di polemiche rispetto alle parole dette da Steo prima della canzone, e quello che è il messaggio forte era, non era rivolto alle persone attualmente in carica, neanche alla deputata di Fratelli d'Italia che ha preso tanto a cuore la cosa, prima scrivendo delle cose sui social, poi cambiandone il testo. Ebbene, il messaggio non era rivolto a queste persone, ma al fascismo, il fascismo che non c'è più, non c'è più il fascismo, è stato sconfitto dalla storia, e quello che ha detto Steo è quello delle valli, il messaggio delle valli, che se dovesse tornare sarà insomma affrontato e combattuto come è stato in passato. Torniamo all'attualità, torniamo a Occitamo, che in questo fine settimana, anzi scusate, fine settimana del 19 al 20 di settembre, propone il suo programma con degli appuntamenti in Valle Grana, in particolare al filatoio di Caraglio, un gran finale di Occitamo che poi chiuderà effettivamente il suo programma ricco venerdì 25, domenica fino a domenica 27 di settembre a Pradleves. Quindi due fine settimana a Caraglio e a Pradleves per il finale di Occitamo. Mentre questa sera a Cuneo, in frazione San Rocco, suoneranno loro i Di Balos, questa è Anchoat.

Anchoat Libanos, già ospiti della trasmissione Sul Divano con, trovate l'esibizione, l'intervista sul canale YouTube di RBE, sul sito rbe.it. Siamo quasi pronti per entrare nel momento del Gheddu di Caffè Blu, il momento del groove, delle canzoni unite insieme, create appositamente per voi, in una selezione creata appositamente per voi, per farvi ballare, per farvi battere il piede a tempo anche oggi, venerdì 11 settembre. Ma prima, la voce meravigliosa di Amy Winehouse, Our Day Will Come.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E prima di lasciarci andare a rilassarci con la musica di Caffè Belè su RB Radio e RB TV, pronta per voi una selezione che spero possa davvero piacervi e farvi battere il piede a tempo, amici e amiche di RBE. Ricordo solo alcuni degli appuntamenti, alcuni dei progetti, degli incontri che abbiamo avuto questa settimana, che termina oggi a livello di programmazione per il bistrò radiofonico televisivo di Caffè Belè. Siamo stati a Pinerolo per l'artigianato Pinerolo che ieri ha aperto i battenti, 10-13 di settembre nel centro storico di Pinerolo, con tanti appuntamenti, tante idee, tanti laboratori, tante esperienze intorno al saper fare artigiano per questa 50ª edizione della rassegna. Tra l'altro questa sera ci sarà il concerto dei Blue Beaters in piazza nel Largo L'Equio a Pinerolo, e ricordo poi domani il concerto dei Canerva in piazza Vittorio Veneto sul palco della CNA. E abbiamo parlato anche di progetti come C'era una svolta, un festival dedicato e legato alla resistenza in programma ad Alpignano a partire dal sabato 20 di settembre. Abbiamo poi scoperto il Piccoli Mondi Festival, di cui abbiamo pubblicato ieri l'articolo su rba.it, un festival dedicato ai bambini e alle bambine, al pubblico infantile e alle famiglie, da oggi venerdì 11 a domenica 13 di settembre a Susa, con tante esperienze di teatro, di musica insieme per creare il pubblico del futuro. E adesso lasciamo davvero spazio alla musica con Lorella Cuccarini, Paolo Serrar, Overphonic e subito Sister Sledge per voi.

0: La notte vola, Lorella Cuccarini, termina così il momento del Gueddo di Café Bleu. Ringrazio Francesco Varalda in regia e tutte e tutti voi amici e amiche di RRB. Vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, la scorsa settimana aveva avuto un malore. Da sempre militante radicale, il suo nome è legato alle battaglie degli anni 70 per i diritti civili e poi all'impegno europeista, fu commissaria a Bruxelles e ministra degli esteri. Ex Ilva, respinto il ricorso dell'azienda contro la chiusura dell'area a caldo, poco fa la conferma del blocco entro fine ottobre. A Milano nel pomeriggio al giardino intitolato a Lea Garofalo, commemorazione della figlia Denise, morta suicida ieri. Nel 2009 denunciò il padre che uccise la madre e da allora viveva sotto protezione. In Yemen i ribelli sostenuti dall'Iran avanzano ai danni dell'esercito appoggiato dai sauditi. Stamattina la notizia della conquista dell'intera costa sul Mar Rosso. Al centro dell'attenzione lo stretto di Bab el-Mandeb, che come quello di Hormuz è cruciale per il commercio del petrolio. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, era stata portata in una clinica privata dopo un primo ricovero in ospedale lo scorso 7.

0: morte a fine anno, una crisi respiratoria aveva fatto temere per la prima volta per la sua vita, una vita vissuta per la politica e le battaglie civili. Una delle sue ultime fotografie la ritraevano con Papa Francesco. Bergoglio era andato a trovarla nella sua casa, le riconosceva il valore delle sue battaglie per le popolazioni più povere del mondo, contro le guerre, le mutilazioni genitali, le mine anti-uomo e contro la pena di morte. Una chiesa che 50 anni prima invece la combatteva aspramente per le sue battaglie per il divorzio e per l'aborto. Emma Bonino, nella sua lunga vita di battaglie radicali, di presenza nelle istituzioni, ha contribuito a trasformare la società italiana nei diritti civili e politici attraverso lo strumento referendario, ma anche con proteste dure, con l'attività politica in Parlamento, al governo, diventando la prima ministra proveniente dal Partito Radicale e poi nella Commissione Europea. Una battaglia combattuta attraverso il suo corpo, sia nelle primissime lotte fino agli ultimi giorni. Se c'è una persona che può rappresentare meglio di tante altre lo slogan "il personale è politico", è proprio Emma Bonino. Inizia a fare politica nel 75, ma ancora prima era nelle piazze per il referendum sul divorzio. Nel 75 si autoaccusò del reato di procurato aborto. Il suo corpo, sempre strumento di battaglia, anche quando viene arrestata negli Stati Uniti durante una protesta contro la legge che prescriveva la ricetta medica per le siringhe, l'antiproibizionismo, un altro tema di lotta, e poi il turbante di Emma Bonino, indossato quando 10 anni fa si ammalò di tumore al polmone. Poi lo trasformò, indossandolo sempre, in un simbolo di resilienza, diventando anche testimonial di un progetto di solidarietà alle donne colpite da tumore. Ma la sua lunga vita politica da radicale è stato tanto altro ancora. È stata ministra con i governi Prodi e Letta, commissaria europea quando c'era Berlusconi al governo, 3 volte al Parlamento europeo, 8 in quello italiano. Emma Bonino è stata unica, ma nelle alleanze politiche in Parlamento ha scelto sempre in base alle battaglie condotte. In politica economica decisamente a favore della libertà di mercato. Silvio Berlusconi l'ha voluta per questo in Commissione europea. Accanto alla sinistra invece si è sempre ritrovata nelle battaglie per i diritti civili, divorzio, aborto, fino a poco tempo fa difesa dello ius soli e dei diritti dei migranti. Il più grande risultato elettorale lo ebbe nel 99, quando la lista che portava il suo nome ebbe un risultato ottimo alle europee, un successo seguito alla delusione della sua candidatura mancata al Quirinale. Da allora il suo nome è sempre apparso tra i candidati al Colle, soprattutto nel 2013, una candidatura sostenuta allora dai politici e uomini di cultura, con sondaggi che la accreditavano tra le più votate. Non se ne fece nulla, da allora non volle più saperne del Quirinale, tornò in Parlamento l'ultima volta al Senato, continuando a fare politica fino a poco tempo fa, eletta presidente di Più Europa.
1: Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Federalista Europeo è stato un collaboratore di Bonino.
2: Era uno sguardo ampio che passava dalle questioni della democrazia, dei diritti fondamentali, dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, tutta una serie di questioni che devono essere affrontate e risolte a livello europeo. Questo era in qualche modo il messaggio forte di Emma, uno sguardo molto ampio che guardava appunto a tutte le questioni. Ricordo, visto che si parla molto di politiche migratorie, la battaglia di Emma perché le politiche migratorie siano sottratte a quelle che noi una volta chiamavamo i ministri di polizia, cioè ministri degli interni. I migranti non sono un problema di sicurezza, i migranti riguardano i rapporti con i paesi terzi, il problema della dimensione sociale, integrazione sul mercato del lavoro, educazione, le politiche migratorie, l'ambiente, la fame, tutte queste cose sono questioni essenziali sulle quali bisogna fare una campagna e un programma forte. Purtroppo, allo stato attuale delle cose, guardando le dichiarazioni delle forze politiche, non vedo ancora all'orizzonte qualcuno che abbia un'idea chiara, una visione di quella che deve essere la prospettiva europea, e questo è un gran problema.
1: La chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, poco fa la magistratura ha confermato il blocco che dovrebbe avvenire entro fine ottobre, respingendo il ricorso presentato dall'azienda. In studio Massimo Alberti.
3: Sì, la decisione non arriva in attesa, di fatto il tribunale ha sancito che l'area a caldo è dannosa non solo per i cittadini di Taranto ma anche per chi ci lavora dentro. Il diritto alla salute prevale sulla libertà di impresa, il concetto. Per capirci, è il luogo dove gli altiforni alimentati a carbone lavorano materiali da cui poi escono lingotti e bobine d'acciaio. Le procedure di spegnimento dovranno iniziare quanto prima, potrà esserci ancora la Cassazione, ma i tempi sono estremamente lunghi perché lo spegnimento è un processo molto complesso. le conseguenze certamente positive per la città, che a breve smetterà di avere emissioni di inquinanti che sono proseguite in questi mesi, gli impianti di fatto fatiscenti dopo la disastrosa gestione ArcelorMittal, e che aprirà anche una complessa necessità di bonifica. Ci sarà un problema immediato di occupazione degli oltre 3.000 operai impegnati oggi nell'area caldo, per i quali si prospetta ora la cassa integrazione. Ma come sottolinea anche la sentenza, è qualcosa di cui si sarebbe dovuto fare carico l'impresa, che oggi è gestita

0: sindacali.
1: Grazie Massimo. L'Associazione Nazionale Magistrati ha ricordato stamattina Denise Garofalo, la figlia di Lea Garofalo, morta suicida ieri a 35 anni. La sua scomparsa è una sconfitta per l'intera società e può farci riflettere sull'impegno che va messo ogni giorno dalle istituzioni nella lotta alle mafie e a sostegno di chi ha la forza di denunciare, scrive la giunta dell'ANM. Lea Garofalo fu uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss dell''ndrangheta Carlo Cosco. Denise Garofalo nel 2009 lo denunciò e da allora ha vissuto sotto protezione. Oggi pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento pubblico in sua memoria dalle 18.30 alle 21 ai giardini Lea Garofalo in via Montello 3 con l'invito a portare un fiore. Lucia Rò è tra le organizzatrici.
2: Società civile, cioè persone che conoscono la storia fin dalle origini, diciamo che noi siamo un gruppo misto di persone che diciamo io con altri abbiamo fondato più di 15 anni fa il presidio Lea Garofalo, che poi è passato a tante altre persone che hanno partecipato, che lo stanno portando avanti tuttora, e ovviamente quello che è successo è qualcosa che ci distrugge dall'interno, in poche parole. E quindi ovvio stasera l'idea è semplicemente riunirci per stare vicini tra di noi e a questo il ricordo di Lea e di Denise. E quindi è veramente un incontro spontaneo e ognuno può partecipare come vuole e come se la sente. Diciamo l'idea è dopo lavoro, quindi dalle 18.30 in avanti, portare un fiore, un ricordo, qualunque cosa, anche la sola presenza ovviamente.
1: In Ucraina il sindaco di Kiev dice che due persone sono morte in attacchi russi che avrebbero colpito due stazioni di rifornimento di carburante nella zona della capitale. Ieri le autorità locali avevano denunciato 5 vittime in un altro attacco all'interno di un centro commerciale nella regione di Dnipro. Secondo l'ONU in Yemen almeno 46.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case da quando la scorsa settimana nel sud-ovest sono ripresi i combattimenti che coinvolgono i ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che avanzano ai danni dell'esercito regolare sostenuto dall'Arabia Saudita. Nelle scorse ore il principe Bin Salman avrebbe chiesto inutilmente a Trump di bombardarli. Secondo la CNN però le forze statunitensi starebbero aiutando quelle saudite con oltre 100 consiglieri militari americani presenti sul posto. Al centro dell'attenzione lo stretto di Bab el-Mandeb, che come quello di Hormuz, conteso da Stati Uniti e Iran, è di grande importanza per il commercio internazionale. Il servizio.
3: La guerra scatenata da Washington e Tel Aviv contro Teheran si combatte su più fronti. Gli attori coinvolti sono sempre più numerosi. Teheran non può vincere militarmente contro l'America e per ora resiste. Quello che Pasdaran stanno facendo è mettere in movimento i loro alleati, il cosiddetto asse della resistenza, creando difficoltà agli alleati degli Stati Uniti. Ora l'obiettivo del mirino è l'Arabia Saudita. Riyadh non può più esportare petrolio dallo stretto di Hormuz, quindi negli ultimi mesi ha usato gli oleodotti con sbocco sul Mar Rosso. Ma ieri gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno preso il controllo della città di Mocha e di un'isola sul Mar Rosso, nei pressi di Bab el-Mandeb, ovvero nei pressi di quel braccio di mare, largo 20 chilometri, in cui devono transitare le navi che dall'Asia vengono in Europa attraverso il canale di Suez. Per evitare il doppio blocco nel Golfo Persico e ora anche nel Mar Rosso, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi yemeniti. Trump ha però rifiutato, limitandosi a fornire ai sauditi informazioni di intelligence per individuare gli Houthi e colpirli. E stamattina, dopo un'offensiva di 18 ore, gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso. E quindi scacco, e non soltanto, ai sauditi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Riarmo sì, ma per sostenere la remigrazione. Il capo della FDNSA, Sonia Anhalt, che potrebbe diventare presidente della regione dopo la vittoria delle elezioni di domenica scorsa, ha detto di non demonizzare la produzione di armi. Più in là, nell'offensiva sulle espulsioni e sulla remigrazione, avremo naturalmente bisogno dei mezzi di sostegno, ha detto Ulrich Siegmund. La remigrazione è pulizia etnica, aveva dichiarato nei giorni scorsi il capo del governo tedesco, Merz, attaccando la AfD in Parlamento a Berlino, e per questo stamattina il partito di estrema destra ha annunciato di aver presentato una denuncia per diffamazione contro il cancelliere. E in Italia il governo ha scritto alla Commissione europea per formalizzare la richiesta di attivare la clausola di flessibilità prevista per investimenti in energia e spese militari. Un mese fa il ministro Giorgetti l'aveva annunciato, sottolineando che per l'energia la richiesta di sforamento del deficit è la più alta possibile, pare

0: allo 0,6% del PIL, anche se in termini assoluti è comunque più bassa di quella per le armi, pari allo 0,9%. La multinazionale Ericsson ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti a Genova. Un dramma sociale, ha commentato la CGIL locale di categoria. Lunedì ci sarà un'assemblea di tutto il personale. A Viareggio una donna in bicicletta è stata investita da un furgone ed è morta. Si chiamava Linda Martinucci, aveva 46 anni. La persona che guidava il furgone non si è fermata, in queste ore ricercata. Secondo le prime informazioni avrebbe travolto la donna superando una macchina. Negli Stati Uniti oggi ci saranno le commemorazioni per gli attacchi jihadisti alle Torri Gemelle, in cui morirono quasi 3.000 persone. A New York, oltre al sindaco Mamdani, parteciperanno gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton e il vicepresidente Vance, mentre Trump andrà a una cerimonia al Pentagono, preso di mira negli stessi attentati. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
1: L'11 settembre è cambiato molto più a livello federale che a livello cittadino, perché noi dobbiamo all'11 settembre la nascita dell'ICE, Department of Homeland Security, tutte cose che non esistevano prima, perché il 10 settembre gli Stati Uniti erano un'altra cosa. 25 anni dopo si vede questa città che era ferita e che aveva immediatamente invaso le piazze con le candele chiedendo per favore non fate guerra in nostro nome, e invece le guerre sono state fatte, sono state ventennali, dove si è sviluppata anche qua la paranoia antimusulmana, antiaraba, non come in altri luoghi, è esistita, però qua a New York era un po' difficile perché è tutto talmente mischiato e talmente denso che tutti hanno un amico, un vicino di casa, un medico che ho arabo o musulmano, tant'è che 25 anni dopo il nuovo sindaco è uno che ha giurato sul Corano ed è un sindaco molto amato.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Luigi Ambrosio e Massimo Alberti, la prossima edizione alle 15:30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
5: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
6: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
5: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
4: E ai locali della ex Biblioraga.
7: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
4: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
6: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
7: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
6: Pinerolo suona giovane.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Ehi,
3: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
3: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: RBE, cultura, informazione, relax.

0: città. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Lutto nel mondo politico piemontese e nazionale. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Ieri era stata poi trasferita in una struttura privata. Bonino è stata più volte ministra della Repubblica e volto storico del Movimento Radicale Italiano, ma dal 2015 stava lottando con un tumore al polmone sinistro. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, viene eletta nel 1976 a 28 anni alla Camera tra le file del Partito Radicale. Tre anni dopo diventa parlamentare europea e inizia a battersi per i diritti nei paesi dell'Europa dell'Est, impegnandosi poi nella creazione di una Corte Penale Internazionale. Ulteriore lutto nel mondo della politica è scomparso a 89 anni Raffaele Costa, importante figura politica piemontese. Costa è stato un protagonista per 30 anni della vita pubblica regionale e nazionale. È stato ministro dei governi Amato, Berlusconi e Ciampi, nonché parlamentare europeo e presidente della provincia di Cuneo tra il 2004 e il 2009. La sua vicenda politica attraversa così quasi mezzo secolo di storia italiana, un percorso che ha avuto come filo conduttore il rapporto con il territorio cuneese. Mondovì come luogo di nascita, il collegio di Fossano come circoscrizione elettorale e la provincia come approdo istituzionale di una lunga carriera nazionale. Legambiente ha rilasciato il bilancio finale della settima edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna internazionale realizzata in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Approfondiamo la questione con Nicolò Sezzu.
3: Legambiente presenta i dati di bilancio della campagna frutto del viaggio di quest'estate lungo l'arco alpino. Il bilancio di quest'anno si apre con la parola horribilis, dovuta alle temperature da zero termico stabile sopra 4.800-5.000 metri e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto 2026. Abbiamo parlato con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia.
4: Che è un segno molto tangibile della crisi climatica, ha influenzato parecchio lo stato di salute dei ghiacciai e delle altre quote. E devo dire che il fenomeno che abbiamo osservato un po' dovunque non è solo un ritiro dei ghiacciai, ma un'incredibile accelerazione del fenomeno, cosa che già si rilevava in passato, ma mai così forte come adesso. Il messaggio principale è quello per cui le istituzioni non possono continuare a far finta di niente.
3: Insieme al progetto della carovana abbiamo discusso anche della piattaforma politica e culturale Governare le Alpi che cambiano e di come caso Monviso Coolidge osservato quest'anno si intrecci con il progetto.
4: Caso Monviso Coolidge, ma come anche gli altri casi, si collegano direttamente a questa proposta. Questa proposta, che è una conseguenza appunto del manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che è stato promosso appunto da noi di Carovana dei Ghiacciai insieme al CAI e sottoscritto da un centinaio di soggetti, associazioni, ma anche grossi enti come le università e migliori e maggiori enti di ricerca europea. Allora, questa piattaforma tenta di fare un passo in avanti rispetto al manifesto, cioè dai grandi principi vediamo di capire come muoverci e insiste molto sulla pianificazione, che deve essere ad esempio multisettoriale per modificare quella che è la risposta e non rincorrere l'emergenza, perché adesso cosa si fa? Si rincorre l'emergenza, cioè c'è la disgrazia, c'è l'alluvione, rincorre l'emergenza, poi volto pagina. Allora occorre riprendere dei percorsi di pianificazione seria del territorio, delle nostre risorse, con un atteggiamento diverso rispetto al passato.
3: La carovana rilancia poi da anni l'idea di un manifesto europeo per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse. Ma come ci spiega Bonardo, la comunicazione con le grandi istituzioni è sempre più difficile.
4: Il percorso sta andando avanti bene anche in termini di costruzione di relazioni, attività, progetti, cioè le cose che possono fare gli enti di ricerca insieme alle associazioni. Al solito l'assenza delle istituzioni. Non totale, perché in alcuni casi abbiamo avuto anche contatti e rapporti molto buoni, ma in altri casi no. Ad esempio, noi abbiamo presentato, appunto, riproposto il manifesto con la piattaforma il 1° di agosto sull'Adamello. Avevamo coinvolto, avevamo chiesto alle istituzioni locali di essere presenti. Per noi sarebbe stato molto importante la loro presenza, però totale assenza.
2: È stato annunciato il lancio del progetto Presidi di Bellezza, programma triennale da 5,9 milioni di euro contro la povertà educativa in Piemonte, con due grandi interventi. A Torino, nei quartieri Aurora, Porta Palazzo e Barriera di Milano, saranno riqualificati alcuni spazi polifunzionali e l'ex cinema Lanteri, per attività rivolte a circa 500 bambini e ragazzi, dopo scuola, laboratori, sport e sostegno alle famiglie più fragili. Il secondo intervento riguarda il santuario Madonna dei Laghi di Avigliana, dove nascerà un polo educativo con l'Istituto Salesiano Agostino Richelmi, capace di coinvolgere oltre 6.000 beneficiari tra giovani, famiglie e docenti. La scelta nasce da dati critici. La dispersione scolastica in questi quartieri raggiunge il 53,6% contro una media cittadina del 10,5%. La bellezza non è un elemento accessorio, favorisce l'apprendimento e restituisce fiducia nel futuro, spiega Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, finanziatrice dell'iniziativa insieme a Sermig e Salesiani. Al via oggi a Cuneo la quarta edizione di Articolo 27 Expo, rassegna dedicata all'economia carceraria che durerà fino a questa domenica. 3 giorni di fiera, spettacoli e dibattiti per mostrare che oltre le sbarre c'è una galassia di associazioni, laboratori, volontari che lavorano con l'obiettivo che la Costituzione, nell'articolo 27, stabilisce per il carcere, la rieducazione della popolazione carceraria. La rassegna si aprirà alle 10 di venerdì con le conferenze Il lavoro e il trattamento penitenziario e il ruolo dei finanziatori nello sviluppo dell'economia carceraria. Fra gli ospiti Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale di Cuneo, ed Emilio Minunzio, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
5: È un festival che è nato proprio con lo scopo di rendere noto, di portare alcune esperienze di economia carceraria sul territorio, perché crediamo che sia assolutamente utile e funzionale coinvolgere la società civile sul tema del carcere, perché poi il tema della recidiva, come spesso ci diciamo, è un tema che coinvolge poi tutti noi, no? Perché poi il detenuto ovviamente a fine pena deve essere reinserito nella società e quindi deve essere messo in condizioni di ritrovare un lavoro e possibilmente anche una casa e di conseguenza anche ricominciare una vita il più normale possibile. Quindi il tema di creare questo ponte tra il dentro e il fuori, il fatto di appunto creare questo festival proprio nel centro storico di Cuneo, quindi in piena città, ha proprio questa valenza, cioè il fatto di riuscire quindi a condividere esperienze con il territorio. Poi, come diceva lei, l'economia carceraria, il lavoro in senso lato, ha un'utilità indubbia nel percorso di reinserimento del detenuto, ma l'esperienza che abbiamo noi con le nostre attività lavorative in carcere che portiamo avanti dal 2019, abbiamo anche preso coscienza e consapevolezza di come il lavoro da solo non sia sufficiente. È necessario creare un ecosistema, è necessario mettere insieme più controparti che su questo percorso hanno a diverso titolo diverse funzionalità, ma quello che ci piace fare è che tutte queste controparti possano condividere la stessa responsabilità. Il fatto di avvicinare le realtà carcerarie in piazza, come stiamo facendo, sicuramente aiuta le persone a conoscere e di conseguenza aiuta anche a far scendere quelle barriere di diffidenza, per non dire peggio, no, nei confronti quindi del sistema carcerario e dei detenuti. Quindi io penso che riuscire a creare questi ponti, noi in questi 4 anni abbiamo visto sempre interesse crescere da parte della società civile, da parte dei cittadini, vengono, chiedono, si informano, ed è anche un po' lo scopo di questo festival, cioè dare l'opportunità e l'occasione alla società civile di conoscere.
2: Inizia oggi a Torino la 3 giorni del Salone dell'Auto, inaugurato nella Corte d'Onore di Palazzo Reale e in programma fino a domenica 13 settembre tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali. Circa 200 vetture, 47 case automobilistiche con 37 anteprime nazionali. Accanto ai marchi storici come Alfa Romeo, Lamborghini e Fiat, cresce la presenza asiatica, ormai vicina al 40% dei brand esposti. Possibili anche test drive su oltre 50 modelli. Domani alla Reggia di Venaria prenderà il via il Supercar Meeting, con auto d'eccezione dirette verso il centro città. Spazio anche alla memoria. Nei Giardini Reali celebrati i 120 anni di Lancia, i 50 della gamma e il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, oltre a un omaggio al pilota torinese Alex Fiorio. E veniamo infine al meteo. Oggi in Piemonte tempo asciutto e parzialmente soleggiato. Il cielo sarà nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 18 e 26 gradi. Valori notturni stazionari. Anche in Liguria situazione simile, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 24 e 25 gradi, venti deboli da nord, mare calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 11 di settembre la meditazione è curata dal pastore Malic Meda della chiesa valdese di Foggia e Orsara. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Lord of the Dance, Signore della Danza. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal primo libro delle cronache, al capitolo 13, il versetto 8. Davide e tutto Israele facevano festa davanti a Dio, a tutta forza, cantando e suonando cetre, salteri, timpani, cembali e trombe. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 16. Siate sempre gioiosi.
3: Oggi è l'11 settembre, una ricorrenza infausta, un giorno che ci ricorda l'umanità in tutta la sua fragilità e quanto sia sottile il confine tra la spirale della violenza e l'illusione di un mondo giusto, un equilibrio appeso a un filo. Da quelle macerie del 2001 ne sono nate altre, in altre città, e non abbiamo ancora finito di contarle. Ma i testi di oggi ci parlano di festa. In Prima Cronache 13 l'arca è per strada. Davide e tutto Israele la accompagnano verso Gerusalemme. E il testo dice che danzano davanti a Dio con tutta la loro forza. Cetre, arpe, tamburi, cembali, trombe, canto. Non c'è nulla di misurato. È l'inizio del regno di Davide, ma non è per il regno che il popolo fa festa. Fa festa perché Dio si è messo in cammino con lui. È il punto da cui tutto dipende. Adesso non stanno ancora festeggiando un risultato, una vittoria, una conquista. Quelle verranno dopo e passeranno come passano tutte. Festeggiano una presenza. Ed è forse per questo che la loro gioia non ha bisogno di essere trattenuta, perché non poggia su qualcosa che hanno conquistato, ma su qualcosa che è stato loro donato. Poi, però, la processione si ferma. A metà strada un uomo muore, la musica si spegne e quel luogo prende il nome della rottura mortale. La scrittura non ci nasconde le processioni, le feste che si fermano, ma dice anche che cosa succede dopo. Per 3 mesi l'arca resta in una casa qualunque, senza cortei e senza canto, e in quel silenzio continua a benedire. Un po' come a dire che la presenza non se ne va quando la festa si interrompe, ma è come se aspettasse con noi. E quando il cammino riprende, la festa che ritorna è più grande di quella che si era spezzata. È da un luogo molto simile che Paolo può scrivere «Siate sempre gioiosi». Lo scrive una chiesa perseguitata, in lutto, che aveva appena seppellito alcuno dei suoi e poche righe prima aveva dato la ragione di quel per sempre. Saremo sempre con il Signore. Il sempre della gioia è il sempre della compagnia di Dio. Non dipende da come vanno le cose, ma dal fatto che il Signore cammina accanto a noi mentre vanno. Questo è ciò che cambia il fondamento sotto i nostri piedi. Finché fondiamo la vita su quello che dobbiamo difendere o conquistare, restiamo dentro la spirale e la violenza continua a sembrarci forse l'ultima parola ragionevole. La presenza di Dio invece ci sposta altrove, ci ricorda che la vita ci è donata e non va strappata a nessuno. È una gioia che disarma la radice, prima ancora che il male prenda forma. Venite, dice ai tuoi, siate di nuovo gioiosi e cantate. Vi dono l'unico che porta la redenzione. Smettete l'aria triste. Venite qui con passo franco, prendete i vostri tamburi e danzate in giro tondo. Anche in questa frase di Detlef Bloch, che nel nostro lezionario accompagna i nostri 2 versetti, troviamo di nuovo l'essere gioiosi. Anche qui arriva dopo, come Israele quando il cammino è ripreso. E se oggi non ci riesce, la stessa epistola aveva in qualche modo previsto anche noi. Due versetti prima del comando c'è scritto: consolate gli scoraggiati, sostenete i deboli. Chi oggi la gioia non ce l'ha è affidato agli altri, perché camminino al posto suo finché non tornerà a farlo da sé. E l'ultima parola non è comunque nostra. Fedele è colui che vi chiama, egli lo farà. Oggi ricordiamo e non dimentichiamo, ma non dimentichiamo neanche che non stiamo camminando da soli e che questo, e solo questo, è il motivo per cui possiamo ancora prendere in mano un tamburo e danzare. Amen.

0: qualcosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. In questo appuntamento segnaliamo code per lavori sulla A21 Torino-Piacenza tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Per maggiori informazioni su cantieri e viabilità in regione visitate il portale e il canale Instagram di Muoversi in Piemonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in FM siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Cara Darianna, siamo arrivati al venerdì.
1: Oh,
0: anzi,
1: sono...
0: sai cosa ti dico? Sarà già sabato per chi ci ascolta in replica.
1: Wow, che meraviglia! Questo essere bilocate nel tempo è bellissimo. Nello spazio no, perché siamo sempre nello studio 3 di Luserna San Giovanni per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Venerdì 11 settembre, sono le 14.04. Praticamente potremmo anche dire che abbiamo scavallato la metà del venerdì.
0: Direi quasi. Insomma, ci avviamo nel pomeriggio del venerdì, per chi ci sta ovviamente seguendo in diretta, pomeriggio peraltro che si apre solitamente proprio con Voci Protestanti e poi prosegue con i notiziari, con il Mi Ritorno in Mente fino alle 17, fino alle 19 c'è appunto possibilità di sentire, ascoltare e vivere con noi proprio RBE e la diretta. Per chi invece ci ascolta appunto con la replica, beh, buon inizio ufficiale di weekend, buon sabato.
1: Beati voi che vivete nel futuro.
0: Dio, se ti alzi alle 6 del mattino il sabato, forse qualcosina.
1: Confido nel fatto che il vostro ciclo circadiano vi faccia alzare presto il sabato mattina. Vabbè, oppure che vi siate svegliati presto
0: perché
1: magari
0: andate al mare.
1: Esatto, perché andate al mare, partecipate magari a qualche bella iniziativa in queste settimane, in questi weekend ce ne sono tanti.
0: Fate
1: tantissimi.
0: Una bella passeggiata in montagna.
1: Esatto.
0: Partite presto,
1: esatto.
0: Così vi godete l'alba.
1: Certo, bisogna svegliarsi molto presto, magari siete già in macchina verso chissà che luoghi. Allora fateci lo sapere anche in differita, poi noi quando torneremo in possesso dei mezzi di RBE ne leggeremo. Fateci morire d'invidia. 328 8757 845, oppure diretta @rbe.it. Daniela, oggi parleremo di tante cose,
0: quindi spazio subito alla musica. Billie Holiday, My Man.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Per chi ci segue in diretta, oggi è l'11 settembre del 2026. Ed è insomma inevitabile in qualche modo toccare il tema del ricordo di quello che avvenne l'11 settembre del 2001, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle, ma non solo al Pentagono, però non solo l'attacco in sé, ma quello che scaturì da quell'attentato, quindi davvero un cambio, un giro di vite anche nell'approccio al terrorismo, alle frontiere, alle dinamiche geopolitiche. Cioè è stato davvero un momento storico che viene ricordato proprio per i tanti cambiamenti, oltre alla tragedia, le vite umane perse, feriti, luoghi distrutti, che però insomma è un momento che ha cambiato davvero un po' la storia della nostra contemporaneità. È inevitabile appunto dedicare un ricordo, è difficile a volte non cadere un po', no, nella retorica, nelle parole già dette e ridette. E a questo proposito volevamo citarvi un articolo che compare su riforma.it, curato da Claudio J. Monat della redazione di Riforma, che ci è parso un bel modo per commemorare, per ricordare, ma nello stesso tempo anche per guardare al futuro. Allora, la redazione di Riforma, attraverso appunto questo articolo di Claudio J. Monat, ha scelto di ricordare l'11 settembre, questi 25 anni trascorsi dall'11 settembre, raccontando la storia di tre luoghi di culto vicini proprio al luogo dello schianto, al luogo del crollo delle Torri Gemelle. Sono la St. Paul Chapel, che è il più antico edificio di Manhattan, la St. Joseph Church, la chiesa di San Giuseppe, chiesa cattolica, e infine la chiesa di San Nicola, una chiesa greco-ortodossa.
1: Sì, la particolarità a volte di queste chiese, di queste cappelle, è di essere i luoghi che poi diventano storici nelle grandi città americane, statunitensi, ma anche canadesi. Io anche le ho viste con i miei occhi a New York, e fa strano vedere tra un grattacielo e l'altro, che magari hanno 100 anni pressappoco,
0: e 100 piani,
1: e anche oltre più di 100 piani. Vedere invece questi luoghi che sono talvolta precedenti ancora alla nascita formale degli Stati Uniti, come la St. Paul Chapel, e ricordare anche che il crollo delle Torri Gemelle non interessò proprio semplicemente quel luogo, ma creò un'onda di fatto di detriti, di polvere, ma anche di calore che ne scaturì, che investì molti edifici nella zona. Questi tre edifici vennero in qualche modo colpiti. La St. Paul Chapel, tra le altre cose, è l'edificio più antico di Manhattan, risalente al 1766. È stato investito semplicemente dalle polveri, anche se, e questa è anche un po' una curiosità, a causa dei detriti morì di fatto l'albero secolare che stava alle sue spalle, ne sono ancora conservate le radici. Ma in questi luoghi in particolare, soprattutto nei primi due, sono andati a creare i primi luoghi di soccorso per le persone, primi luoghi in cui magari anche i soccorritori andavano magari a riposare, a stendere, lavare i loro abiti, che potevano essere bagnati, potevano essere sporchi. E ancora si ricorda proprio di quando c'erano questi abiti soprattutto stesi sulle cancellate di queste cappelle, di queste chiese. E un destino purtroppo un po' più triste è capitata alla chiesa greco-ortodossa di San Nicola.
0: Ecco, è stato tra questi tre l'unico luogo completamente distrutto appunto nel crollo delle torri, ma appunto, come dicevamo, anche degli edifici limitrofi, quindi è rimasto schiacciato come luogo di culto sotto le macerie. Sono andati perduti ovviamente tutti i beni preziosi all'interno, però la chiesa è stata ricostruita, e anzi ha aperto i battenti proprio in questi ultimi anni. Tre anni fa è stata completata questa ricostruzione della nuova chiesa greco-ortodossa di San Nicola. E pensate un po' da dove sono arrivati, da dove è arrivata una cifra consistente, insomma, di finanziamento. Da Bari. Essendo una chiesa dedicata a San Nicola, ed essendo San Nicola patrono della città di Bari, la città di Bari ha, diciamo, portato questo contributo per appunto la ricostruzione, e adesso tutti questi luoghi che vi abbiamo citato e che vengono raccontati appunto in questo articolo su riforma.it, quindi la St. Paul Chapel, la St. Joseph Church e la cappella greco-ortodossa di San Nicola, sono comunque in qualche modo diventati il luogo di pellegrinaggio. Lo sono diventati, certo, nei giorni immediatamente successivi all'episodio tragico dell'11 settembre del 2001, ma lo sono rimasti ancora negli anni, tant'è che ospitano ancora adesso delle mostre, dei punti di memoria, e quindi fanno ormai parte della storia del luogo.
1: Sì, addirittura la chiesa greco-ortodossa di San Nicola, che abbiamo detto è stata ricostruita completamente, è stata proprio integrata nel progetto del complesso del World Trade Center, del Memorial, ed è stata progettata da Calatrava insieme appunto agli altri spazi del Memorial, quindi non dei luoghi collaterali, ma dei luoghi che sono stati compresi all'interno di questa tragedia e anche nei luoghi della memoria. Vi consigliamo la lettura di questo articolo molto interessante per scoprire anche alcuni dettagli tragici, ma anche belli, positivi, che fanno anche sperare in un futuro più radioso, sul sito di Riforma, con questo articolo, l'11 settembre attraverso la storia di tre luoghi di culto. E a proposito di futuro, Lucio Dalla con Futura.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. In questi giorni, in questo periodo, in questo mese, potremmo dire, il mese che si è aperto con l'inizio di settembre e si concluderà con l'inizio di ottobre, parliamo sovente di un periodo particolare, il tempo del creato, che è questo periodo ecumenico, interreligioso, che offre l'opportunità appunto a livello mondiale per tutte le chiese che vogliono aderire a questo percorso di poter effettuare degli approfondimenti, dei momenti di culto, dei momenti anche pubblici, perché no, dedicati al tema del creato, e in particolare quest'anno il tempo del creato si sofferma sul tema dell'acqua. Lo slogan che è stato scelto è acqua viva, estratto anche peraltro proprio dal versetto che guida le varie liturgie e i vari materiali che sono stati prodotti. Quindi acqua viva è il focus, il centro su cui si concentra il tempo del creato. Trovate tra l'altro tutti gli approfondimenti, gli appuntamenti a livello davvero internazionale sul sito ufficiale Season of Creation, che è il nome ufficiale .org. Ma a proposito di tempo del creato e a proposito di questo ambiente, di questo tempo, di questo cambiamento del nostro clima, che ormai è protagonista in quasi tutte le nostre puntate, o prima o dopo o durante la trasmissione, e c'è un interessante articolo firmato proprio da un biologo marino, cioè Joachim Langeneck, che parla del cambiamento climatico nel mare.
2: Sì, perché purtroppo noi troppo spesso conosciamo molto poco dei nostri mari, dei nostri oceani. Ne vediamo la superficie, pensiamo che siano fondamentalmente delle grandi masse d'acqua in cui sì, magari ci saranno anche gli inquinanti, ma si disperderanno, oppure che il cambiamento climatico che interessa l'atmosfera non incida poi così tanto sui nostri mari. In realtà questa è un'idea assolutamente erronea, e sempre di più studiando proprio i mari si capisce come il cambiamento climatico impatti e sia impattato, influenzato anche proprio dai mari e dagli oceani, ma in modo imprevedibile talvolta, come uno possa influenzare l'altro. In questo articolo infatti vengono descritte in maniera anche approfondita ma molto molto ben comprensibile quelli che sono gli effetti, proprio soprattutto rispetto a questo famigerato El Niño cui stiamo sentendo parlare con molto allarmismo da qualche mese, che ha uno stretto rapporto anche proprio con il mare, il comportamento dei mari, ma anche tutta quella vita microscopica, perché se non conosciamo i mari e gli oceani, ancor meno conosciamo le microscopiche forme di vita che sono fondamentali per l'equilibrio biologico degli oceani, cioè il fitoplancton.
1: Esatto, tra l'altro El Niño si affianca, ormai abbiamo imparato, alla Niña, cioè c'è questa alternanza di situazioni meteorologiche che, come ribadisce anche Joachim Langeneck nel suo articolo, di fatto ci sono sempre state, cioè è un fenomeno non originato da attività umane, ma è un'oscillazione che è del tutto naturale, che c'è da sempre, che però appunto a seconda delle situazioni si presenta a intervalli più o meno regolari e con delle intensità più o meno forti. E quindi insomma queste correnti fredde e calde che risalgono soprattutto dalla zona equatoriale verso le zone più temperate a volte sono un po' fuori controllo, giustamente, ci mancherebbe ancora che riusciamo a controllare il meteo, lì sì che sarebbe un gran problema. Però ecco, cerca anche di fare un po' di chiarezza su che cos'è questo Niño, perché ne stiamo parlando tanto, perché lo troviamo pubblicato sovente negli articoli che parlano di cambiamento climatico, cosa influisce appunto, come dicevamo, non solo i grandi animali marini, ma anche il fitoplancton, cioè gli elementi più piccolini, quelli che poi alla fine sono nutrienti per altri animali. Se viene a mancare quello, e purtroppo ne risente tutta la catena alimentare.
2: Esatto, è tutta la catena alimentare che ne risente. Vi leggo solo un piccolissimo estratto, una frase. Negli anni in cui El Niño è attivo, i nutrienti non risalgono dal fondale marino, il fitoplancton non cresce, le sardine non si riproducono e gli uccelli marini hanno pochissimo vado a mangiare possono direttamente saltare la ragione riproduttiva, il che limita l'accumulo di guano che serve anche ad altre forme di vita anche marine. Quindi vedete come effettivamente già impatta, però è un fenomeno, come dicevamo, che torna, ma purtroppo torna con degli effetti sempre maggiori rispetto non soltanto alle opere umane, ma proprio a tutto l'habitat e l'ambiente naturale globale.
1: Non vogliamo addentrarci troppo in questo articolo, lasciamo a voi la lettura perché merita, insomma, l'approfondimento, è molto interessante e c'è, appunto, come diceva Darianna, l'autore Joachim Langeneck, biologo marino e ricercatore all'Università del Salento, è molto bravo a spiegare dei concetti forse difficili da comprendere, ma lo spiega in modo molto narrativo, molto semplice. Quindi vi consigliamo questo articolo, Mare e cambiamento climatico, quali sono le interazioni, pubblicato in questi giorni su riforma.it.
2: Io vi voglio anche consigliare, se volete scoprire delle creature soprattutto degli oceani profondi, sui social, soprattutto su Instagram, seguite il canale Nautilus Live, perché c'è questo equipaggio appunto su questa nave che si chiama Nautilus, che fa delle ricerche biologiche attraverso dei robot che vanno a profondità veramente incredibili e avvistano ogni tanto delle creature sconosciute, pazzesche, ne tracciano per quanto possibile un po' la forma e le abitudini, e ogni tanto veramente ci sono delle creature pazzesche e mi piacciono un sacco i loro commenti perché sono sempre molto stupiti, molto carini. Quindi Nautilus Live, e soprattutto non gli fanno assolutamente del male, sono degli osservatori,
1: esatto,
2: dei ricercatori.
1: C'è anche un Capitano Nemo?
2: Probabilmente sì.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ritorniamo in onda, continuiamo la nostra puntata di oggi di Voci Protestanti, le 14:37 minuti per chi ci sta seguendo in diretta questo venerdì 11 settembre, le 6:37 circa, per chi invece segue la replica il mattino successivo, inizio del weekend, buon sabato a tutte e tutti voi che ci seguite appunto con la seconda messa in onda di questo programma, di questa prima parte di Voci Protestanti. E se non avete ancora deciso cosa fare quest'oggi,
1: decidetelo.
0: Beh, cioè, sì, se volete, se vi va, ma se fa bello, come dovrebbe in effetti fare, almeno le previsioni sono così, avete la possibilità magari di chiedere se c'è ancora spazio e posto per la passeggiata che partirà proprio oggi ad Angrogna, una passeggiata inserita nel percorso dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese. Scusate, dedicata alla ricerca delle incisioni rupestri in Val d'Angrogna. Allora vi dico, chiedete, perché le prenotazioni ovviamente forse sono già state chiuse, ma voi provate a contattare la Fondazione Valdese, si sa mai che ci sia ancora qualche posto. Trovate tutto il programma sul sito museovaldese.org. Se vi perdete questa, sappiate che la prossima sarà il 3 di ottobre.
1: E comunicateci delle iniziative del nostro territorio, anche se scoprite magari di mostre, di iniziative che vengono organizzate dalle nostre chiese, dalle nostre comunità. Comunicatecelo al numero 328 8757 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it, perché noi abbiamo occhi e orecchie ovunque, però siamo coscienti del fatto che non riusciamo ad arrivare davvero realmente ovunque. E torneremo tra pochissimo dopo Mumford & Sons con un altro articolo molto interessante che trovate su Riforma.

0: Mumford & Sons sono proprio quel gruppo che fanno brani tutti un po' da brividini, perché vanno in crescendo, no?
1: È vero.
0: Con queste schitarrate di gruppo, bello.
1: È vero, c'è questo climax che sale nei loro brani, sempre più esatto, coinvolgente, sempre più emotivo anche.
0: Sì, sì,
1: lavorano
0: sì,
1: tanto sull'emotività che la musica può creare, no? Il coinvolgimento, il farsi prendere, lasciarsi prendere dalla musica.
0: Probabilmente si sono fatti prendere non soltanto dalla musica, ma dall'incontro con l'altro, le persone che hanno partecipato a un progetto dal titolo Support Circles per comunità più inclusive, Linking Church and Diaconia, un progetto realizzato da dicembre 2025 a maggio 2026 grazie al sostegno della fondazione svizzera, che speriamo si dica HexEper, che ha visto la collaborazione tra i community center della Diaconia Valdese, servizi inclusione, e le chiese valdesi di Genova, Verona, Perugia e Terni. Ed è stato creato questo progetto proprio per creare degli spazi di incontro, di ascolto, di condivisione, di informazione, in particolare alle donne che frequentano appunto i community center, quindi per diventare dei luoghi di incontro non appunto solo locali, nelle poche persone magari che si incontrano, ma per poter creare dei circoli, dei cerchi sempre più grandi.
1: Sì, un po' come i cerchi che si formano sulla superficie dell'acqua quando butti un po' una pietra, no? Che avete presente questa immagine del cerchio che da piccolino si allarga e diventa sempre più grande. Questo mi ricorda questa immagine, questo percorso, questi support circles che sono stati appunto creati e che hanno avuto come base, una base ormai consolidata, quella appunto del community center. Ne abbiamo già parlato parecchie volte. Che cosa sono i community center? Sono questi sportelli che la Diaconia Valdese ormai ha aperto in moltissime città d'Italia, e non solo città grosse, anche quelle un po' più piccoline, un po' più periferiche, che vogliono proprio dare offrire dei servizi che possono essere banalmente, per quanto il concetto non sia banale, però semplicemente magari un supporto burocratico, di apprendimento alla lingua, oppure appunto come in questo caso dei servizi di apertura alla collettività, di inclusione, di conoscenza reciproca, di modalità di lavoro condivise. Ecco che quindi i community center sono stati la base perfetta per portare avanti questo progetto, che ha visto la partecipazione complessiva di 75 donne, quindi non poche, in questi pochi mesi tutto sommato poi di realizzazione, 5 mesi circa di realizzazione, e speriamo che possa quindi proseguire anche il prossimo anno.
0: Esatto, e in queste quattro città che vi citavo, Genova, Terni, Perugia e Verona, si sono tenuti dei percorsi di tipo differente a seconda di quelli che erano proprio i bisogni, le necessità,
1: certo, sì,
0: percepite appunto delle donne. Ad esempio a Genova gli incontri hanno affrontato i temi della salute, la salute mentale, la salute femminile, la violenza di genere, l'accesso ai servizi sociosanitari e così via, quindi anche con incontri con operatori medici in collaborazione con l'ASL 3, con l'Ospedale Evangelico Internazionale. E invece a Terni si è concentrato maggiormente sul rapporto tra giovani madri e figli, soprattutto adolescenti e preadolescenti, grazie all'aiuto di un'equipe multidisciplinare con psicologhe, educatrici, logopediste e psicomotriciste, che hanno fornito ascolto e strumenti anche affinché le madri possano comunicare al meglio con i propri figli.
1: A Perugia invece questo progetto si è concentrato su un laboratorio di scrittura, quindi attraverso testi, disegni e dei collage si è portato avanti una riflessione sul tema della cura, dei legami, della maternità, dell'istruzione. E a Verona infine questo percorso ha visto la presenza di un corso di italiano pensato in particolare per mamme che accompagnano i figli al dopo scuola.

0: Però in realtà questa iniziativa è andata perfino un po' oltre, più che un corso di italiano semplice è diventato davvero un modo per conoscere i bisogni che queste mamme hanno e quindi magari costruire anche dei servizi, ipotizzare almeno per il futuro la costruzione di servizi che possano essere loro utili.
1: È bello pensare proprio, io me l'immagino più come le onde sullo specchio dell'acqua, come quei giochi che si facevano da bambini, per cui si cominciava a fare un cerchio man per mano di tre persone, poi si andavano ad aggiungere altri e poi il cerchio non ci stava più nella stanza, non ci stava più nel cortile, bisognava schiacciarsi, bisognava mettersi vicini vicini. Questa è un po' l'idea, allargare sempre di più questi cerchi per raggiungere le persone che magari hanno più fragilità, donne che si possono incontrare in questi luoghi. Speriamo che progetti del genere possano ritornare e rianimare le nostre città italiane, perché no, anche quelle più vicine a noi, ma se così fosse ovviamente noi ve lo faremmo sapere.
0: Assolutamente, Community Center, Diaconia Valdese e ovviamente il contributo della Fondazione Svizzera Hex Eper per questi Support Circles.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E come tutti i venerdì, o comunque nell'ultima puntata utile prima del fine settimana, anche quando il venerdì cade in una festività, lo facciamo il giorno prima, però insomma ci dedichiamo al fine settimana, al sabato, ma soprattutto alla domenica, dando uno sguardo in Voci Protestanti a quelli che sono gli appuntamenti legati ai culti, gli appuntamenti cultuali della domenica, in modo particolare quelle che sono le trasmissioni che potete seguire non solo su RBE ma anche in altri luoghi e che vi rimandano a appunto ad un momento di informazione sul mondo delle chiese evangeliche protestanti in Italia. E ad esempio partiamo da noi, partiamo da RBL, Radio Bequit Evangelica, ogni domenica mattina alle 10 del mattino e poi c'è una replica serale, potete seguire il culto, lo potete seguire in diretta audio o video, anche collegandovi sul sito rbe.it. Il culto di questa domenica 13 di settembre sarà curato dalla pastora Laura Testa. Se non riuscite a seguirlo in diretta, lo ritrovate pubblicato sul nostro archivio, sia sul sito rbe.it nella sezione Culto Valdese oppure sul canale YouTube sempre di Radio Bequit Evangelica.
2: E parliamo invece di appuntamenti sulla RAI, perché su RAI 1 alle 6.35 di domenica mattina, quindi per voi persone che vi svegliate presto, avrete la possibilità di assistere al culto evangelico e poi sempre riascoltare su Rai Play appunto questa domenica 13 settembre. La predicazione sarà curata dal pastore Luca Baratto e poi torna Protestantesimo.
1: Protestantesimo va in onda a settimane alterne su Rai 3, che busta vuoi la 3?
2: Ma sì, tanto anch'io ho detto torna con la O apertissima, quindi va bene tutto.
1: In ogni caso non scolleghiamoci cioè adesso dal focus. Protestantesimo, dicevamo, torna su Rai 3. In questo caso è una trasmissione televisiva, non radiofonica, va in onda però, dicevamo, a domeniche alterne. In questo caso questa domenica 13 di settembre l'appuntamento è confermato alle ore 7 del mattino e la puntata di Protestantesimo è dedicata a una zona periferica di Reggio Calabria, Arghillà, che è una zona particolare perché nonostante il quartiere in passato abbia avuto grosse difficoltà, questioni di degrado sociale, povertà, esclusione, c'è chi vuole emergere e in qualche modo viene sostenuto dall'8 per mille della Chiesa Valdese e metodista.
2: Esatto, è il progetto FATA, Fare Comunità, una rete di associazioni anche che sono sostenute dall'8 per mille della Chiesa Valdese. È stato anche prodotto un reportage che ha raccontato dell'evoluzione di Arghillà, lo so bene perché sono stata io a curare questo reportage, lo trovate sul sito appunto dell'8 per mille della Chiesa Valdese se volete approfondire o se siete curiosi, ecco, di farlo prima di domenica mattina alle ore 7 su Rai 3. Forse erroneamente prima che ho detto il culto evangelico andava in onda su Rai 1 e Rai Radio 1, sì. Ecco, sottolineiamo perché sappiamo già che altrimenti poi vi traggo in inganno e non vorrei mai.
1: No, due appuntamenti sulla radio, RBE, Radio Bequit e il Rai Radio 1, e un appuntamento invece su Rai 3 con Protestantesimo. Anche in questo caso, se vi perdete le puntate di Protestantesimo, le ritrovate tutte su Rai Play, potete andarle a riprendere anche non durante appunto le dirette.
2: Ultimissima canzone per questa prima parte di Voci Protestanti, Patti Smith con Frederick.

0: L'Arianna andava a controllare se c'erano dei concerti di Patti Smith in Europa, ma niente.
1: Dovrei andare il 15 settembre a Portland. Mi viene un po' scomodo.
0: Volendo
1: però...
0: il 18 a Chicago.
1: Ah, vabbè, dai, ho qualche giorno in più per organizzarmi, perché no? Ma io ho un debole per Patti Smith, soprattutto per la giovane Patti Smith. Vabbè, Patti, non ci siamo incrociate coi tempi, altrimenti. Va bene, giungiamo al termine di questa puntata di Voci Protestanti, perlomeno della prima ora di Voci Protestanti. Quindi salutiamo le persone che ci ascoltano nella replica mattutina. Noi ci si sente lunedì. Invece, con chi ci segue in diretta, tra pochi minuti, torniamo con la seconda parte.
2: Voci Protestanti. Eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E rieccoci, come per magia siamo ancora qua, anzi perché? Senza magia, molto praticamente.
0: Ah sì sì, cioè basta rimanere in studio, non è che sia tanto difficile.
1: Una prestidigitazione, come si dice?
0: Prestidigitazione,
1: peggio di supercalifragilistiche spiralitoso.
0: No, sono parole peggiori tipo posa cenere che non si ricordano mai, per quanto mi riguarda. Anche carrattrezzi lo trovo particolarmente difficile. Qual è
1: segnalateci la parola in cui vi intruppate più sovente e che trovate difficile da pronunciare, ecco. 3288757845
0: che vi ha fatto pensare quasi quasi chiamo un logopedista potrebbe essere anche il logopedista la parola in questione, ma veniamo a noi, perché questa seconda ora di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, si concentra maggiormente sui nostri territori, quindi parliamo di nord-ovest d'Italia principalmente, soprattutto proprio con un focus, con una lente di ingrandimento sul territorio del Pinerolese, però non ci fermiamo qua.
1: No, ci allarghiamo un pochino,
0: ci allarghiamo
1: anche alla Liguria, la Lombardia, la Valle d'Aosta, senza fini ostili, assolutamente un allargamento culturale positivo, diciamo.
0: Ah, certo.
1: Non ci sono posizioni di annessione, no? Che in questi tempi bisogna fare attenzione, perché ci sono persone che hanno le idee un po' confuse su cosa vuol dire parlare degli altri paesi, ecco.
0: Sì, pensa che io come allargamento ho semplicemente pensato all'allargamento del punto vita. Dovuto ai troppi bagordi tendenzialmente, quindi sì, siamo proprio su livelli differenti. Parleremo anche di cucina quest'oggi, con un viaggio indietro nel tempo, ma non è ancora ora, perché sì, faremo un viaggio indietro nel tempo, ma con la nostra rubrica Qui, Ora, Qualche Anno Fa. Se vi piace questa rubrica, anzi, scriveteci sempre ai nostri riferimenti 3288757845 o all'email diretta@rbe.it.

0: Di inattività, anche se continuava con i concerti, con le collaborazioni, finalmente Erika Badu torna sulla ribalta nelle hits di tutto il mondo con questo nuovo album. Ne hanno parlato anche questa mattina lungamente Francesco Piperis, Jacopo e Niccolò, in questa nuova rubrica, diciamo, questa mini trasmissione proprio dedicata alla musica.
1: Esatto, noi invece adesso parliamo del passato con la nostra rubrica Qui Ora Qualche Anno Fa. Ora che abbiamo trovato il titolo lo ripetiamo proprio a manetto tutti i giorni perché ci piace.
0: Sì.
1: Grazie a chi ha contribuito, insomma, alla genesi di questo articolo condensato, e andiamo a scoprire cosa avvenne l'11 settembre.
0: Si è già portata avanti con i regali di Natale.
1: No, perché stavo curiosando già sui mesi prossimi, ma in realtà no, siamo a settembre, l'11 settembre del 1976, quando venne riaperto il buco di Viso, dopo, cioè del Viso, non era un buco di Viso, per chi non fosse del Piemonte diceva cosa vuole, cos'era il buco di Viso?
0: O di Viso?
1: Del Viso, del Monviso, il buco del Monviso, che è veramente un buco alle pendici del Monviso, ma non è solo un buco, è il primo traforo alpino della storia. Una galleria scavata nella roccia ad un'altitudine di 882 metri sul livello del mare, ed è un tunnel che unisce l'Italia alla Francia. Viene chiamato il Buco delle Traversette oppure il Pertuis du Viso in francese, e collega i comuni di Crissolo per il versante italiano e Restola per il versante francese. La zona, l'abbiamo visto anche adesso legato forse ad altre tematiche, però la zona è piuttosto franosa. La roccia del Monviso è una roccia che porta frane frequenti, e purtroppo questo buco di Viso in passato è stato fortemente danneggiato e quindi rimase chiuso a lungo.
0: Esatto, venne costruito, pensate, nel 1478, grazie alla volontà del suo promotore marchese di Saluzzo, Ludovico II del Vasto, che era filo francese, quindi lui voleva essere in un attimo in Francia, giustamente. Fa costruire questo buco, però praticamente chiude e apre continuamente nel corso poi dei fondamentalmente 600 anni successivi, quasi, anzi 500 anni successivi, poiché appunto franava molto spesso, a volte si lasciava come un compertugio per far passare perlomeno non dico i carri, però le persone, al massimo magari qualche asino carico, praticamente viene chiuso in maniera quasi definitiva nel 1837, quando insomma
1: lasciato un po' in abbandono.
0: Esatto, poi sono arrivate tutta una serie anche di conflitti con la Francia, quindi forse era meglio tenerlo tappato, ed è stato poi riaperto in maniera semidefinitiva, anche se ancora oggi ogni tanto si fanno degli interventi e ne parliamo ogni tanto anche nei notiziari locali. È stato riaperto in maniera definitiva nel 1976, e sul giornale La Stampa si intitolava proprio: potremo andare nella galleria del Monviso scavata nel 1480 con ferro, fuoco e aceto. Non perché andasse di moda bevere aceto come adesso si fa con la kombucha, ma perché si usava l'aceto anche per creare fondamentalmente queste micro esplosioni.
1: Esatto.
0: per distruggere la roccia di fatto. Sì.
1: Beh, una via del sale alternativa tra Francia e Italia, che serviva anche, diciamolo, per i passaggi, diciamo così, un po' di contrabbandieri, evitava i dazi imposti dal Ducato di Savoia, cercava insomma di bypassare un po' di controlli, e adesso invece una meta turistica particolarmente ambita. Io ho una serie di amici e di conoscenti che quest'estate sono saliti fino al buco di Viso, e evidentemente insomma io non ci sono mai salita, però insomma deve essere suggestivo, no, essere in Italia e poi 70 metri dopo in Francia. È una galleria molto piccola, pensata per far passare una persona o due e un mulo massimo, quindi immaginatevela davvero come una una piccola galleria, ma soprattutto è un passaggio che può essere fruito e solo da, poi a seconda delle annate, però diciamo da giugno ad ottobre, cioè prima delle grandi nevicate, poi dopodiché viene proprio chiuso, ma questa volta volontariamente, viene riaperto l'anno successivo dai gestori dei rifugi.
0: Io ho una domanda per geologhe e geologi all'ascolto: ma la roccia del Monviso è friabile o franabile? Qual è la differenza?
1: Perché posta... frana, non è che fria.
0: Esatto, posta anche dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è meglio dire che frana o che fria la roccia? Scriveteci 328-8757-845, diretta @rbe.it per rispondere alla domanda della giornata.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ma noi intanto un po' di iniziative ve le segnaliamo, intanto continuate a scriverci ricordandoci appunto se si dice che la roccia frana o fria, e diteci qual è la vostra scelta tra questi due nomi, questi due verbi, insomma, aggettivi, verbi a seconda di come vengono utilizzati. Noi ci spostiamo a Barge per ricordarvi che ha aperto da qualche giorno, ma va avanti fino a metà ottobre inoltrato, una mostra, una rassegna espositiva collettiva, cioè composta da più persone, dal titolo Verità nascoste, linguaggi dell'arte. È una esposizione che avrà trovato spazio negli spazi dell'ex officina ferroviaria, rimarrà aperta fino al 17 di ottobre e propone appunto un percorso di riflessione visiva e concettuale attraverso le opere di sei persone, sei maestri del panorama artistico piemontese. Ognuno lavora con la propria arte.
1: Sì, e infatti il percorso è stato proprio immaginato per riuscire a stimolare quello che è la fruizione dell'arte, quindi anche un percorso emotivo, un percorso di pensiero, uno stimolo attraverso vari stili. Quindi abbiamo per esempio l'arte pittorica, la fotografia, ovviamente sempre quella artistica, ecco, e anche grazie a sei di queste artiste e artisti che però fanno tutti parte del nostro territorio piemontese. Walter Accigliaro, per esempio, è di Alba, Grazia Gallo di Cuneo, Fratel Paolo del monastero di Pra di Mil, quindi non è il suo cognome, è proprio Fratel Paolo, Cristina Predascher di Savigliano, Francesco Preverino di Torino e Walter Stiari di Manta, proprio lì dove c'è il castello. Chissà se mi vive nei pressi del castello.
0: Che lo sa, in ogni caso sono appunto tutte persone piemontesi o comunque tra le province di Torino e di Cuneo, sei persone che sono accomunate dalla volontà di comunicare attraverso l'arte, di magari far passare anche dei messaggi oltre alla prima lettura che può suscitare la visione di un'opera artistica, però ognuno appunto alla sua maniera, con le proprie modalità, con le sue ricerche, con le sue particolarità e preferenze anche ovviamente. Sono inoltre previste delle serate a tema inserite appunto in questo periodo di apertura di questa mostra fino al 17 di ottobre. Ci saranno delle serate proprio pensate come momento di confronto con alcuni delle persone che hanno partecipato a questa collettiva. Se volete saperne di più, se volete avere gli orari anche di questa esposizione, potete far riferimento al sito del comune di Barge, il sito ufficiale del comune di Barge, che riporta appunto tutte le informazioni.
1: Vale anche la pena comunque la visita proprio alla struttura, allo spazio espositivo, perché l'ex officina ferroviaria di Barge è proprio uno spazio che era recuperato, come dice il nome stesso, era una piccola officina in realtà in cui si riparavano un pezzo per volta fondamentalmente i carri dei treni. O le locomotive, e quindi è uno spazio molto particolare che è sviluppato su più livelli con uno spazio centrale libero, quindi è molto interessante. Vi consiglio di comunque magari anche in futuro di andarlo a visitare per altre mostre. Verità nascoste, linguaggi dell'arte.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: E adesso Daniela, ti porto con me a fare un viaggio, più che nello spazio, nel tempo.
3: Ah, di sì. Nuovo la rubrica qui ora qualche anno fa?
2: non proprio perché la faremo quasi davvero, perlomeno avremo una percezione, simuleremo uno dei nostri sensi facendo un viaggio indietro fino al Medioevo, e lo faremo però rimanendo nella zona del Saluzzese. Come si mangiava nel Medioevo?
3: Con le mani.
2: Sì, per la maggior parte sì, diciamo. Talvolta si usava il cucchiaio, non si usava quasi la forchetta è subentrata poi un po' più tardi nella storia medievale. Se volete vi racconto, prima di tutto la forchetta era utilizzata in cucina come strumento
3: da ricciaspiccia.
2: Esatto, la ricciaspiccia, non si usava né per arricciare gli spaghetti, niente, si mangiava con le mani.
3: Con le mani, ma soprattutto cosa si mangiava? Possiamo immaginare una cucina povera, come
2: sì. Sì, per oggi la intenderemo povera.
3: Possiamo immaginare una cucina fortemente diversa a seconda del ceto a cui appartenevi.
2: Quello sicuramente.
3: Che sicuramente faceva la differenza. Quindi grandi penurie o comunque cibo limitatissimo se appartenevi ad un ceto inferiore, e esagerazioni fino proprio a star male se invece eri il signorotto del luogo.
2: Esatto, e dobbiamo immaginarci una cucina che non prevedeva tantissimi ingredienti che poi sarebbero arrivati dal 1500 in poi, tutti quelli che provenivano dalle Americhe.
3: Le patate,
2: il pomodoro,
3: Un sacco di spezie non c'erano, ma anche il conservato. I cibi
2: sì.
3: Nel Medioevo non era cosa facile, quindi è vero, si usava molta selvaggina, si usava molta carne animale, ma poi tenerla diciamo pronta all'uso, evitando che andasse a male, non era cosa facile, tenendo conto che il sale era carissimo.
2: Poi c'erano anche tante prescrizioni religiose, tanti momenti in cui si potevano o non si potevano mangiare degli alimenti, si doveva fare digiuno. Il pane per esempio è stato anche un discrimine di censo, quindi chi si poteva permettere il pane bianco, il pane lavorato, allora lo mangiava. Adesso invece è così facile avere il pane bianco, e invece i più poveri sì, mangiavano il pane, che era la base ovviamente dell'alimentazione, ma un po' più misto a sostanze un po' che ne impoverivano l'apporto nutritivo,
3: certo.
2: Esatto, la qualità. Avrete la possibilità di approfondire proprio altri temi rispetto alla cucina nel Medioevo con ben 20 appuntamenti in tour nei centri del Saluzzese e in città proprio di Saluzzo, attraverso degli incontri ovviamente, ma anche delle degustazioni, la possibilità di acquistare dei prodotti che cercano di rifarsi il più possibile a quelle che erano delle varietà o dei metodi di lavorazione del Medioevo, o comunque del sapere antico, e il tutto culminerà con una grande cena, speriamo io, no, la festa del libro medievale antico. Però,
3: vabbè.
2: Bello, magari ci saranno le ricette.
3: Magari ci saranno le ricette. È curioso come hanno pensato di strutturare questo viaggio nei sapori antichi, che peraltro inizia questo sabato a Castel Delfino alle 15. Il viaggio parte con il sapore del coraggio e poi prosegue con il piacere della conoscenza, domenica 13 settembre alle 21 a Piasco, nel cortile del Castello, e poi ancora il gusto del saper fare, lunedì 14 di settembre a Brossasco. Il viaggio continua con il pane a Rossana, mercoledì 16 settembre alle 21, e la sera prima invece con un grappolo di giovinezza, mi sa che si parlerà di vino o quant'altro, ad esempio,
2: sì,
3: a Costigliole Saluzzo. Il sapore dell'incontro a Venasca giovedì 17 settembre, la danza della giovinezza a Manta venerdì 18 settembre e poi ancora, per citarvene altri, lo sfrigolio di un sapore antico.
2: Sì.
3: Il gusto della
2: scelta. Me ne porti due.
3: Il sapore della pazienza, questo è molto bello.
2: Sì,
3: quante
2: volte
3: vogliamo fare la pizza e però sono già le 4 del pomeriggio e non possiamo farle, cioè ci vuole un tempo, ci vogliono dei tempi per permettere agli alimenti di maturare, lievitare e fare quel che devono fare.
2: Chissà quante cose potrete scoprire partecipando anche soltanto uno di questi 20 eventi dei racconti del Marchesato, un viaggio in cucina tra settembre e ottobre. Maggiori informazioni le trovate proprio cercando i racconti del Marchesato su internet.
3: C'è tutto il calendario completo.
2: Esatto, facendo riferimento appunto ai siti delle varie proloco del saluzese, difficile
3: proloco,
2: questa,
3: un'altra parola difficile, non so se l'avete già citata nei vostri messaggi, però è una parola difficile, così come è difficile rimanere nei tempi ogni tanto, perché
2: è tardissimo,
3: sono le 15:31 minuti, quindi spazio tra veramente pochissimi secondi all'informazione con Popolare Network, con l'aggiornamento delle notizie dall'Italia e dal mondo. Io ed Arianna torniamo subito dopo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax. Popolare Network.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15:30. I sindacati hanno chiesto la convocazione immediata del tavolo sull'ex Ilva. Questa mattina la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento entro fine ottobre dell'aria a caldo per i rischi sulla città e per chi ci lavora. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa, il concetto. Le complesse operazioni di spegnimento dovrebbero iniziare già la prossima settimana sui 3 altiforni, di cui solo uno è parzialmente operativo. Quegli impianti sono pericolosi e per Taranto è la fine di un incubo, commenta il legale delle associazioni che hanno promosso il ricorso.
5: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede anche che salgano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni.
4: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace, coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. È stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così la Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni. Anche la Presidente del Consiglio, Meloni, ha ricordato l'esponente radicale annunciando che saranno predisposte per lei le esequie di Stato.
5: Almeno 6 missili hanno colpito il porto di Mocca, città dello Yemen strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto controllo degli Houthi. I miliziani filo-iraniani accusano l'Arabia Saudita di aver lanciato attacchi contro la città. Il principe saudita Bin Salman avrebbe chiesto inutilmente aiuto a Trump per bombardare la milizia filo-iraniana e arrestarne l'avanzata. Un consigliere della guida suprema iraniana ha definito vittoria schiacciante l'avanzata in Yemen dei combattenti Houthi.
4: A New York sono in corso le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'attacco jihadista alle Torri Gemelle in cui morirono 3.000 persone. A Ground Zero, oltre ai parenti delle vittime, sono presenti il sindaco Mamdani, l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden. Donald Trump sta partecipando alle commemorazioni al Pentagono, uno dei bersagli colpiti nell'attacco di 25 anni fa.
5: Riarmo sì, ma non in un'ottica antirussa, per sostenere la reimmigrazione. Il capo dell'Evdensa, Sonja Anhalt, che potrebbe diventare presidente della regione, dopo la vittoria delle elezioni di domenica scorsa, ha detto di non demonizzare la produzione di armi. E là, nell'offensiva sull'espulsione e sulla remigrazione, avremo naturalmente bisogno di mezzi di sostegno, ha detto Ulrich Siegmund. La remigrazione pulizia etnica, aveva dichiarato nei giorni scorsi il capo del governo tedesco Friedrich Merz, attaccando l'AfD in Parlamento a Berlino. Per questo stamattina il partito di estrema destra ha annunciato di aver presentato una denuncia penale per diffamazione contro il cancelliere.
4: Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio, buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E se siete persi senza un navigatore o diciamo senza qualcosa che vi aiuti a ritrovare la strada, io ammetto in certi luoghi ogni tanto lo sono e preferisco andare a piedi, almeno il tempo per capire qualcosa, quando sei in macchina disastro, che ti dice svolta, non puoi più svoltare fino a 4 km più avanti.
0: Poi se ti trovi sui corsi di Torino, una volta che sei entrato in teoria non ne puoi più uscire, quindi.
1: In ogni caso c'è una mappa particolare interattiva mondiale dove però diciamo lo stress è limitato a curiosare sui luoghi dove sono stati girati film, serie TV, anime, videogiochi e manga. Allora, una delle cose che in effetti mi piace di più scoprire quando guardo un film, soprattutto se c'è un paesaggio un po' particolare, è dove è stato girato.
0: Sì.
1: La location o le location.
0: Esatto, a me piace ancora di più quando so che c'è un film, una serie TV che vengono girati proprio in luoghi che conosco, andare a vedere come li hanno mostrati, se hanno nascosto qualcosa, magari soprattutto se ci sono dei film in costume, no? Dei film storici, mi piace cercare di capire anche come si sono immaginati quei luoghi tanti anni fa.
1: Come hanno nascosto l'attualità che se ci fate caso pervade tutto ormai. Pensiamo ad esempio a Lidia Poët.
0: Sì,
1: la saga

0: o dimore storiche, per poi potervi inserire quelle che sono alcune riprese. Ci devono essere delle metrature, delle caratteristiche particolari per poter far sì che possano essere accessibili anche ai grandi mezzi per le riprese, dei luoghi in cui fare dei camerini, ecco. Però alcuni di questi luoghi, soprattutto di film che sono poi diventati particolarmente famosi, diventano anche meta proprio turistica di appassionati di alcuni registi di film. Non so, a me viene in mente da quando è uscito Chiamami con il mio nome, dovrebbe essere, giusto? Un po' il vuoto, ecco, quei luoghi sono diventati frequentatissimi dai turisti di tutto il mondo che hanno amato, magari già amavano l'Italia, ma hanno amato proprio quei luoghi di campagna tipici italiani. Quella villa in particolare in teoria è privata, però ormai devono fare entrare un numero contingentato di turisti, perché sennò non se ne vanno.
1: In questi giorni un'amica è a New York e mi ha mandato la foto della casa in cui è stato girato Friends, quindi insomma sono ormai veramente luoghi turistici.
0: E questo sito prevede anche un'app, si chiama Movie Scene Map, e vi consente di ritrovare questi luoghi in tutto il mondo. Trovate proprio una mappa mondiale con dei puntini di colore differente a seconda che si tratti appunto di film, serie TV, ma anche manga, anche anime, perché molto spesso quello che succede in Giappone, in Corea, quindi chi crea proprio i fumetti orientali, è che si ispirino, anzi praticamente disegnino su delle fotografie, su delle immagini reali, quindi si possono ritrovare questi luoghi. Ci sono degli appassionati che amano anche cercare esattamente il punto da cui è stata fatta la fotografia, da cui è stato fatto il video, per potersi portare a casa quel pezzettino di luogo, del mondo, un po' come se si potesse vivere in contemporanea protagonisti dei film, delle serie TV e dei manga, proprio quei luoghi stessi.
1: Pazzesco, mi stavo divertendo mentre Darianna vi raccontava a giocare con questo.
0: La vedevo tutta presa
1: con questo sito. Non sapevo che a Torino fosse stato girato un pezzo di Jurassic Park nel 1993.
0: Wow,
1: incredibile. Vabbè, insomma, gli Avengers al Forte di Bard, questo ce lo ricordiamo un po' più vicino a livello di tempi, di tempistiche diciamo dei nostri anni, ecco, di questi ultimi decenni. Però davvero ce ne sono moltissime: Venaria Reale, The King's Man, insomma. È divertentissimo questo sito moviescenemap.com. ovviamente, vabbè, noi ci stiamo concentrando su Torino e zone limitrofe, ma c'è tutto il mondo presente.
0: C'è tutto il mondo,
1: dall'Artico all'Antartico.
0: Sì, ci sono delle zone in particolare, come potrete immaginare.
1: Guarda l'Inghilterra e la Gran Bretagna.
0: La Gran Bretagna è veramente incredibile,
1: ambitissima.
0: Sarà anche che a inserire questi luoghi sono anche persone magari anglofone, ma il Giappone non è da meno. Non è da meno, proprio perché sono tanti manga, sono tanti gli anime, gli appassionati che vanno a cercare questi
1: molto
0: questi
1: l'India
0: angoli.
1: Anche
0: tutto Bollywood, certo. Quindi perdetevi anche voi, come sta facendo Daniela Grilli in questo momento con Movie Scene Map, e diteci invece se magari non sono stati segnalati dei luoghi che potete comunque inserire voi, iscrivendovi al sito. Dovrebbe essere anche gratuito, mettendo anche magari delle immagini del film stesso.
1: Ho trovato un'isola sperduta nel Pacifico, ovvero la Pitcairn Island, in cui hanno girato I Pirati dei Caraibi e SpongeBob. Che accoppiata.
0: Mi chiedo come abbiano girato SpongeBob. Benissimo. Se trovate dei luoghi particolari, segnalateceli 328 8757 845.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: I luoghi vicino, attorno a Torino, in cui sono stati girati anche dei film, sia nell'esterna che negli interni, c'è anche la palazzina di calcio di Stupinigi.
2: Esatto.
1: Bella. Girerei qualsiasi cosa a Stupinigi.
2: Tra l'altro sono stati chiusi per l'estate perché faceva troppo caldo, non si potevano, era anche un po' rischioso per la salute uscire ai giardini, che sono stati però da poco riqualificati, aperti, e adesso nel periodo autunnale saranno nuovamente non solo aperti al pubblico, ma ci saranno proprio delle visite alla scoperta di come sono stati pensati i giardini, appunto, che per tanti anni, decenni, non erano valorizzati. Invece è bello che ci sia anche questo spazio verde che accompagna una reggia di Stupinigi che sempre di più viene valorizzata. E se prima parlavamo di come si mangiava nel Medioevo, adesso parliamo di come si vestiva, non dico nel Medioevo per carità, ma nel 1700, 1600, esatto, 1800 e via dicendo. Soprattutto come si vestivano i principini e le principesse.
1: Beh, certo, anche perché si conosce forse un po' poco la storia dal punto di vista dei piccoli, dei più piccoli, dei bimbi. Ci sono anche tante false credenze, dei miti che vanno un po' sfatati rispetto a proprio a come venivano vestiti i bambini e gli infanti. Anche là dipendeva tanto dal censo, dalle possibilità economiche, ma è vero che ne sappiamo molto soprattutto dai ritratti.
2: Dai dipinti. Quello che si capisce è che vestivano tutti uguali, con dei grandi vestiti, non capisci se
1: sono per la crescita,
2: se sono giustamente di sesso femminile o maschile. Guarda quanto erano avanti, erano già fluidi allora.
1: erano avanti, ma in realtà perché si riutilizzavano molto spesso gli stessi abiti, costavano molto.
2: E poi veramente c'era il pregiudizio del mettere un abito, un vestito o appunto un vestito azzurro a una bambina, o un vestito proprio vestito abito a un bambino.
1: Sì, anzi,
2: fino a una certa età.
1: Esatto, la suddivisione degli abiti rosa e azzurro per i bimbi e per le bimbe è nata fondamentalmente negli anni 50 del Novecento. All'epoca, anzi addirittura, l'azzurro era maggiormente indicato per le bambine perché era un colore tenue, un colore rilassante, mentre il rosa, essendo un colore acceso, era perfetto per i bambini.
2: È vero.
1: Però non era poi così lineare questa dicotomia, no? Dell'abito, dell'accessorio per bambine e per bambine. È vero che magari nella nobiltà si cercava anche di creare degli abitini che potessero riportare in piccolo quelli che erano gli abiti degli adulti, quindi magari si vedono questi principini con questi abiti un po' da soldatino, con gli spadini, gli alamari, eccetera eccetera. E questo percorso è stato pensato proprio sia per gli adulti, ma anche per le famiglie e per i bambini, ed espone delle opere proprio di dipinti, di ritratti di principini e principine legati alla famiglia Savoia, e che talvolta vengono anche presentati in crescita. Sai come si fa con gli album della nonna? Che vedi qua quando avevi 3 anni, poi a 5 anni ti sono cominciati a cadere i denti. Ecco, più o meno siamo lì.
2: E quindi a volte, giusto da un piccolo particolare, si distingue se il bambino o la bambina è appunto di sesso maschile o femminile, di che rango è, di che casata è, perché appunto da alcuni elementi si capisce anche agli occhi di chi non lo sa, è impercettibile, ma se si vanno a scoprire dei dettagli si capisce la casata a cui si appartiene. Insomma, se volete saperne di più e l'argomento vi interessa, vi incuriosisce, c'è questo percorso tematico che si può visitare appunto nella Sala dei Principini, per l'appunto, a Stupinigi, e in particolare domenica 13 di settembre ci sarà una visita guidata. Se avete l'abbonamento musei è ovviamente inserito all'interno del percorso e dello sconto degli abbonamenti musei, tenetene conto, ecco, ricordatevelo. E poi forse ci saranno altre repliche, perché non è la prima volta che viene proposto questa visita.
1: Non è la prima volta, e ultimamente alla Reggia di Venaria vengono organizzati moltissime scusate
2: anche, anche a Venari per carità
1: è vero, vengono organizzati molti, molte visite guidate speciali che però magari si possono sfruttare solo una volta ogni tanto, poi vengono replicati molto spesso, però non bisogna perdere l'opportunità, in questo caso domenica 13 settembre 15:45 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, i vestiti dei principini.

0: Chiediamo scusa a Fontaines DC e anche a Marianne, ma il tempo stringe, 15:58 minuti, dobbiamo accedere la linea al nostro notiziario locale per l'ultimo aggiornamento delle notizie dal nord-ovest e noi ci rivediamo e risentiamo lunedì.
1: Esatto, vi auguriamo un buon fine settimana, un buon sabato, una buona domenica, buon ascolto ovviamente della programmazione del weekend su RBE e a lunedì con Voci Protestanti.
0: Ciao! Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. I giudici della Corte d'Appello del Tribunale di Milano hanno confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva presente in Piemonte con 3 stabilimenti, respingendo la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'azienda che ha rilevato l'Ilva. A seguito di questa decisione si sono espressi i sindacati FIM, FIOM e UIL. Riteniamo sia fondamentale che il governo risponda alle richieste contenute nel piano nazionale straordinario di messa in sicurezza sociale e di rilancio dell'ex Ilva e convochi immediatamente il tavolo permanente a Palazzo Chigi, hanno dichiarato in una nota congiunta. Inoltre i sindacati chiedono subito il blocco dei licenziamenti. Riguardo a questo tema, nei giorni scorsi il governo aveva comunicato di aver raggiunto un'intesa temporanea con gli imprenditori per la sospensione delle lettere di licenziamento. La consigliera regionale del PD, Monica Canalis, ha presentato una proposta di legge, il cui esame ha preso il via nella giornata di ieri nella terza commissione, intitolata Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego del sistema di intelligenza artificiale. Il testo ha l'obiettivo della tutela dei posti di lavoro e del potenziamento del capitale umano tramite il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti nei settori giudicati più a rischio di essere sostituite e di ricollocazione delle persone che perderanno il lavoro e la creazione di un tavolo di coordinamento tra regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali. Per l'adattamento dei percorsi formativi si prevede uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Ai microfoni di Matteo Chiarenza, Monica Canalis.

0: problema tecnico, ritorniamo subito con l'aggiornamento. Passiamo alla prossima notizia. Torna nella sua terza edizione il corso Apriti Museo alla Seconda, un percorso di trasformazione ideato nel contesto dei progetti Territori Smart e dedicato a operatori e operatrici museali sul tema dell'accessibilità fisica, sensoriale e comunicativa del patrimonio culturale. Sono previsti due corsi paralleli in base al livello di formazione dell'operatore, previsti tra il 5 e il 7 di ottobre. Il progetto è organizzato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese, dalla Diaconia Valdese. Ai nostri microfoni Sara Favos spiega l'obiettivo dell'iniziativa.
1: Ogni cittadino ha il diritto di godere dei patrimoni culturali, ognuno di noi è diverso, ha esigenze speciali, anche cose che favoriscono la comprensione e l'accessibilità al contenuto, quindi non solo fisico ma anche dal punto di vista comunicativo. Non è il classico corso di formazione frontale in cui in qualche modo io ti dico come rendere accessibile il tuo museo. In realtà è proprio cambiare un punto di vista, entrare in un approccio in cui osservi la realtà e con alcuni strumenti e delle lenti diverse vai a trasformare quello che sono le tue possibilità. Ed è per questo che chiediamo in qualche modo, cioè offriamo la possibilità di lavorare subito ognuno sul proprio museo, perché non diamo delle idee standard. La nostra idea di accessibilità è proprio quella che per poter essere accessibile al più maggior numero di persone devi provare ad offrire tante diverse modalità, essere capaci di adattarti, essere capaci di cogliere le esigenze. Infatti il corso base inizia soprattutto con una formazione del personale, quindi di accoglienza, di come io posso trasformarmi per osservare, accogliere, capire, fare un passo avanti al visitatore, e poi da lì si passerà magari a cercare lo strumento più adatto. Basta lavorare in un museo in qualche modo o a essere come guida, come curatore. Iniziamo il 23 settembre con un momento di benvenuto online, ma le iscrizioni si chiudono il 13. Il corso base inizia un giorno prima degli altri, quindi il 5 di ottobre, che è un lunedì. Il martedì ci raggiungono anche le persone che si sono iscritte all'avanzato e che in contemporanea fino al 7 a pranzo, quindi a mercoledì a pranzo, fanno delle attività in parallelo, a volte si incrociano. La grande novità di quest'anno, diciamo, visto che è la terza edizione, è il laboratorio permanente, che verrà organizzato sempre il 6 e 7 insieme al corso avanzato e che prevede la partecipazione delle persone che con noi hanno già fatto l'avanzato l'anno scorso.
0: Inizia oggi a Torino la tre giorni del Salone dell'Auto inaugurato nella Corte d'Onore di Palazzo Reale, in programma fino a domenica 13 settembre tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali. Circa 200 vetture, 47 case automobilistiche con 37 anteprime nazionali. Accanto ai marchi storici come Alfa Romeo, Lamborghini e Fiat, cresce la presenza asiatica, ormai vicina al 40% dei brand esposti. Possibile anche test drive su oltre 50 modelli. Domani dalla Reggia di Venaria prenderà il via il Supercar Meeting, con auto d'eccezione dirette verso il centro città. Spazio anche alla memoria, nei Giardini Reali celebrati 120 anni di Lancia, i 50 della gamma e il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, oltre a un omaggio al pilota torinese Alex Fiorio. Dopo la perturbazione tra mercoledì e giovedì, le montagne di Piemonte e Valle d'Aosta hanno visto le prime nevicate della stagione. La neve sarebbe scesa fino a 2500-2700 metri con episodi di graupel, la cosiddetta neve tonda mista a ghiaccio, durante i rovesci più intensi. Netto anche il calo termico, venerdì mattina le minime in pianura si sono attestate tra 12 e 15 gradi, con valori ancora più bassi nel Cuneese, mentre a 2000 metri le temperature sono scese fino a 4-6 gradi. Non si tratta ancora dell'arrivo dell'inverno, ma di un chiaro segnale di cambiamento dopo una lunga fase di caldo sopra la media che ha caratterizzato l'estate. Terminiamo infine col meteo. Sabato, graduale aumento della pressione sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato. Infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 17 e i 26 gradi, valori notturni grosso modo invariati. Situazione uguale in Liguria, dove il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 27 e i 28 gradi, venti da nord e mare da mosso a calmo. L'aggiornamento alle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
1: Con Marta
2: e Samuel
1: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, gli U2 ci accompagnano a iniziare questa nuova puntata di Mi Ritorno in Mente, sono le 17.08 e con voi Marta e Samuel, le nostre voci fino alle 19 a tenervi compagnia in questo venerdì pomeriggio.
1: Venerdì pomeriggio, buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, ci sono anch'io Marta, presentami, fai una volta una
0: vera presentazione. Scusa, allora non stai attento però, ho detto Marta e Samuel,
1: sì,
0: chi
1: no,
0: è
1: ma
0: Samuel?
1: Detto, no, ma ecco, chi è giusto, chi è Samuel?
0: Chi è Samuel?
1: Chi è Samuel? Presenta.
0: Samuel. Samuel, questo sì. Nome magnifico.
1: Madonna, che voce, bella, bella, brava, brava.
0: Quest'uomo dà un potenziale enorme che ci dà, diciamo, ci fa avere la fortuna di averlo qui accanto a noi. Forse è troppo per noi, perciò godiamo di ogni suo momento di presenza.
1: Vabbè,
0: qui,
1: adesso non esagerare.
0: Accanto a noi,
1: basta.
0: Con la sua voce, con la sua personalità, perché insomma ogni giorno con lui è un dono.
1: Va bene, così va meglio.
0: Bene. Adesso fanne una tu su di me, però,
1: no,
0: scusa.
1: No,
0: ma
1: no,
0: come no?
1: No,
0: devi ricambiare il favore.
1: No, non lo voglio fare, no.
0: Ma perché?
1: Perché no? Perché
0: come?
1: Tu ti presenti già da sola.
0: Ma no, scusa, io ho mentito spudoratamente, lo puoi fare anche
1: hai mentito.
0: Dai, inventati
1: ma
0: anche
1: senti,
0: tu.
1: Senti, vabbè, intrattieni un attimo la cosa, che io devo andare a prendere il mio cellulare per fare il menu di
0: ma
1: oggi.
0: Ma non scherziamo. Allora, oggi le notizie di cui parleremo sono quelle che tra poco Samuel ci elencherà. Ha preso il suo cellulare di ultimissima generazione.
1: Parla per il tuo cellulare, non ho capito. Vabbè, il mio è quello che c'ha qualche annetto, vabbè. Allora, intanto andiamo a parlare fra poco del fatto che gli studenti in Piemonte dormono troppo poco.
0: Oh. Ah. Ecco, anche chi lavora veramente in Piemonte dorme troppo poco.
1: No, ma attenzione, perché il 74% degli studenti dorme troppo poco e 45.000 piemontesi sono gufi patologici. Ecco.
0: Fa così
1: i gufi. E quindi andiamo un po' a vedere questa cosa qua, è un po' preoccupante, attenzione. Poi c'è uno studio invece sui fumatori, che fumare non è un'attività sociale, intanto
0: sì.
1: si scopre questo aspetto, e tra l'altro aumenta isolamento e solitudine. Allora è una cosa molto seria questa, di cui tratteremo l'argomento fra poco.
0: Certo.
1: perché è importante saperlo, perché se una volta nel passato fumare tutto sommato era, sai, aprire una conversazione, ti dicevi vuoi una sigaretta, si socializzava, no?
0: Certo.
1: Oggi è tutto il contrario, quindi il fumo ti isola, ti allontana
0: benissimo.
1: Va bene, tutto sommato va bene, che così almeno forse i fumatori diventano sempre meno, si spera, però quei pochi fumatori che ci sono
0: esatto.
1: Poi
0: scusa,
1: andiamo a vedere.
0: Stavo aggiustando la pedana perché stavo cadendo. No, perché scusa, avevo paura veramente di lanciarmi nel vuoto di questi 5 centimetri.
1: Che vuoto.
0: Non si sa mai.
1: Il vuoto a perdere.
0: Sì.
1: Allora andiamo un po' a vedere poi che c'è un nuovo, come si chiama?
0: Parco divertimenti. Esatto.
1: Intitolato a Dracula. Che carino,
0: bello.
1: Carino, una cosa leggera.
0: Sì, per portare i bambini.
1: Per portare i bambini. Quindi andiamo a parlare di questo Dracula Land. Ti piace questa cosa, Marta?
0: Mi piace molto, sì.
1: Sì. E poi nella seconda e ultima parte, anche perché ne abbiamo due di parti, nella seconda parte andiamo invece a vedere, a parlare un po' di bicicletta. L'avevamo già accennato qualche tempo fa, poi non l'abbiamo fatto questa cosa. Lo facciamo oggi. Andare in bicicletta fa bene alla mente, non soltanto alla salute, alla mente proprio.
0: Alla mente.
1: Non alla menta.
0: Alla mente, sì.
1: Ecco, fa bene alla mente perché ci sono tanti studi che lo dicono, e questo è un sunto di tutti gli studi che ci spiegano che fa bene andare in bicicletta proprio alla mente.
0: La mente, sì.
1: Non si lamenta,
0: Non si lamenta, ma perché c'è?
1: Va bene.
0: Vabbè, perché uno direbbe fa bene al fisico, no, fa bene alla mente senza la mente.
1: Noi poi andremo a cercare anche quei ricordi delle biciclette di quando eravamo piccoli, di infanzia. Avete un ricordo sulla vostra prima bicicletta? Io ce l'ho il ricordo della mia prima bicicletta, che bella che era, sgarruppata da paura, non era nuova ma era ereditata già da cugini e cugine varie sì, di seconda mano, di terza, quarta mano.
0: Sì. Vari passaggi.
1: Poi
0: però l'hai voluto bene.
1: L'ho voluto bene anche perché la bicicletta con cui ho imparato a andare in bici, cioè senza le rotelle,
0: giusto.
1: Vabbè, tu ce l'avevi una prima bicicletta,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Però non so se ricordo esattamente la prima.
1: Vabbè,
0: forse ricordo la seconda.
1: Ma no, devi adesso ci pensi.
0: Ho capito,
1: ma... e devi ricordare assolutamente la prima.
0: Ricordo la prima.
1: No,
0: però.
1: Oggi la puntata è sulla tua prima bicicletta.
0: Vabbè, allora.
1: Va bene, dai, siamo pronti.
0: Dai. Partiamo, via, adesso con Daniel Groff.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mango su RBE 17:21, scoccate proprio in questo istante. Allora, tra poco parliamo di sonno.
1: Sonno, ecco, sbadiglia. Tra l'altro, Marta, tu quando eri giovane, no?
0: Sì,
1: tanto tempo fa, quando eri giovane, andavi a dormire presto o facevi tardi? Com'era il tuo ciclo?
0: Giovane quanto, scusa?
1: Il tempo dell'università, perché adesso fra poco parliamo di università, quindi...
0: No, non andavo a dormire presto, no.
1: Non andavi a dormire presto, facevi tardi. E poi al mattino come ti svegliavi? Presto, perché dovevi studiare?
0: Presto, sì, anche perché io all'epoca rendevo molto di più al mattino, ma ero pimpante al mattino.
1: Attenzione, perché quello che sta succedendo un po' a molti studenti, non soltanto in Piemonte, un po' in tutta Italia, ma adesso poi andiamo nello specifico in Piemonte. Allora, studenti che dormono troppo poco, e c'è una percentuale altissima veramente di studenti universitari che dormono veramente poco, perché c'è un po' la tendenza ad andare a dormire tardi e poi svegliarsi presto un po' per studiare, per andare alle lezioni, per andare alle varie lezioni di scuola. E quindi come fare? Questo innesca tutta una serie di cose, di comportamenti che non sono bellissimi, possono portare ad affaticamenti, stress, addirittura alla depressione. Quindi attenzione a questo aspetto. Fra poco vi andiamo un po' sciorinare un po' di dati e spiegare che poi c'è anche una soluzione nel caso qualcuno abbia necessità e bisogno.
0: Assolutamente.

0: Beh, vi dico soltanto che stavo cercando di portare Samuel in Nuova Zelanda.
1: Beh, sì, in Nuova Zelanda. Ho scoperto, ragazzi, che per andare in Nuova Zelanda ci vogliono dalle 24 alle 30 ore di viaggio in aereo, no?
0: Sì.
1: Tra scali e non scali, di qua e di là. Comunque, no, allora, siccome ho appena preso un aereo è già stato un miracolo, ne abbiamo raccontato le vicende già in passato, e adesso Marta mi vuole portare addirittura in Nuova Zelanda dall'altra parte del mondo.
0: Certo.
1: Perché la Nuova Zelanda è giusta dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia, no? Proprio.
0: Esatto.
1: Ecco, 24-30 ore di viaggio. Ma io ti pare che sto 24-30 ore su un aereo? Ma.
0: Non ho capito, gli altri lo devono fare e tu non lo puoi fare.
1: Ma neanche per idea.
0: Ma perché? Diceva così l'anno scorso, non so, un treno, su un aereo non salirò neanche per 2 minuti. E invece si è fatto già 2 ore e passa.
1: No, 2 ore, 1 ora e 50 è stato per andare a Valencia.
0: Stavo facendo vedere che hai fatto più di quello che...
1: Vabbè, senti, ma vogliamo invece parlare di cose serie?
0: Esatto, gli studenti universitari dormono poco, va bene? Allora, sono la maggior parte, il 74%, dei gufi patologici.
1: No, aspetta, il 74% dormono meno di 8-9 ore.
0: Ho sbagliato, poi gufi patologici. 20%, scusate.
1: Il 20%, tra l'altro, soffre di un vero e proprio disturbo del ritmo circadiano, sono proprio dei gufi patologici e quindi dormono veramente poco.
0: Spieghiamo, no? È un disturbo caratterizzato dalla tendenza ad andare a letto e addormentarsi più tardi rispetto alla media della popolazione oppure anticipare. Esatto. Quindi queste persone hanno la necessità di protrarre il loro sonno nella prima parte della mattinata, che è chiaramente una condizione che poco si concilia con gli orari scolastici, no? O universitari, anche pure con quelli lavorativi, diciamo.
1: Allora, insomma, siccome i ragazzi dell'università dormono veramente poco, perché bisognerebbe, secondo quanto dice l'Associazione Mondiale di Medicina del Sonno, bisognerebbe dormire tra le 8 e le 9 ore per giorno, cioè i giovani, questo è per i giovani, attenzione, i vecchi possono dormire anche un po' meno, però i giovani non lo fanno. 74% degli studenti universitari non dorme meno di 8-9 ore, cioè dorme meno di 8-9 ore.
0: Sembra che dormiamo poco pure noi, perché ci stiamo incasinando con questa notizia, forse siamo stanchi tutti.
1: Ma io ci sto pensando, tu dormi 8-9 ore il giorno? Io no, assolutamente no.
0: Ma stai scherzando?
1: No, perché tu rientri ancora nella categoria giovani, io no.
0: Grazie.
1: Poco, proprio per centimetri.
0: No, però io ho 8-9 ore, io quando già dormo 7 ore sono già contenta.
1: Ma infatti,
0: lusso.
1: Sì, ma anch'io sono sulle 7 ore e già dormo più di te.
0: Ma poi fossero 7 ore ben fatte, sono pure 7 ore
1: di cacca.
0: Quindi, capito?
1: Sì, quello è vero. Allora, poi andiamo un po' a vedere, però attenzione, perché tutto ciò che abbiamo detto che porta dei disguidi non da poco, no?
0: Allora, incremento dello stress percepito, affaticamento diurno, sonnolenza patologica, sintomatologia ansiosa e depressiva, oltre a una riduzione, il rischio di riduzione del profitto scolastico. Allora, è un disturbo che in gran parte è sottodiagnosticato o confuso con un'insonnia vera e propria, ma non è un'insonnia vera e propria, però anche se non lo è, va trattato chiaramente in maniera appropriata, no? Bisogna anche imparare forse un po' ad autoregolarsi,
1: anche perché,
0: a volersi bene, no?
1: Sì, bisogna
0: anche
1: volersi
0: un pochino,
1: bene, sì.
0: Ecco.
1: Anche perché il sonno è un bisogno fondamentale, no? Proprio ci deve accompagnare durante la vita in modo giusto, perché sennò poi fatichiamo in tutto, come ha detto prima Marta, no? Allora andiamo un po' a vedere che per chi ne ha bisogno, non so quanti lo sanno, però in Piemonte abbiamo un posto che è d'elite, comunque il centro di medicina del sonno delle Molinette, che è stato fondato nel 1999 e poi riconosciuto dal 2003 come centro di riferimento regionale per i disturbi del sonno, e ha attualmente in carico oltre 9.000 pazienti. Ecco, quindi tutto sommato c'è una questione che, se qualcuno soffre di tutto ciò di cui abbiamo parlato, potrebbe essere d'aiuto, no?
0: Esatto, sì, e si svolge attività diagnostica, strumentale, poi attività ambulatoriale, monitoraggio, attività terapeutica, e terapia farmacologica oppure non farmacologica, perché non sempre è necessaria una terapia di questo tipo, però ci si prende cura di se stessi, si capisce magari anche che tipi di abitudini adottare per migliorare il proprio rapporto anche con il sonno, perché poi questo rapporto un po' disregolato ce lo si porta dietro negli anni, no? Diventa poi un'abitudine della quale neanche ci accorgiamo più, e quindi poi quando si entra anche nel mondo lavorativo e quant'altro, con anni e anni alle spalle di carenza di sonno, poi tutto ha il suo impatto, ha il suo peso.
1: Io cercavo di andare a dormire presto quando andavo all'università, sai, però non ci riuscivo. Io magari andavo nel letto, magari poi però fino a mezzanotte stavo con gli occhi come ero anch'io gufo,
0: sì,
1: gufo patologico. E poi mi alzavo presto la mattina, quindi tutto sommato, come sono cresciuto su tutto sommato, dimmi dai,
0: mandiamo la musica
1: c'è
0: poco da dire,
1: forse è meglio, va?
0: sì

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. L'ennesimo femminicidio è avvenuto oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo, un 81enne, è stato arrestato dai carabinieri. Non si conoscono ancora i contorni della vicenda. Sul posto stanno operando i carabinieri di Cagliari.
1: I sindacati hanno chiesto la convocazione immediata del tavolo sull'ex Ilva. Stamattina la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento entro fine ottobre dell'area caldo per i rischi sulla città e per chi ci lavora. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa, questo è il concetto. Complesse operazioni di spegnimento dovrebbero iniziare già la prossima settimana sui 3 altiforni, di cui solo uno è parzialmente operativo. Quegli impianti sono pericolosi e per Taranto è la fine di un incubo, è il commento del legale delle associazioni che hanno promosso il ricorso.
0: La legge elettorale, la settimana di scontri e battaglie parlamentari tra maggioranza e opposizione si è conclusa oggi con l'approvazione di altre due modifiche al testo, una presentata da Fratelli d'Italia che prevede che verranno conteggiati ai fini del premio di maggioranza anche i voti ai partiti sotto il 3%, l'altra modifica prevede che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Martedì è previsto il voto finale alla Camera, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura.
1: Presidente iraniano Massoud Pezeshkian, intervenendo al forum dei paesi dei BRICS a Delhi, ha affermato che le pressioni degli Stati Uniti sull'Iran hanno raggiunto una fase critica e pericolosa. Lunedì Teheran terrà in Oman colloqui con alcuni paesi del Golfo sullo strategico stretto di Hormuz. Questo incontro dovrebbe consentire di favorire una migliore comprensione tra i paesi della regione e contribuire a rafforzare la sicurezza regionale comune, si legge nel comunicato del Ministero degli Esteri iraniano.
0: Per Emma Bonino saranno celebrati i funerali di Stato, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, la delibera sarà votata lunedì mattina dal Consiglio dei Ministri. La Camera Ardente probabilmente sarà aperta già domenica in Campidoglio, ha detto Riccardo Maggi di Più Europa, precisando che una conferma verrà data entro questa sera. In queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutte le forze politiche e dalle più alte cariche dello Stato.
1: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista ex 5 Stelle era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, quando sarebbe dovuto rientrare a Roma, è stato fino ad oggi in un ospedale dell'Avana.
0: A New York e negli Stati Uniti in generale sono in corso le commemorazioni del 25esimo anniversario dell'11 settembre. Donald Trump non era ground zero, poiché primo, tra tutti i predecessori, ha voluto partecipare alla cerimonia che si è svolta al Pentagono. A Manhattan erano invece presenti il vicepresidente J.D. Vance, insieme al sindaco di New York Mamdani, e agli ex presidenti Barack Obama, George Bush, Bill Clinton. Sono le 17.35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30. Popolare Network.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: il fumo, il fumare era, si può dire, quasi come un'attività sociale, perché offrire una sigaretta a qualcuno era un modo per poi scambiare quattro chiacchiere, per parlottare un pochettino, formare un gruppetto magari di persone che chiacchieravano, no? Mentre oggi le cose sono totalmente cambiate. Eh sì, ragazzi, attenzione, attenzione, perché il fumo aumenta isolamento e solitudine, e non siamo soltanto noi a dirlo, anzi non siamo proprio noi a dirlo, ecco, specifichiamo, no? Perché sennò poi sembra, ma è la scienza con ultime ricerche che sono state fatte, è saltato fuori proprio questo. Quindi occhio, perché essere fumatori oggi comporta anche un disagio, oltre a quello che è
1: oltretutto devi fumare senza essere circondato a tot metri di distanza, quindi in effetti devi proprio vedi lì quella zona isolata, vai lì.
0: Beh, intanto se ci pensi, già un tempo fumavi nei locali, quindi certo, tutti insieme, invece adesso già, per esempio, se vuoi fumare una sigaretta devi uscire, e già questa cosa qui ti allontana.
1: Sì.
0: Guarda, è pazzesca tutta questa cosa, però non ci avevo pensato, però questo studio mi ha fatto pensare proprio che...
1: Di iniziare a fumare?
0: No, perché voglio essere isolato,
1: sì. Esatto.
0: No, quello no. Comunque fra poco ne parliamo,
1: certo,
0: perché andiamo un po' a fondo su questa storia. Quindi fumare non è un'attività sociale, aumenta isolamento e solitudine, tenete presente questa cosa.

0: il fumo è questo l'argomento di questo fumare momento. Fumare il fumo.
1: Guarda che bella espressione, Marta, veramente, fumare il fumo. Allora, andiamo un po' a vedere cosa succede. Lo stavamo dicendo prima, che se fino a qualche tempo fa dare una sigaretta a qualcuno era un creare una situazione un po' di socialità,
0: esatto,
1: nel senso magari tra amici si fumava tra tutti e si scambiavano quattro chiacchiere.
0: Un po' come portare adesso a spasso il cane.
1: Ecco, oggi non è più così, le cose sono cambiate parecchio, tutto sommato possiamo dire anche meno male, perché
0: certo,
1: meno male, però diciamo che per chi fuma la situazione non è molto rosea, perché si crea un isolamento che prima non c'era.
0: Esatto, aumenta la solitudine, l'isolamento sociale e i risultati di questa ricerca della società europea di pneumologia a Barcellona dicono che è necessario un po' cambiare la narrativa che c'è intorno al fumo, no? Spesso si è pensato che fosse un'abitudine appunto in grado di facilitare la condivisione, ormai bisogna abbandonare questo pensiero, ma vedere invece che al contrario può generare maggiore distanza tra le persone.
1: Sì, può generare distanza tra le persone, tutto ciò è stato compiuto sui dati di oltre 50.000 persone e quindi i dati sono alla mano, ci dicono che adesso uno dice vabbè, 50.000 persone nel mondo sono pochissime, però già danno
0: comunque da 15
1: danno
0: paesi diversi,
1: quindi 15 paesi diversi già danno sintomo di quello che è un po' il fumo al giorno d'oggi, quindi non c'è più quella convivialità che c'era una volta.
0: I fumatori stessi
1: si scappa,
0: esatto, sono gli stessi fumatori a sperimentare, a percepire un senso di solitudine, e andiamo a vedere un po' brevemente da che cosa potrebbe essere portato, no? Allora c'è un fattore che ad esempio acuisce il fumo, può acuire le malattie croniche che limitano la mobilità delle persone, quindi anche le occasioni di incontro, e poi dalle norme sociali come i divieti di fumo molto ferrei anche nei luoghi pubblici che chiaramente portano i fumatori, le persone che fumano, a doversi un po' allontanare
1: e isolarsi proprio,
0: esatto.
1: Ecco, quindi ragazzi, che dire, se volete avere amicizie, se volete socialità, tutto, lasciate stare,
0: spegnete
1: sta sigaretta e non portatele proprio, lo so che poi uno dice è bello, facile da dirsi, però
0: certo
1: la cosa, però poi
0: una delle principali sfide della salute pubblica è quello di abbattere sempre di più le persone dipendenti da nicotina.
1: Ecco, abbattere le persone.
0: Abbattere la dipendenza da nicotina nelle persone. Le persone le possiamo tenere. La dipendenza da nicotina, bisogna chiarire.
1: Stavo pensando che doveva abbattere le persone.
0: Mister Rico nasce cose e
1: vabbè.
0: Comunque, dopo la musica, l'appuntamento delle 18 con il notiziario locale di oggi.

0: appuntamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio Nicolo Sezzo. I giudici della Corte d'Appello del Tribunale di Milano hanno confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva presente in Piemonte con 3 stabilimenti, respingendo la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'azienda che ha rilevato l'Ilva. A seguito di questa decisione si sono espressi i sindacati FIM, FIOM e UIL. Riteniamo sia fondamentale che il governo risponda alle richieste contenute nel piano nazionale straordinario di messa in sicurezza sociale e di rilancio dell'ex Ilva e convochi immediatamente il tavolo permanente a Palazzo Chigi, hanno dichiarato in una nota congiunta. Inoltre i sindacati chiedono subito il blocco dei licenziamenti. Riguardo a questo tema, nei giorni scorsi il governo aveva comunicato di aver raggiunto un'intesa temporanea con gli imprenditori per la sospensione delle lettere di licenziamento. La consigliera regionale del PD Monica Canalis ha presentato una proposta di legge il cui esame ha preso il via nella giornata di ieri nella terza commissione, intitolata Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Il testo ha l'obiettivo della tutela dei posti di lavoro e del potenziamento del capitale umano tramite il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti in settori giudicati più a rischio di essere sostituite e di ricollocazione delle persone che perderanno il lavoro e la creazione di un tavolo di coordinamento tra regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali. Per l'adattamento dei percorsi formativi si prevede uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Ai microfoni di Matteo Chiarenza, Monica Canalis.
1: Parte dalle premesse di quello che sta già accadendo da alcuni anni nei paesi tecnologicamente più evoluti del nostro. In quei paesi si stanno già sostituendo i lavoratori con i software dell'intelligenza artificiale e questo è già accaduto in alcuni settori anche in Italia. Pensiamo ai call center. Quindi in realtà il processo è già ampiamente in atto. Ci sono 4 proposte di legge, 2 di Ravetti, una mia e una del presidente Sacchetto che è di Fratelli d'Italia. L'obiettivo auspicato è che si arrivi a un testo unico. La mia proposta di legge si incentra sul tema della formazione professionale, mentre le altre riguardano molto anche i data center, quindi gli aspetti più energetici o generali. La mia riguarda proprio la formazione dei lavoratori, perché io sono convinta, anche alla luce di quello che sta accadendo in alcuni casi virtuosi, che se noi fermiamo l'obsolescenza delle competenze e dotiamo i nostri lavoratori delle necessarie competenze digitali, sono meno a rischio di perdere il posto di lavoro. La mia proposta di legge contiene essenzialmente 2 strumenti. Il primo è un piano triennale che vada a studiare l'economia piemontese e capire quali possono essere i settori produttivi che siano più toccati di 3 anni in 3 anni dall'impiego dell'intelligenza artificiale. Quindi programmando dei percorsi di formazione specifici per questi settori. Consideriamo che la formazione professionale, lo dice la Costituzione, è una competenza esclusiva delle regioni, quindi noi come regione siamo del tutto autonomi nell'organizzare la formazione professionale. Il secondo strumento è quello di un tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro coinvolti dall'intelligenza artificiale tra la regione, gli atenei piemontesi, le agenzie di formazione professionale, gli enti di ricerca, le rappresentanze delle imprese e dei sindacati, in maniera tale da unire le forze e agire velocemente.
0: Torna nella sua terza edizione il corso Apriti Museo alla Seconda, un percorso di trasformazione ideato nel contesto del progetto Territory Smart e dedicato a operatori e operatrici museali sul tema dell'accessibilità fisica, sensoriale e comunicativa del patrimonio culturale. Sono previsti 2 corsi paralleli in base al livello di formazione dell'operatore, previsti tra il 5 e il 7 di ottobre. Il progetto è organizzato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e dalla Diaconia Valdese. Ai nostri microfoni Sara Favò spiega l'obiettivo dell'iniziativa.
2: ogni cittadino ha il diritto di godere dei patrimoni culturali, ognuno di noi è diverso, ha esigenze speciali, anche cose che favoriscono la comprensione e l'accessibilità al contenuto, quindi non solo fisico ma anche dal punto di vista comunicativo. Non è il classico corso di formazione frontale in cui in qualche modo io ti dico come rendere accessibile il tuo museo. In realtà è proprio cambiare un punto di vista, entrare in un approccio in cui osservi la realtà e con alcuni strumenti e delle lenti diverse vai a trasformare quello che sono le tue possibilità. Ed è per questo che chiediamo in qualche modo, cioè offriamo la possibilità di lavorare subito ognuno sul proprio museo, perché non diamo delle idee standard. La nostra idea di accessibilità è proprio quella che per poter essere accessibile al più maggior numero di persone devi provare ad offrire tante diverse modalità, essere capaci di adattarti, essere capaci di cogliere le esigenze. Infatti il corso base inizia soprattutto con una formazione del personale, quindi di accoglienza, di come io posso trasformarmi per osservare, accogliere, capire, fare un passo avanti al visitatore, e poi da lì si passerà magari a cercare lo strumento più adatto. Basta lavorare in un museo in qualche modo o a essere come guida, come curatore. Iniziamo il 23 settembre con un momento di benvenuto online, ma le iscrizioni si chiudono il 13. Il corso base inizia un giorno prima degli altri, quindi il 5 di ottobre, che è un lunedì. Il martedì ci raggiungono anche le persone che si sono iscritte all'avanzato e che in contemporanea fino al 7 a pranzo, quindi a mercoledì a pranzo, fanno delle attività in parallelo, a volte si incrociano. La grande novità di quest'anno, diciamo, visto che è la terza edizione, è il laboratorio permanente, che verrà organizzato sempre il 6 e 7 insieme al corso avanzato, e che prevede la partecipazione delle persone che con noi hanno già fatto l'avanzato l'anno scorso.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto la sua visita a RISO 2026 a Vercelli nel segno del cordoglio e del ricordo istituzionale. Un minuto di silenzio in piedi ha preceduto l'evento, un momento in cui la Premier si è soffermata a ricordare figure di rilievo come Emma Bonino, scomparsa tragicamente oggi. Dal palco Giorgia Meloni ha rimarcato la centralità strategica del settore: abbiamo scelto orgogliosamente di rimettere l'agricoltura al centro delle politiche nazionali, perché l'agricoltura è identità, dice la Premier. Nel corso del suo intervento ufficiale del successivo tour tra gli stand in mezzo ai cittadini e agli operatori del settore, l'attenzione si è focalizzata sui volumi delle esportazioni di riso di alta qualità. Al centro dell'agenda politica figurano le difese della produzione locale, la tutela contro la concorrenza sleale proveniente dal sud-est asiatico e la ferma battaglia per arginare la diffusione dei falsi prodotti italiani sui mercati internazionali. Dopo la perturbazione tra mercoledì e giovedì, le montagne di Piemonte e Valle d'Aosta hanno visto le prime nevicate della stagione. La neve sarebbe scesa fino a 2500-2700 metri, con episodi di Gropel, la cosiddetta neve tonda mista a ghiaccio, durante i rovesci più intensi. Netto anche il calo termico, venerdì mattina le minime in pianura si sono attestate tra i 12 e i 15 gradi, con valori ancora più bassi nel Cuneese, mentre a 2000 metri le temperature sono scese fino a 4 o 6 gradi. Non si tratta ancora dell'arrivo dell'inverno, ma di un chiaro segnale di cambiamento dopo una lunga fase di caldo sopra la media che ha caratterizzato l'estate. Terminiamo infine col meteo. Sabato, graduale aumento della pressione sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, con cielo che si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 17 e i 26 gradi, valori notturni grosso modo invariati. Situazione uguale in Liguria, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 27 e i 28 gradi, venti da nord, mare da mosso, a calmo. L'aggiornamento delle ore 18 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario lunedì alle ore 11. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend con RBE.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ed eccoci qui presenti, e ci mancava una cosa fondamentale, la linea.
1: La linea, la linea, la linea. Senti Marta, allora,
0: dimmi.
1: Adesso entriamo nella puntata in modo biciclettoso, perché sì, parliamo di biciclette.
0: Uh-huh. Oh,
1: ci piace, abbiamo anche dei radioascoltatori che amano molto la bicicletta e che ci scrivono regolarmente e ci hanno parlato spesso della bicicletta anche, no? E quindi volevamo renderla protagonista per una volta.
0: Oh, molto bene, oh. La bicicletta, quella frase quando ti dicono la volevi la bicicletta e ora pedala.
1: Sì, vabbè, ma perché devi metterla così? No, mettiamola un po' più sulle...
0: No, è perché ti faceva stare antipatica la bicicletta, no?
1: Ma non è vero,
0: perché
1: la bicicletta...
0: poi veniva presa come pretesto, avevo voluto questo e mo pedala.
1: Adesso andremo poi a vedere un po' tutti i nostri ricordi sulla sulla prima bicicletta che abbiamo avuto.
0: Sì.
1: Io c'ero affezionato alla prima biciclettina, carina, tutta blu, bluette. Penso se fosse una Anita, sai, l'Anita, si chiamava così?
0: L'Anita.
1: Anita.
0: Anita?
1: Anita.
0: Anita.
1: Sì.
0: Cioè l'Anita è tipo la Laura, la Giulia, la Anita.
1: Anita.
0: Anita, ho capito. Mai tu gli hai dato un nome?
1: No, non le avevo dato un nome, ma poi l'ho tenuta anche pochissimo questa biciclettina qua. Mi è servita soprattutto per provare ad andarci sopra e per togliere le rotelline, perché avevo le rotelline
0: tesoro,
1: ancora.
0: Sì.
1: E mi ricordo che mio padre mi ha fatto andare su questa biciclettina nella casa di montagna che avevamo,
0: sì,
1: che abbiamo ancora anche. E in questo c'era una specie di... era il cortile, prato,
0: sì,
1: e su questo era di difficilissimo già pedalare, però almeno se cadevo sull'erba, sui ciuffi d'erba.
0: È più difficile in effetti sui ciuffi d'erba.
1: Infatti, però mi ricordo che mi ha lanciato, mi ha detto dai pedala che ti tengo, invece non mi stava tenendo. Io a un certo punto ho detto poi l'ho visto lontano.
0: Anche a me è successa la stessa cosa con mio padre, lo provavo nel... dove si parcheggiavano le macchine, vabbè, c'era questo posto sotto il palazzo, si parcheggiavano le macchine, se cadevi non era asfalto, magari insomma la botta la prendevi, però almeno non ti tagliavi, ecco, non
1: certo,
0: sanguinavi,
1: sì.
0: E anch'io prime volte mi tieni, e poi sento una voce lontana, sì, ti sto tenendo. Come è possibile? Non mi ricordavo di aver come padre tira e molla
1: con le braccia così lunghe. Comunque io la mia prima biciclettina era blu,
0: uh-huh,
1: con le ruotine bianche, belle bianche,
0: sì,
1: erano un po' grigette addirittura forse, e poi l'ho tenuta poco, perché poi i miei, quando ho imparato ad andare in bicicletta, mi hanno poi regalato quella che era il mio sogno, che proprio io sbavavo, perché era quella, la bicicletta da cross con tanto di cambio, il cambio proprio manuale da metterci, da cambiare le marce.
0: Guarda che ti si illuminano ancora,
1: sì, ma era bellissima, aveva
0: ma
1: proprio...
0: tipo quelle di ET?
1: Sì, proprio quella, proprio la bicicletina di ET, era proprio quella.
0: Caspita, ragazzi.
1: Bella.
0: Che bambino fortunato. Vabbè, io ho avuto sempre delle belle biciclette, io avevo le bianchi.
1: Le
0: bianchi, sì,
1: hai
0: sì.
1: Hai capito,
0: sì.
1: Niente meno.
0: Qualche anno mi pare l'ho avuta di seconda mano, però non mi importava, io mi ci affezionavo alla bicicletta e in effetti era come un amico, un'amica proprio.
1: Ecco. Allora, fra poco invece, adesso invece di fare troppe chiacchiere sulle tue biciclette, basta adesso, eh?
0: Non ho capito, le tue sì, le mie no.
1: La mia sì. Allora, andiamo un po' a vedere che andare in bici fa bene alla mente, questa è la domanda. Andare in bici fa bene alla mente. La risposta nasce abbastanza spontanea, perché uno dice "Ma no, dice di sì, no?" Ma andiamo invece fra poco a vedere cosa dice la scienza.
0: Esatto, allora tra poco ci addentriamo in questa nuova ricerca, però prima c'è la musica, ci sono i Rolling Stones.

0: Andare in bicicletta, ma quanto è bello!
1: Beh, bello andare in bicicletta, mi sta un po' mancando, perché negli ultimi anni, da quando mi sono trasferito, non ho più potuto avere una bicicletta, perché non saprei dove metterla, dovrei metterla in salotto. E uno dice, vabbè, perché no, si potrebbe anche mettere in salotto, però...
0: Questi ultimi anni ammontano a...
1: 4 anni, però anche prima anche avevo un altro bilocale che non avevo la bicicletta. Sono
0: 17, 18, forse 20 anni.
1: Sono 20 anni che non ho la bicicletta.
0: E questi ultimi anni, guarda.
1: Però quest'estate ho fatto un giretto in bicicletta perché Marta mi ha consigliato di farlo. Ho affittato una bicicletta che mi stava triturando il sedere. Ecco, posso dirlo?
0: Sì.
1: Perché era fatta talmente un po' strampalata. L'ho affittata, però è durato un'oretta e poi l'ho restituita perché avevo male, ma che male, ah, oh, oh.
0: Comunque, non si capiva come mai io avessi il sellino bucato col buco per la prostata e tu no, invece.
1: Ecco, boh.
0: Quindi chiaramente era un po' difficile. Comunque, non sappiamo se voi siete persone solite ad andare in bici, se lo fate proprio per sport o se lo fate anche invece soltanto come attività per svolgere magari delle commissioni, no? Che può essere anche molto bello per quello e avere i suoi benefici. Però vi diciamo appunto, secondo questo studio, che ha analizzato diciamo 19 paesi, quindi abbastanza, capire un attimino che cosa comporta l'andare in bici a livello di benessere, no?
1: Sono tante le cose su cui influisce. Diciamo che c'è stata una nuova revisione scientifica che suggerisce che sì, l'andare in bicicletta fa bene alla mente, proprio bene alla mente, no? Il ciclismo è associato a benefici per umore, benessere mentale, connessione sociale e funzioni cognitive, quindi tutto positivo in linea generale. Ha analizzato 87 ricerche condotte in 19 paesi, come diceva Marta, quindi sono 87 ricerche, sono tante, che sembrano condividere questo aspetto. L'andare in bicicletta fa bene alla mente. Andiamo poi anche a vedere un po' nel particolare uno studio che è di Barcellona. Ecco, vuoi parlarne tu, Marta? O ne parlo io?
0: Sì, allora. Questo studio di Barcellona ha visto che chi usava abitualmente la bici per andare al lavoro oppure studiare presentava un rischio relativo di risultare appunto stressato inferiore al 27% rispetto ai non ciclisti. Tra chi pedalava addirittura 4 giorni alla settimana il rischio relativo risultava inferiore del 58% rispetto a chi pedalava meno di 4 giorni.
1: Quindi meno stress. Beh, un 58% in meno rispetto a chi non va in bicicletta è ottima come cosa, no?
0: Però attenzione, perché lo studio era uno studio un po' trasversale, quindi mostra un'associazione tra minor stress percepito e bicicletta, ma non si ha la prova che sia stata solamente la bicicletta, no, ad essere la causa di questa differenza di percezione nello stress. Quindi è un'ipotesi, secondo me è un'ipotesi da provare, perché in ogni caso
1: fa bene
0: all'ambiente, fa bene a noi, fa bene.
1: Sì, ma fa bene.
0: E a livello intuitivo,
1: certo. Anche perché comunque il pedalare comunque ti porta a farlo all'aria aperta soprattutto, no? Poi c'è chi pedala anche sulla bicicletta, però quello è già un aspetto un po' diverso. Invece il pedalare in bicicletta vera e propria ti porta all'aria aperta a condividere il paesaggio, a portare un rilassamento della mente che è superiore a quello dello stare chiuso in casa. Insomma, ci sono tanti aspetti positivi, però attenzione, perché poi gli esperti dicono anche pedalare può essere un piccolo alleato del benessere psicologico.
0: Piccolo
1: è un modo semplice per spezzare la routine, ma non sostituisce terapie e supporto professionale quando necessari. Ecco, questo è da dire, perché sennò poi sembra poi che andare in bicicletta possa risolvere qualsiasi problema psicologico.
0: Però, se uno va dallo psicologo, dalla psicologa in bicicletta addirittura,
1: ma se la porta sul sellino dietro,
0: chi, la psicologa?
1: Sì, te la porti dietro, vai in bicicletta,
0: perché
1: così aumenti tutte le
0: cose. Facciamo quest'ora di sedute in bicicletta.
1: Sì, certo. Sai come migliori alla grande, la mente proprio va a sprizza felicità.
0: Caspita, con la psicologa con i capelli dritti, perché vabbè, può essere anche questa una soluzione. La domandina, però,
1: la domandina di oggi è proprio questa sulla bicicletta. Allora, andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo un po' a ripercorrere, a scandagliare un po' i nostri ricordi sulla bicicletta, la nostra prima bicicletta. Ecco,
0: la prima,
1: la vostra prima bicicletta. Vi ricordate qualche aneddoto, qualche storia sulla vostra prima bicicletta e soprattutto qual era la vostra prima bicicletta, se la ricordate?
0: Esatto, usate ancora quella?
1: Beh, chi,
0: magari non allunghi più tanto la gamba, però.
1: Ma insomma, chi lo sa? Può essere. Magari poi l'avete tramandata ai figli, ai nipoti. Ci sono quelle biciclette che hanno fatto diversi viaggi nel tempo, di generazione in generazione. Va bene, la vostra prima bicicletta, 328 87 57 845, la ricordate? Fateci qualche pensierino e condividetelo con noi.

0: Francamente 5 di mattina, salutiamo Alessandro che ci sta ascoltando.
1: Sì, Alessandro, un salutone, un abbraccione. Che tra l'altro ci dice che la bicicletta fa bene assolutamente, assolutamente meglio della macchina.
0: Costa pure meno. Se lo dice Alessandro, lui di bici se ne intende, veramente.
1: Certo.
0: Ma allora, lui non è che va a fare le commissioni, lui va a fare le scalate.
1: Vai,
0: Alessandro, pedala.
1: Senti, Marta, sì. Che dire, fra poco dobbiamo lasciare la linea, però. Poi riprendiamo, però lanciamo ancora un attimo la domandina, perché vogliamo che arrivino tanti messaggini come al solito al 328 87 57 845.
0: Allora, vi ricordate la vostra prima bicicletta? Scrivetecelo. Tieni.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Ex Ilva, fine della corsa, ha rigettato il ricorso per sospendere lo spegnimento dell'aria a caldo. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo. I sindacati chiedono al governo la convocazione urgente per evitare la bomba sociale. Denise, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio, sarà sentito anche il compagno. A Milano il ricordo della figlia di Lea Garofalo, presenti Don Ciotti, il procuratore nazionale antimafia e tanti cittadini. Dalle battaglie con i radicali per i diritti civili all'impegno europeista per Emma Bonino, morta oggi a 78 anni, si celebreranno funerali di Stato. La Camera ardente in Campidoglio, il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Yemen, continua l'avanzata dei ribelli Houthi lungo lo stretto di Bab el Mandeb. L'Arabia Saudita invoca l'intervento statunitense. Teheran, siamo in una fase critica e pericolosa. Lunedì in Oman, incontro con i paesi del Golfo su Hormuz. 11 settembre, 25 anni dopo, per la prima volta alla cerimonia di Ground Zero non partecipa il presidente. Trump ha scelto di parlare dal Pentagono, con gli Stati Uniti di nuovo impantanati in una guerra in Medio Oriente. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano. Per un incidente sono presenti code fra Volpiano e Chivasso Ovest in direzione Milano. Sempre in A4 segnaliamo un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed eccoci qui pronti a leggere i vostri messaggi a proposito delle bici, le biciclette di quando eravamo piccoli, piccole. Allora, qual è il ricordo della nostra prima bici? 328 87 57 845. E la bicicletta aveva tante caratteristiche in sé, no? Portava anche un po' una prima ventata di libertà, forse, no?
1: Sì, la bicicletta
0: anche dei bambini.
1: Sì, io mi ricordo con la, appunto, come ho menzionato prima, la prima bicicletta col cambio, no? Da cross. Mi sentivo grande, no? Mi sentivo perché avevo il cambio, allora dicevo guarda, c'ho il cambio come mio padre con la macchina, no?
0: E
1: quindi allora mi sentivo proprio da un adulto fatto ormai, perché usavo il cambio
0: sulla bicicletta.
1: Vabbè, questo è uno dei miei ricordi. Andiamo un po' a vedere invece i vostri, perché Luisa dice: la mia prima bicicletta era una Graziella e ho imparato tardi ad andarci perché avevo paura di cadere, ecco.
0: Vedi?
1: Beh, io ho un ricordo simile con mia mamma. Ci abbiamo provato fino a quando aveva ormai già 40-50 anni. Aveva questo ricordo di non poter andare sulla bicicletta e voleva provarci in tutti i costi, no? E ci abbiamo provato insieme, io, mio padre, mia sorella. Niente, non c'era verso, era proprio più forte di lei, non riusciva proprio ad andarci in bicicletta. No, appena la lasciavamo andare cadeva.
0: Vabbè, però era già adulta.
1: Già adulta,
0: c'è anche un po' quel.
1: Però lei aveva provato già da piccola, andava con le rotelline, ma quando poi le toglievano le rotelline cadeva, non c'era verso. Quindi sai, ci sono quelli che non sono mai riusciti ad andare in bicicletta.
0: Certo, mica è così scontato. La cosa bella della bicicletta che ti dicevano sempre è che una volta che impari ad andare in bicicletta senza ruote non lo disimparerai mai, no?
1: Quello è un po',
0: e questo
1: è vero,
0: perché
1: è vero,
0: possono,
1: sì.
0: Cioè, tante altre cose, no? Pensiamo a tanti sport, che ne so, prendi anche il tennis, no? Se tu non giochi per 20 anni a tennis, poi prendi in mano una racchetta, potresti sembrare all'inizio parecchio in difficoltà.
1: Anche quello ti resta nel sangue.
0: No, lo so,
1: lo
0: però
1: sai.
0: Prima che tu ritorni magari proprio in palla
1: giocare proprio bene, però sai giocare comunque, anche se passano tanti anni. Se io sono 15 anni che non prendo una racchetta da tennis in mano, ma se mi dai una racchetta da tennis la pallina la so colpire.
0: No, certo, questo sì, ovviamente, però la bicicletta è un qualcosa che proprio immediatamente ti risveglia tutto.
1: Ho
0: fatto forse un esempio.
1: No, vabbè,
0: però comunque non è detto, uno potrebbe cadere dopo 20 anni, invece no, rimane in piedi.
1: Sai andare in bicicletta,
0: tranne
1: quella bicicletta che ho usato quest'estate, mamma mia, con quel sellino ancora mi fa tremare,
0: c'ho
1: il sedere che trema ancora dalla paura di salire di nuovo su un sellino del genere. Comunque c'è Mario che dice: pure io la bici da cross di ET, mitica.
0: Vabbè,
1: quella proprio volava, ragazzi. Mario, te la ricordi la bici di ET, quando la bicicletta da cross del protagonista?

0: pensa che fortuna, chi ha progettato quella bicicletta poi si è ritrovato veramente a fare dei grandissimi guadagni grazie al film di E.T. Poi... Cioè, perché te la ridi?
1: Perché allora, io stavo parlando della bicicletta che ho usato quest'estate, che quel sellino mi faceva veramente male. Giustamente Alessandro mi dice: pensa senza sellino.
0: Infatti, Alessandro vede il lato positivo della cosa.
1: Beh, ci sono ricordi di storie come Fantozzi, anche quella, proprio tutti a Pinerolo.
0: Tutti a Pinerolo.
1: Tutti a Pinerolo sul sellino, senza sellino.
0: Senza sellino. Ecco,
1: quella è una corsa mitica. In bicicletta anche, no?
0: Tu ti lamenti perché avevi un sellino un po' scomodo, in
1: vabbè,
0: effetti.
1: Era scomodissimo, no? Cioè, no, cioè le conseguenze ancora adesso, eh?
0: Sì, no, ma poi ragazzi andava piano, proprio pedala, piano pianino, lo superavano i bambini col triciclo, io dicevo: ma Samma, tutto bene?
1: Senti, volevo vedere te al mio posto.
0: E lui borbottava che c'era questo sellino, appunto, che dava fastidio.
1: Vabbè, lei tanto si era presa la bicicletta col sellino morbido, vabbè.
0: Col buco addirittura.
1: Vabbè.
0: Non ho capito.
1: Vabbè, ma intanto stavi meglio rispetto a me.
0: Comunque aveva anche le ruote sgonfie, posso dirlo?
1: Comunque
0: a tua difesa.
1: Vabbè, sempre
0: no, aveva, no, ti sto difendendo. Bici aveva anche le ruote sgonfie.
1: Ma la tua o la mia?
0: Tutte e due.
1: Ah, è per quello che faticavo?
0: Certo.
1: Vabbè, comunque, a parte queste esperienze un po' disastrose nostre, la bicicletta, come abbiamo visto, fa bene soprattutto alla mente. Allora, 328 87 57 845, se qualcuno ha ancora qualche ricordino della sua prima bicicletta, ce lo può mandare ben volentieri, noi accettiamo tutto quanto.
0: Certo.

0: bagno.
1: In bagno. No, in bagno non ci può stare, in bagno.
0: Perché non ci può stare? Nella doccia, verticale.
1: Nella doccia, verticale.
0: È il luogo migliore, guarda.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Sì.
1: Ma magari costruisco un'altra casetta di legno e ci metto la bicicletta dentro.
0: Perché no?
1: Costruisco un villaggio di casette ormai,
0: ma
1: perché,
0: sì, dai.
1: Perché sono pieno di casette.
0: Certo, ti faranno pagare l'IMU su ogni casetta, un certo
1: no,
0: punto,
1: vabbè,
0: però,
1: vabbè. Sono le casette degli attrezzi, metti, ne fai una per le bicicletta.
0: Ma non
1: bicicletta.
0: C'è una regolamentazione sulle casette degli attrezzi, cioè tipo se io prendo 20 casette degli attrezzi e le unisco tra loro, alla fine diventa un'abitazione.
1: Una città. Comunque, vabbè, tu non hai nostalgia della bicicletta?
0: Tantissimo. Infatti,
1: vedi.
0: Quando l'abbiamo appunto noleggiata a Valencia, mi è venuto proprio un senso di malinconia.
1: Un senso di malinconia, dobbiamo farcela passare questa malinconia. Anche perché poi se la bicicletta fa bene così come abbiamo detto, lo dicono gli studi, a livello psicologico, vedi che siamo tutte e due stressati, abbiamo bisogno di biciclette.
0: La bicicletta, è vero.
1: Abbiamo bisogno, ragazzi, compratevi tutti una bicicletta, subito!
0: Esatto, compratecela pure a noi.
1: Vabbè, adesso
0: vabbè, non così, dai, una colletta, loro sono tanti, noi siamo due, si può anche fare.
1: Ma come sei?
0: Va bene, allora, 18:50, direi che possiamo farci i saluti, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo per passare insieme una nuova settimana dalle 17 alle 19 su RB.
1: Fate un bellissimo weekend, mi raccomando, state bene ragazzi, ci
0: vediamo. C'è la fiera dell'artigianato, a Pinerolo.
1: C'è la fiera dell'artigianato, fate un salto che c'è tanta roba, tante cose belle da vedere, e ci saranno anche biciclette, forse. Magari
0: sì, ci siamo anche noi di RBE, potete passare, farci un saluto.
1: E bene, buon weekend, a lunedì.
0: A lunedì, buona
1: serata. Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai,
17: a settembre
16: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Ex Ilva, la fine della corsa, ha rigettato il ricorso per sospendere lo spegnimento dell'area a caldo. Il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo. I sindacati chiedono al governo la convocazione urgente per evitare la bomba sociale. Denise, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Sarà sentito anche il compagno. A Milano il ricordo della figlia di Lea Garofalo, presenti Don Ciotti, il procuratore nazionale antimafia e tanti cittadini. Yemen continua l'avanzata dei ribelli Houthi lungo lo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita invoca l'intervento statunitense. Teheran, siamo in una fase critica e pericolosa. Lunedì in Oman, incontro con i paesi del Golfo su Hormuz. Dalle battaglie con i radicali per i diritti civili all'impegno europeista per Emma Bonino, morta oggi a 78 anni, si celebreranno funerali di Stato. Il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio. La Corte d'Appello di Milano mette con ogni probabilità la parola fine all'ex principale acciaieria italiana, almeno per come è stata fino ad oggi. Rigettato il ricorso della proprietà per sospendere lo spegnimento dell'aria a caldo, il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa, il principio. Per i comitati è la fine di un incubo, i sindacati chiedono la convocazione urgente al governo per evitare la bomba sociale. Ascoltiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
1: Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo è necessaria al fine di consentire la rimozione dell'amianto tuttora pacificamente presente e l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le polveri sottili entro limiti di sicurezza. Lo hanno scritto nero su bianco i giudici, respingendo le argomentazioni di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che per tentare di rinviare sine die la chiusura dell'area a caldo avevano argomentato che una volta fermati gli altiforni non possono più essere riavviati. La storia dell'acciaieria dimostra il contrario. Un tentativo maldestro per indurre la Corte alla sospensiva, ha detto Maurizio Rizzostriano, legale dell'associazione Genitori Tarantini, a cui si deve la vicenda giudiziaria che ha imposto lo stop all'area a caldo. Anzi, i giudici hanno richiamato gli imprenditori alla responsabilità per non aver fatto nulla in tanti anni per conciliare il diritto alla salute con quello al lavoro, come imposto dalla Corte di Giustizia Europea.
2: Questi 14 anni hanno fallito su tutta la linea, non sono stati capaci di proporre un'alternativa. Quindi è una responsabilità enorme della classe politica. Vedremo che cosa decideranno sulla questione più importante, che è quella dei titolari lavoratori, che si sono fidati di persone maldestre, incapaci o colluse con i padroni, perché i responsabili sono i rappresentanti dei lavoratori.
1: Parole dure quelle dell'avvocato Striano rivolte ai sindacati, che da parte loro accusano chi ha avuto e ha responsabilità decisionali e chiedono il blocco dei licenziamenti, contrari anche alla cassa integrazione, e sollecitano un tavolo a Palazzo Chigi per rilanciare Ex Ilva. Soddisfatti cittadini e lavoratori che chiedono ora una legge speciale per Taranto, capace di tutelare i redditi e avviare le bonifiche. La strada verso la piena giustizia è ancora lunga, dicono, ma oggi è un giorno bellissimo.
0: E con il rigetto della sospensiva, lo spegnimento degli impianti deve essere avviato a giorni per essere completato entro fine ottobre. Resta pendente un ricorso in Cassazione che difficilmente arriverà in tempi congrui e ribalterà la situazione. Con l'avverdetto di oggi, la magistratura colma per l'ennesima volta un vuoto della politica nella tutela di lavoro e salute, chiudendo la lenta eutanasia dello stabilimento. Sentiamo Massimo Alberti.
3: L'inevitabile finale per una delle più importanti industrie italiane poteva essere scritto in due modi: con un processo guidato o calato dall'alto col ruolo di supplenza della magistratura ad una politica che ha abdicato al suo di ruolo, la politica industriale, la tutela della salute. L'inizio, meglio, l'accelerazione della fine parte dallo sciagurato affidamento dell'allora ministro Calenda ad ArcelorMittal, le cui intenzioni, ora nero su bianco anche nelle indagini giudiziarie, erano più di eliminare un concorrente che rilanciarlo. da lì un declino fatto di un deterioramento costante degli impianti che è andato di pari passo con l'aumento della cassa integrazione e la disgregazione dell'indotto e dall'inquinamento che dall'epoca arriva non è mai cessato. Lo stabilimento ad oggi cade letteralmente a pezzi, lo dicono i quotidiani incidenti, produce poco o nulla, fuori mercato in un sistema acciaio in sovrapproduzione. Il commissariamento dello Stato ha alimentato un impianto già morto anziché provare a cambiarne le sorti in una visione complessiva che ne facesse perno di una politica industriale. Per la città la prospettiva della fine delle emissioni nocive dopo anni di morti e migliaia di malati non può che essere letteralmente un sospiro. La mancanza di regia pubblica trasformata in contrapposizione una legittima aspirazione. Il futuro resta incerto, cambia forse poco sui piani industriali fumosi che di fatto già escludevano l'aria a caldo. Lo stop pone le basi per la necessaria bonifica, le cooperazioni difficilmente riassorbiranno tutta la manodopera già decimata da anni di cassa integrazione, ma per fare tutto serve appunto ciò che è mancato finora, uno Stato che se ne prenda la responsabilità e le conseguenti scelte di politica industriale.
0: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte della figlia di Lea Garofalo. Denise è morta ieri sera dopo 4 giorni di agonia. Domenica sera si era lanciata dalla finestra al terzo piano dell'appartamento di Ariccia dove viveva con la famiglia dopo aver cambiato generalità nell'ambito del programma di protezione per i testimoni di giustizia. La mafia uccide in molti modi, ha detto oggi la senatrice inzerando per anni avvocata di parte civile di Denise al processo per l'omicidio della madre. Oggi la città di Milano ha voluto fermarsi per ricordarla. Centinaia di persone si sono ritrovate ai giardini intitolati a Lea. Da oggi i giardini di Lea e Denise. Tra i partecipanti anche il fondatore di Libera, Don Ciotti, lo ha intervistato. Alessandro Principe.
4: Una giovane donna coraggiosa e sofferente.
5: E anche lei è una vittima della mafia?
4: Certamente, anche lei. Stanno l'inquirente a dire che c'è delle indagini in corso. È cominciato nel momento in cui il coraggio della mamma che si è messa contro questo potere forte criminale. Perché lei voleva insegnare a Denise il gusto della libertà.
5: Cos'è il gusto della libertà?
4: È la libertà. Essere liberi, non dover dipendere dalla mentalità mafiosa, dalla famiglia mafiosa. Ricordo una parola di Lea che parlava: faccio questo per regalare a Denise un futuro più sereno. E quindi è importante tutto questo. La gentilezza, il modo di accoglienza, la sensibilità di Denise, la capacità critica, l'affettività è da non dimenticare. Una ragazza che ha attraversato tutta la sua vita. E non dimentichiamo che ha toccato troppo.
0: La legge elettorale, la settimana di scontri e battaglie parlamentari tra maggioranza e opposizioni, si è conclusa oggi con l'approvazione di altre 2 modifiche al testo. Martedì è previsto il voto finale al Senato, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: La legge elettorale verrà approvata senza problemi, lo dice oggi Tajani, lo dice appena scampato il pericolo di una rottura nella maggioranza proprio sulla legge elettorale e non solo perché legittimamente l'opposizione aveva presentato l'emendamento sulle preferenze libere, ma perché Giorgia Meloni per una sfida diretta con Vannacci aveva considerato anche di farlo votare ai senatori del suo partito. Ora la destra rivendica di aver riportato le preferenze, ma da una simulazione diffusa oggi emerge che meno di un eletto su 5 verrebbe scelto con le preferenze inserite in questo testo. La maggioranza quindi continua a navigare a vista, per ora si ricompatta con la legge elettorale, ma gli scogli sono ancora dietro l'angolo perché c'è ancora il passaggio alla Camera. Oggi sono stati approvati altri emendamenti importanti, uno di questi toglie la soglia minima per entrare in Parlamento, in sostanza i voti delle liste vengono conteggiati tutti, ma cambia la norma per la raccolta delle firme dei partiti che non hanno rappresentanza in Parlamento. Dai 1.500-2.000 firme si passa 6-7.000 firme per collegio, un numero molto alto che renderebbe impossibile per molti la partecipazione al voto. Non cambia, rimane a circa 2.000 firme per quei partiti che hanno dei parlamentari in una sola delle Camere. È il caso di Più Europa e di Futuro Nazionale di Vannacci. La modifica è stata contrastata fortemente dall'opposizione. Conte si è appellato a Mattarella affinché blocchi questo aspetto della legge elettorale. Lunedì proseguirà il voto della riforma e martedì il via libera del Senato con voto palese. Linea allo studio.
0: Nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi nella parte occidentale del paese. Oggi la milizia ha conquistato altre due importanti città. L'inviato speciale delle Nazioni Unite ha esposto al Consiglio di Sicurezza la sua preoccupazione per la libertà di navigazione nell'area. La guerra nello Yemen si inserisce nel complesso scenario del Golfo, con il presidente iraniano Pezeshkian che ha detto che la pressione su Teheran ha ormai raggiunto una fase critica e pericolosa. Sentiamo il servizio.
7: Gli Houthi yemeniti hanno preso il controllo di Bab el Mandeb, ovvero di quel braccio di mare largo 20 chilometri da cui le navi devono passare per andare dall'Asia in Europa. L'alternativa è circumnavigare l'Africa con tempi e costi ben maggiori. Con questa mossa degli Houthi filo-iraniani il conflitto si allarga e di pari passo il prezzo del greggio e del nostro carburante va alle stelle. A pagare il prezzo dell'avanzata degli Houthi yemeniti sono però anche i sauditi, perché il loro petrolio deve transitare da Hormuz oppure dal Mar Rosso. E infatti il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di bombardare lo Yemen. Trump ha rifiutato, forse in questo momento ha troppa carne al fuoco, si è limitato a fornire informazioni di intelligence. Questo potrebbe essere il momento buono per rispolverare la diplomazia. La regione ha bisogno di un accordo che non coinvolga soltanto Teheran e Washington, come l'accordo del 17 giugno che era ben presto finito nel cestino. E infatti lunedì l'Iran terrà in Oman colloqui sullo stretto di Hormuz, li terrà con alcuni paesi del Golfo, tra cui anche l'Iraq. Colloqui per favorire una migliore comprensione tra i paesi della regione e contribuire a rafforzare la sicurezza regionale comune. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: A New York, negli Stati Uniti in generale, oggi si sono svolte le commemorazioni del 25° anniversario dell'11 settembre con la lettura dei nomi delle vittime. Donald Trump non era al memoriale di Ground Zero, poiché primo, tra tutti i suoi predecessori, ha voluto piuttosto partecipare alla cerimonia che si è svolta al Pentagono. Sentiamo il commento dell'americanista Martino Mazzonis.
8: È stata la giornata che, come al solito, ormai da quando c'è il memoriale nel luogo dove sorgevano le torri, si leggono i nomi dei morti e si radunano i vigili del fuoco, i poliziotti, gli infermieri, i familiari delle vittime, eccetera. Di solito c'è sempre stato il presidente, perché è un momento di unità nazionale. Il presidente Trump, come spesso gli accade di fare, diciamo, rompe le consuetudini, probabilmente perché non aveva voglia di essere a New York, oppure temeva di essere contestato, oppure perché sa di essere impopolare, oppure perché era stanco, perché ha fatto il suo discorso in Texas il giorno prima. Chi lo sa, quello che sappiamo è che spesso, come dire, sceglie di fare un po' quello che ha voglia di fare e non quello che il ruolo istituzionale gli chiederebbe di fare. Tra l'altro il presidente in questa fase è anche impegnato, li ha impegnato gli Stati Uniti in una guerra che richiama l'11 settembre non nel senso che è direttamente collegata ad essa, ma che è di nuovo in quella regione del mondo e che è comunque quel tipo di guerra e di occuparsi del mondo e di fare l'impero, diciamo così, che proprio lui aveva promesso di non fare mai più.
0: Per Emma Bonino saranno celebrati funerali di Stato. La delibera sarà votata lunedì mattina dal Consiglio dei Ministri. In queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutte le forze politiche e dalle più alte cariche dello Stato. Ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente il ricordo del presidente Sergio Mattarella. Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie per

0: tantissima, in cui il merito certamente di Emma è stato enorme, però impossibile farle capire che bisognava fare, inserire il divorzio nella riforma del codice familiare, perché col codice familiare che c'era la donna divorziata non aveva più neanche la proprietà di una sedia, non poteva neanche tornare a casa. Questo significava pensare che i diritti non sono solo individuali, ma bisogna pensare alla collettività. E così è continuato su tutto, più o meno. Siamo rimasti sempre amici, perché stavamo insieme, litigavamo, ma però poi facevamo anche le stesse cose, naturalmente. E quindi è stata un'amicizia durata decenni, sempre, e ho provato un grande dolore stamattina quando ho saputo che era morta.
1: Diana Santini, Massimo Alberti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22:30.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
5: Per questo venerdì 11 di settembre la meditazione è curata dal pastore Malic Meda della chiesa valdese di Foggia e Orsara. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Lord of the Dance, Signore della danza. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
6: Leggiamo dal primo libro delle cronache, al capitolo 13, il versetto 8. Davide e tutto Israele facevano festa davanti a Dio, a tutta forza, cantando e suonando cetre, salteri, timpani, cembali e trombe. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 16. Siate sempre gioiosi.
7: Oggi è l'11 settembre, una ricorrenza infausta, un giorno che ci ricorda l'umanità in tutta la sua fragilità e quanto sia sottile il confine tra la spirale della violenza e l'illusione di un mondo giusto. Un equilibrio appeso a un filo. Da quelle macerie del 2001 ne sono nate altre, in altre città, e non abbiamo ancora finito di contarle. Ma i testi di oggi ci parlano di festa. In Prima Cronaca 13 l'arca è per strada. Davide e tutto Israele la accompagnano verso Gerusalemme. E il testo dice che danzano davanti a Dio con tutta la loro forza. Cetre, arpe, tamburi, cembali, trombe, canto. Non c'è nulla di misurato. È l'inizio del regno di Davide, ma non è per il regno che il popolo fa festa. Fa festa perché Dio si è messo in cammino con lui. È il punto da cui tutto dipende. Adesso non stanno ancora festeggiando un risultato, una vittoria, una conquista. Quelle verranno dopo e passeranno come passano tutte. Festeggiano una presenza. Ed è forse per questo che la loro gioia non ha bisogno di essere trattenuta, perché non poggia su qualcosa che hanno conquistato, ma su qualcosa che è stato loro donato. Poi, però, la processione si ferma. A metà strada un uomo muore, la musica si spegne e quel luogo prende il nome della rottura mortale. La scrittura non ci nasconde le processioni, le feste che si fermano, ma dice anche che cosa succede dopo. Per 3 mesi l'arca resta in una casa qualunque, senza cortei e senza canto, e in quel silenzio continua a benedire. Un po' come a dire che la presenza non se ne va quando la festa si interrompe, ma è come se aspettasse con noi. E quando il cammino riprende, la festa che ritorna è più grande di quella che si era spezzata. È da un luogo molto simile che Paolo può scrivere «Siate sempre gioiosi». Lo scrive una chiesa perseguitata, in lutto, che aveva appena seppellito alcuno dei suoi. E poche righe prima,

Ma aveva dato la ragione di quel per sempre. Saremo sempre con il Signore. Il sempre della gioia è il sempre della compagnia di Dio. Non dipende da come vanno le cose, ma dal fatto che il Signore cammina accanto a noi mentre vanno. Questo è ciò che cambia il fondamento sotto i nostri piedi. Finché fondiamo la vita su quello che dobbiamo difendere o conquistare, restiamo dentro la spirale. E la violenza continua a sembrarci forse l'ultima parola ragionevole. La presenza di Dio invece ci sposta altrove, ci ricorda che la vita ci è donata e non va strappata a nessuno. È una gioia che disarma la radice, prima ancora che il male prenda forma. Venite, dice ai tuoi, siate di nuovo gioiosi e cantate, vi dono l'unico che porta alla redenzione. Smettete l'aria triste. Venite qui con passo franco, prendete i vostri tamburi e danzate in giro tondo. Anche in questa frase di Detlef Bloch, che nel nostro lezionario accompagna i nostri due versetti, troviamo di nuovo l'essere gioiosi. Anche qui arriva dopo, come Israele quando il cammino è ripreso. E se oggi non ci riesce, la stessa epistola aveva in qualche modo previsto anche noi. Due versetti prima del comando c'è scritto: consolate gli scoraggiati, sostenete i deboli. Chi oggi la gioia non ce l'ha è affidato agli altri, perché camminino al posto suo finché non tornerà a farlo da sé. E l'ultima parola non è comunque nostra. Fedele è colui che vi chiama, egli lo farà. Oggi ricordiamo e non dimentichiamo. Ma non dimentichiamo neanche che non stiamo camminando da soli e che questo, e solo questo, è il motivo per cui possiamo ancora prendere in mano un tamburo e danzare. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Immaginate il Giappone degli anni 90. Le aziende automobilistiche giapponesi dominavano il mondo e il sushi scorreva su nastri trasportatori nei ristoranti più alla moda. In questo contesto di efficienza e modernità, un gruppo di ingegneri della Denso Wave, una piccola azienda consociata della Toyota, stava per dare vita a qualcosa che avrebbe trasformato il modo in cui scambiamo informazioni. Ma a differenza di quello che potreste pensare, la storia dei codici QR non inizia con una grande visione tecnologica futuristica o con la voglia di creare un gadget alla moda. No, inizia con una delle cose più banali del mondo, la logistica delle fabbriche di automobili. Il Giappone, patria dell'ossessione per la perfezione e l'efficienza, aveva un problema. Le linee di produzione delle auto stavano diventando sempre più complesse, con migliaia di pezzi che dovevano essere riconosciuti, tracciati, controllati e catalogati in modo preciso e veloce. Fino ad allora la soluzione era il fidato codice a barre, quella serie di linee verticali che probabilmente avete visto un milione di volte sui prodotti del supermercato. Tutto sembrava funzionare bene, o almeno così sembrava all'inizio. Il codice a barre, nella sua semplicità, si stava rivelando troppo limitato. Poteva contenere solo una piccola quantità di informazioni, numeri e lettere essenzialmente, richiedeva una scansione precisa in un solo orientamento e ogni scansione richiedeva più tempo di quanto le linee di produzione giapponesi potessero permettersi. Era come cercare di navigare in internet usando il segnale Morse. E quando parliamo di produzione automobilistica su larga scala, ogni secondo conta. Denso Wave si trovava di fronte a una sfida: trovare un modo per gestire più informazioni in meno tempo, con maggiore flessibilità e senza perdere la testa. In questo scenario entra in gioco il protagonista della nostra storia, Masahiro Hara, un ingegnere che non amava perdere tempo. Hara, che lavorava per Denso Wave, era il tipo di persona che non si limitava a risolvere problemi, ma voleva fare le cose in grande. E quando fu incaricato di risolvere il problema dei codici a barre, non si fece prendere dal panico. Decise semplicemente che il codice a barre doveva evolversi. Ma l'illuminazione di Hara non arrivò dall'analisi di dati complessi o da qualche formula matematica nascosta nelle viscere di un calcolatore. La sua ispirazione venne da qualcosa di molto più casuale: il gioco del Go. Hara amava passare parte del proprio tempo libero giocando a Go, un board game originario della Cina, ma diffusosi e diventato tradizionale anche in Giappone. Il Go è un gioco che si svolge con pedine bianche e nere, che i giocatori dispongono su una tavola quadrata disegnata con una griglia. Osservando tutti quei punti bianchi e neri che si alternavano sulla plancia, Hara si rese conto che forse il modo di migliorare i codici a barre poteva essere rendere i dati bidimensionali, proprio come le pedine del Go si dispongono, in orizzontale e verticale. Mentre il codice a barre tradizionale era una semplice fila di linee, cosa accadrebbe se i dati venissero distribuiti su un'area bidimensionale? Più informazioni, distribuite in più spazio, potevano essere lette in un colpo solo. E così nacque il concetto di codice QR, che sta per Quick Response, cioè risposta rapida, proprio perché poteva essere scansionato velocemente da qualsiasi angolazione senza errori. Il team di Hara mise subito all'opera l'idea e nel 1994 nacque il primo codice QR. La caratteristica distintiva? Quei tre quadrati neri agli angoli del codice, un po' come occhi elettronici che permettono al lettore di identificare l'orientamento, la posizione e l'inclinazione del codice. A differenza del codice a barre tradizionale, che richiede un allineamento preciso, il codice QR può essere scansionato da qualsiasi angolo e direzione. Ma la vera magia del codice QR stava nella quantità di informazioni che poteva contenere. Mentre il povero codice a barre era limitato ad una manciata di caratteri, generalmente una dozzina, il codice QR poteva contenerne fino a 7000. Testi, numeri, link, informazioni di contatto, praticamente tutto. E non solo.
era anche ridondante, il che significa che se una parte del codice fosse stata danneggiata o sporca, il resto del codice poteva comunque essere letto correttamente. E così il codice QR iniziò a essere utilizzato nelle fabbriche giapponesi per tracciare i pezzi delle automobili. Ma per qualche tempo rimase confinato in questo ambito ristretto, anche perché non era chiaro come potesse essere utile al di fuori di un ambito strettamente tecnico e industriale. In fondo, i codici a barre continuavano comunque a funzionare e al di là di applicazioni specifiche sembrava non ci fosse bisogno di qualcosa di più. Ciò che fece uscire allo scoperto i QR code e li mise sotto gli occhi del grande pubblico fu la purtroppo tragica diffusione nel 2002 in Inghilterra del morbo della mucca pazza. Il timore collettivo di poter incappare nell'acquisto di carne non sicura spinse i consumatori a volere più certezze sulla provenienza delle forniture che trovavano nei supermercati. E l'unico modo rapido ed efficiente per raccontare tutta la storia di una bistecca, dall'allevamento al banco frigo, era utilizzare un piccolo quadrato che contenesse tutte le informazioni necessarie e che queste fossero immediatamente disponibili. Il codice QR era perfetto allo scopo. Da questo momento in poi, con la diffusione degli smartphone, le cose cambiarono radicalmente. Gli schermi touch e le fotocamere integrate rendevano possibile scansionare i codici QR ovunque, in qualunque momento. La tecnologia nata per risolvere problemi di logistica in una fabbrica di automobili improvvisamente trovava nuovi utilizzi nel mondo del marketing, della pubblicità e della vita quotidiana. Avete presente quella volta che avete scannerizzato un codice QR al ristorante per vedere il menu online? O magari quella volta che avete usato un QR per pagare qualcosa con il telefono? Tutto questo deriva dall'idea di un uomo che, osservando delle pedine su una scacchiera, decise che era tempo di mandare in pensione il vecchio codice a barre. Oggi i codici QR sono ovunque. Si trovano sui biglietti da visita, sui manifesti pubblicitari, nei musei, persino sui certificati di vaccinazione contro il Covid-19. Sono diventati il ponte tra il mondo fisico e quello digitale, permettendo alle persone di accedere rapidamente a informazioni o servizi con un semplice tocco. Ma non dimentichiamo da dove tutto è partito. Un piccolo gruppo di ingegneri in una fabbrica giapponese alle prese con l'efficienza delle linee di produzione e un ingegnere che amava osservare i dettagli, persino quelli che giacevano placidamente sul tabellone del Go.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

0: do you believe?
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Rigettato il ricorso sull'ex Silva e confermato lo spegnimento dell'area a caldo, i magistrati hanno deciso che il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo, ma Taranto ora rischia una bomba sociale per i licenziamenti di massa. Denise, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio. A Milano centinaia di persone si sono riunite per commemorare la figlia di Lea Garofalo. Nel giornale sentiremo il ricordo di Don Ciotti e le voci dei cittadini scesi in piazza. In Yemen gli Houthi conquistano altre due città di fondamentale importanza strategica. Una è l'isola al centro dello stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita invoca l'intervento statunitense. Trump per il momento temporeggia. Ci saranno i funerali di Stato per Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni. Ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, così il presidente Mattarella. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, la Corte d'Appello di Milano mette con ogni probabilità la parola fine all'ex principale acciaieria italiana, almeno per come è stata fino a oggi. Rigettato il ricorso della proprietà per sospendere lo spegnimento dell'area a caldo, il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo, i sindacati chiedono la convocazione urgente per evitare la bomba sociale. Il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
1: Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo è necessaria al fine di consentire la rimozione dell'amianto tuttora pacificamente presente e l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le polveri sottili entro limiti di sicurezza. Lo hanno scritto nero su bianco i giudici, respingendo le argomentazioni di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che per tentare di rinviare sine die la chiusura dell'area a caldo avevano argomentato che una volta fermati gli altiforni non possono più essere riavviati. La storia dell'acciaieria dimostra il contrario. Un tentativo maldestro per indurre la Corte alla sospensiva, ha detto Maurizio Rizzostriano, legale dell'associazione genitori tarantini, a cui si deve la vicenda giudiziaria che ha imposto lo stop all'area a caldo. Anzi, i giudici hanno richiamato gli imprenditori alla responsabilità per non aver fatto nulla in tanti anni per conciliare il diritto alla salute con quello al lavoro, come imposto dalla Corte di Giustizia Europea.
2: Questi 14 anni hanno fallito su tutta la linea, non sono stati capaci di proporre un'alternativa. Quindi è una responsabilità enorme la classe politica. Vedremo che cosa decideranno sulla questione più importante, che è quella dei titolari lavoratori, che si sono fidati di persone maldestre, incapaci o colluse con i padroni, perché i responsabili sono i rappresentanti dei lavoratori.
1: Parole dure quelle dell'avvocato Striano rivolte ai sindacati, che da parte loro accusano chi ha avuto e ha responsabilità decisionali e chiedono il blocco dei licenziamenti, contrari anche alla cassa integrazione, e sollecitano un tavolo a Palazzo Chigi per rilanciare ex Ilva. Soddisfatti.
0: Col rigetto della sospensiva, lo spegnimento degli impianti deve essere avviato a giorni per essere completato entro fine ottobre. Resta pendente un ricorso in Cassazione che difficilmente arriverà in tempi congrui e ribalterà la situazione. Col verdetto di oggi la magistratura colma per l'ennesima volta un vuoto della politica nella tutela di lavoro e salute. Massimo Alberti.
3: L'inevitabile finale per una delle più importanti industrie italiane poteva essere scritto in due modi: con un processo guidato o calato dall'alto col ruolo di supplenza della magistratura ad una politica che ha abdicato al suo di ruolo la politica industriale, la tutela della salute. L'inizio, meglio l'accelerazione della fine, parte dallo sciagurato affidamento dell'allora ministro Calenda ad ArcelorMittal, le cui intenzioni, ora nero su bianco anche nelle indagini giudiziarie, erano più di eliminare un concorrente che rilanciarlo. Da lì un declino fatto di un deterioramento costante degli impianti, che è andato di pari passo con l'aumento della cassa integrazione e la disgregazione dell'indotto e dall'inquinamento che dall'epoca arriva non è mai cessato. Lo stabilimento ad oggi cade letteralmente a pezzi, lo dicono i quotidiani incidenti, produce poco o nulla, fuori mercato in un sistema acciaio in sovrapproduzione. Il commissariamento dello Stato ha alimentato un impianto già morto anziché provare a cambiare le sorti in una visione complessiva che ne facesse perno di una politica industriale. Per la città la prospettiva della fine delle emissioni nocive dopo anni di morti e migliaia di malati non può che essere letteralmente un sospiro, la mancanza di regia pubblica trasformata in contrapposizione, una legittima aspirazione. Il futuro resta incerto, cambia forse poco sui piani industriali fumosi, che di fatto già escludevano l'aria caldo, lo stop pone le basi per la necessaria bonifica, le cooperazioni difficilmente riassorbiranno tutta la manodopera, già decimata da anni di cassa integrazione, ma per fare tutto serve appunto ciò che è mancato finora, uno Stato che se ne prenda la responsabilità e le conseguenti scelte di politica industriale.
0: La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte della figlia di Lea Garofalo. Denise è morta ieri sera dopo 4 giorni di agonia. Domenica sera si era buttata dalla finestra al terzo piano dell'appartamento di Ariccia dove viveva con la famiglia, dopo aver cambiato generalità nell'ambito del programma di protezione per i testimoni di giustizia. La mafia uccide in molti modi, ha detto oggi la senatrice Enza Rando, per anni avvocata di parte civile di Denise al processo per l'omicidio della madre. Oggi la città di Milano ha voluto fermarsi per ricordarla. Centinaia di persone si sono ritrovate ai giardini intitolati a Lea. Da oggi i giardini di Lea e Denise. Tra i partecipanti anche il fondatore di Libera, Don Ciotti. Lo ha intervistato Alessandro Principe.
4: Una giovane donna coraggiosa e sofferente.
5: È anche lei una vittima della mafia?
4: Certamente, anche lei. Stanno l'inquirente a dire che c'è delle indagini in corso. È cominciato il momento in cui il coraggio della mamma che si è messa contro questo potere forte criminale, perché lei voleva insegnare a Denise il gusto della libertà.
5: Cos'è il gusto della libertà?
4: È la libertà, essere liberi, non dover dipendere dalla mentalità mafiosa, dalla famiglia mafiosa. Ricordo una parola di Lea che parlava: faccio questo per regalare a Denise un futuro più sereno. E quindi è importante tutto questo, la gentilezza, il modo di accoglienza, la sensibilità di Denise, la capacità critica, l'affettività, e da non dimenticare una ragazza che ha attraversato tutta la sua vita, e non dimentichiamo che ha toccato troppo.
0: E ora sentiamo le testimonianze di chi è andato a commemorare Denise ai giardini intitolati a sua madre, Lea Garofalo. Giardini che, come si è detto prima, da oggi cambieranno nome e saranno dedicate a madre e figlia, entrambe vittime dirette e indirette dell''ndrangheta.
6: È un momento di raccoglimento che la comunità di Milano ha deciso di prendersi, perché metabolizzare un dolore del genere, una vita del genere, è complesso, è complicato.
7: La cerimonia nel ricordo di sua madre, e già che allora ero veramente addoloratissima per quello che era successo. Oggi mi sembra proprio che la tragedia si è accentuata. Mi fa piacere vedere tante persone, soprattutto donne.
8: Tutti stiamo andando nella stessa direzione con la mente, nel ricordo non solo di queste donne, ma forse anche di tutte le vittime della mafia.
9: A me dispiace molto perché io sono nel quartiere, quindi speravamo che con tutto il coraggio che ha avuto, io la pensavo felice.
10: Un dolore immenso, perché pensare queste vite spezzate, cioè bisogna essere proprio degli eroi per opporsi a queste forme criminali.
0: La settimana di scontri e battaglie parlamentari tra maggioranza e opposizioni si è conclusa oggi con l'approvazione di altre 2 modifiche al testo della legge elettorale. Una prevede che per il premio di maggioranza verranno conteggiati anche i voti dei partiti sotto al 3%. L'altra modifica prevede che crescano da 1.500 a 6.000 firme le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Martedì è previsto il voto finale al Senato, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Da Roma, Anna Bredice.
11: La legge elettorale verrà approvata senza problemi, lo dice oggi Tajani, lo dice appena scampato il pericolo di una rottura nella maggioranza proprio sulla legge elettorale, e non solo perché legittimamente l'opposizione aveva presentato l'emendamento sulle preferenze libere, ma perché Giorgia Meloni, per una sfida diretta con Vannacci, aveva considerato anche di farlo votare ai senatori del suo partito. Ora la destra rivendica di aver riportato le preferenze, ma da una simulazione diffusa oggi emerge che meno di un eletto su 5 verrebbe scelto con le preferenze inserite in questo testo. La maggioranza quindi continua a navigare a vista, per ora si ricompatta con la legge elettorale, ma gli scogli sono ancora dietro l'angolo perché c'è ancora il passaggio alla Camera. Oggi sono stati approvati altri emendamenti importanti, uno di questi toglie la soglia minima per entrare in Parlamento. In sostanza i voti delle liste vengono conteggiati tutti, ma cambia la norma per la raccolta delle firme dei partiti che non hanno rappresentanza in Parlamento. Dai 1.500-2.000 firme si passa a 6.000-7.000 firme per collegio, un numero molto alto che renderebbe impossibile per molti la partecipazione al voto. Non cambia, rimane a circa 2.000 firme per quei partiti che hanno dei parlamentari in una sola delle Camere, è il caso di Più Europa e di Futuro Nazionale di Vannacci. La modifica è stata contrastata fortemente dall'opposizione. Conte si è appellato a Mattarella affinché blocchi questo aspetto della legge elettorale. Lunedì proseguirà il voto della riforma e martedì il via libera del Senato con voto palese. Linea allo studio.
0: In Yemen la milizia dei ribelli Houthi oggi ha conquistato altre due importanti città. Dopo Mocca sono arrivati a Dubab e a Perim. Perim è un'isola che si trova proprio al centro dello stretto di Bab el Mandeb, da dove passano 8,1 milioni di barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita in particolare usa lo stretto per aggirare Hormuz da quando è scoppiata la crisi tra Iran e Stati Uniti. La guerra in Yemen si inserisce nel complesso scenario del Golfo. Il servizio di Farian Sabai.
12: Gli Houthi yemeniti hanno preso il controllo di Bab el Mandeb, ovvero di quel braccio di mare largo 20 chilometri da cui le navi devono passare per andare dall'Asia in Europa. L'alternativa è circumnavigare l'Africa con tempi e costi ben maggiori. Con questa mossa degli Houthi filo-iraniani il conflitto si allarga e di pari passo il prezzo del greggio e del nostro carburante va alle stelle. A pagare il prezzo dell'avanzata degli Houthi yemeniti sono però anche i sauditi, perché il loro petrolio deve transitare da Hormuz oppure dal Mar Rosso. E infatti il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di bombardare lo Yemen. Trump ha rifiutato, forse in questo momento ha troppa carne al fuoco, si è limitato a fornire informazioni di intelligence. Questo potrebbe essere il momento buono per rispolverare la diplomazia. La regione ha bisogno di un accordo che non coinvolga soltanto Teheran e Washington, come l'accordo del 17 giugno che era ben presto finito nel cestino. E infatti lunedì l'Iran terrà in Oman colloqui sullo stretto di Hormuz, li terrà con alcuni paesi del Golfo, tra cui anche l'Iraq. Colloqui per favorire una migliore comprensione tra i paesi della regione e contribuire a rafforzare la sicurezza regionale comune. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Intanto Vladimir Putin ha appena dichiarato che mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Per Emma Bonino saranno celebrati i funerali di Stato. La delibera sarà votata lunedì mattina dal Consiglio dei Ministri. La Camera Ardente probabilmente sarà aperta già domenica in Campidoglio, ha fatto sapere nel pomeriggio Riccardo Maggi di Più Europa. In queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutte le forze politiche. Ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente il ricordo del presidente Sergio Mattarella. Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie per i diritti civili dei radicali, liberista in economia, europeista convinta. È stata ministra con i governi Prodi e Letta, commissaria europea durante il primo governo Berlusconi. Ascoltiamo Luciana Castellina, amica di Emma Bonino, che con lei ha condotto numerose battaglie, anche se da posizioni politiche diverse.
13: Ha rappresentato per me un pezzo della mia vita. Io ho conosciuto Marco Pannella prestissimo. Quando è arrivata Emma, naturalmente con Emma ci capivamo molto meglio, perché non aveva l'arroganza di Marco. E abbiamo passato la vita, si può dire, insieme, affrontando le stesse tematiche, ma con una visione molto diversa l'una dall'altra. E che sulla questione del divorzio, grande battaglia importantissima, in cui il merito certamente di Emma è stato enorme. Però impossibile farle capire che bisognava inserire il divorzio nella riforma del codice familiare.

0: E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona notte da Matteo Lefons.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: E ora, pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Hey, hey.

0: I wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: capito.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma t

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.